We are Amedeo, the best club in the world. Now, superstar DJ.

0: Proprio ieri parlavamo di quanto la nazionale francese di DJ e produttori sia forse la più importante al mondo, come quella di calcio, e anche questo progetto, che purtroppo non c'è più, che si chiama Cassius, arriva dalla Francia. La canzone del 2006 era The Sound, anzi 2002, nessuno mi ha corretto però.
1: No, io
0: l'ho fatto apposta. No, allora, per essere corretto,
2: scusa, una volta che mi attengo al regolamento,
0: vabbè,
2: una volta mi sono attenuto.
0: Era The Sound.

0: Stavo pensando, no? Visto che siamo a fine stagione, perché la nostra stagione radiofonica è un po' come l'anno scolastico, a settembre, secondo voi, la sigla andrebbe rinnovata, remixata o cambiata totalmente? Lo chiederemo ai nostri ascoltatori e faremo un piccolo sondaggio anche sui nostri social, Albertino Everyday. Oppure mandate un messaggio al 342-6543210. Come dite, non ho tempo da perdere per ste cagate. Avete ragione. Ma Mario, ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto benissimo, oggi poi splendi ancora di più, Alberto.
0: Per quale ragione, secondo
1: te? Perché fa più caldo. Fa più caldo.
0: Oggi fa molto caldo, sì. Beh, non è che ieri fosse una giornata fresca, però insomma.
1: Sì.
0: Tu sei a favore della sigla nuova, sigla vecchia o sigla remixata, caro Mario?
1: Io sono sempre a favore della sigla leggermente remixata, perché comunque credo che il claim sia vincente.
0: Io sono d'accordo con te. Sentiamo Ale Lippi, che però il suo... Diciamo, il parere di Ale Lippi no. Non credo, adesso guardo un attimo il regolamento, ma non penso sia determinante, però per democrazia.
2: Io credo che quello che hai detto all'inizio, cioè di chiederlo al nostro pubblico, sia la cosa migliore, perché amiamo la democrazia.
0: È vero, poi tanto decido io alla fine, cioè, è un po' come la vera democrazia, no?
2: Certo, cioè, tu li fai votare e poi non conta niente.
0: Shorty!
3: Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Poi dobbiamo parlare, perché quella cosa che mi hai mandato l'ho sentita.
3: Andava bene?
0: Sì, dopo sì. Poi io e te dobbiamo parlare.
3: È
0: già alle 7.
3: È un ottimo punto di partenza, io alle 7 mi fermerò, Albe. Vai sereno.
0: Benissimo, benissimo.
2: 13 anni che devono parlare.
3: Comunque la sigla, la sigla anch'io la remixerei, Albe, per settembre.
0: Quindi mettiamo 3x
3: delle nostre, esatto.
0: Un sondaggio,
3: esatto,
0: va bene.
3: Va bene,
0: io segno,
3: va bene. Sì, sì,
0: c'è la Ginger.

0: pomeriggio.
1: Ginger,
0: anch'io una rinfrescata ci va sempre bene, Alberto.
1: Però se dobbiamo fare un referendum sul cambio della sigla, rinfrescata o remixata, ci sono dei costi importanti che dovremmo affrontare.
0: No.
1: Perché dobbiamo chiamare tutti i cittadini alle urne, non è una cosa semplice.
0: Sì.
1: Ma ne vale la pena, secondo te?
0: Sì, ne vale la pena, dai.
2: Secondo
0: vediamo,
2: me è un po'
0: vediamo
2: troppo.
0: Cosa dicono gli ascoltatori.
1: Vediamo cosa dicono anche gli ascoltatori, poi magari domani tiriamo una riga, come diceva un mio amico.
2: Che non faceva lo scrittore, diciamo.
1: Aveva delle stranissime abitudini, dei vizi.
2: Sì.
1: Mamma mia. Allora, nella puntata di oggi, me lo state chiedendo in molti, sono già arrivati diversi fax. Alcuni ascoltatori hanno citofonato qui in via Massena 2.
2: C'è ancora i fax.
1: Arrivano i fax, allora cosa vuoi?
2: Vabbè.
1: Ah, una lettera, guarda, alla casella postale 314
2: lettera.
1: Di Milano. Vediamo chi ci scrive. Sono Osvaldone, volevo sapere, ma...
2: No, nome da cartolina proprio, non poteva chiamarsi Brian.
1: Volevo saputo, ma oggi c'è il Plevidas e se sì, che cosa regalate?
2: Diccelo.
1: C'è grande attesa. Perché ci sono i gadgets di M2A, ma in particolare la nuova t-shirt disegnata da me e la Ginger. Col pennarello, molto bella, con la scritta Dance With Us on the back e il loghino di M2O sul davanti. Si differenzia dalla precedente perché ha una vestibilità un po' più over.
2: E anche scusami, era un cotone molto fresco,
1: sì,
2: molto leggero.
1: Molto fresco, molto fresco.
2: Scusa,
1: molto
2: Alberto,
1: bello.
2: Scusa Alberto, sì, se mi permetto, ma la lampada abbronzante c'è?
1: No, oggi no, però non credo sia necessario col caldo che fa, col sole che c'è.
0: A breve nuove sorprese.
1: A breve new entry. Quando arrivano le nuove sorprese?
0: Ma
1: a
0: settimana
1: Natale?
0: Prossima.
2: Io ho saputo che ci sono le ciabatte. Le ciabatte.
1: Ti sbagli, caro mio. Adesso c'è un po' di musica, perché se M2O è famosa perché c'è della bella musica, mettiamola.

0: E abbiamo parlato di producer francesi, anche Ugel e David Guetta, che qui sono insieme, sono proprio di quella nazione là. La canzone si intitola Shine, hanno copiato l'idea gospel da Shorty e sono della categoria seguo l'algoritmo, cioè sono DJ e producer che fanno un disco al mese, perché sapete adesso se non fai un disco al mese scompari, diciamo, sei un po' schiavo. Ne parlerei con i miei ospiti, però.
1: Beh, David Guetta più che ogni mese, ogni settimana, Alb, sta uscendo con una roba
0: polemico, molto polemico.
2: È l'algoritmo che ti frega. L'algoritmo ti frega se non sei costante. Purtroppo. È lì.

0: tempo.
1: Sì, però non puoi fare un disco al mese, neanche a settimana, perché non ti verranno mai tutti belli. E comunque, anche se fossero tutti belli, non si fa. Non lo so, non è la mia.
0: Polemica.
1: Oggi una puntata completamente polemica. Avevano detto che avrebbe fatto più caldo di ieri, secondo me è uguale.
2: No, non mi metto. No, in realtà sì.
1: Ma io mi ero già preparato con le carote, i pomodori, i peperoni, l'olio extravergine d'oliva, lo sgombro, le zucchine, ma niente.
2: Questi per cosa servono? Per abbronzarsi questa cosa?
1: Per abbronzare, sono alimenti. Ma Mario?
2: È fantastico questa cosa. Tu prendi la carota? Vai in spiaggia, prendi la carota. Dimmi.
1: Cosa dove. No. Non ho capito.
2: So cosa stai per dire.
1: Io ho fatto un elenco di alimenti che sarebbero, diciamo, di aiuto se si vuole una buona abbronzatura.
2: Infatti, ti stavo dicendo, tu prendi una carota, vai in spiaggia, inizi a mangiarla. La mangi, è tutto a posto. Nel giro di pochi minuti vedrai che ti abbronzi.
1: No, Mario, non è così.
2: Sì. No. Non è così.
1: No, non funziona così. Quando ho cominciato pensavo peggio io, quando ho detto prendi una carota, vai in spiaggia e prendi una carota.
2: Ma non è così che funziona.
1: Come funziona? Devi alimentarti con questi
2: ma
1: cibi.
2: Ma poi quali altri cibi hai detto? Qua hai nominato?
1: La zucchina, per esempio.
2: La zucchina la prendi. Allora, quando vai in spiaggia te la metti direttamente su.
0: Ma no.
2: Sulla coscia e inizi a...
0: Non in quel senso,
2: vedrai che ti abbronzi in un secondo.
0: Non in quel
2: senso. C'è una reazione al sole che è positiva per l'abbronzatura.
0: Ma mica così che te la spalmi la zucchina.
1: Comunque questo elenco che ho fatto: carote, pomodori, peperoni, olio extravergine.
2: Il peperone, Alberto.
1: Il peperone,
2: tu arrivi in spiaggia, lo tagli a metà e lo metti l'interno coscia.
1: L'interno
2: coscia fino a che ti arrivi i ball.
1: Lo mangio prima. In verità, comunque, se analizzate la lista di alimenti, questa è dieta mediterranea, sono tutti alimenti che fanno veramente, al di là dell'abbronzatura, che chi se ne frega, perché è un po' anni 80 Ginger,
3: sì,
1: tu sei a favore dell'abbronzatura che si vede quando torni dalla vacanza, oppure chi se ne frega?
3: Che si veda, mi piace, ma non troppo, perché non fa bene alla pelle ed è un filino volgare il troppo. Giusto, un colore sano. Noi a Milano non abbiamo sti coloriti sani.
0: Vero.
1: No, perché anche il sole di Milano non è sano, no, quindi è anche se c'è sole diventi quel verdino opaco, diciamo.
3: Sì.
1: Color oliva, magari.
0: È olio extravergine di oliva, ad esempio.
2: Ecco, l'olio. Comunque, allora, Alberto, l'olio tu lo prendi e inizi a spalmartelo su
0: piano.
1: No, Mario.
2: Non mi spiace. Lascia perdere l'odore e il profumo.
1: Ridendo e scherzando, noi abbiamo dato dei consigli utili come i veri influencer nutrizionisti che non hanno la laurea. Perché ci sono alcuni che sono molto interessanti, non so se avete notato sui social.
0: Sì, certo.
1: Ci sono alcuni che sono veramente molto molto interessanti, altri che secondo me sono
2: Alberto, ma scusa,
1: improvvisati,
2: a me è pensato a prendere lo sgombro. Lo sgombro lo prendi, te lo metti sulle spalle.
1: No, lo voglio pescare, Mario.
2: Sulle spalle, inizi a farlo scivolare bene. Poi il sole lo sai come
0: non in quel senso.
1: Sgomberare.

0: Estate, se posso permettere, diciamo, è il periodo top per i DJ di tutto il mondo, no? Perché ci sono un sacco di festival, un sacco di feste, un sacco di DJ di tutto il mondo. Poi cosa fa? Fa festa nella zona in cui tutti sono in vacanza. È la zona migliore del mondo dove si fa vacanza. Qual è?
1: Ibiza.
0: Diciamo tutto il Mediterraneo, per cui è probabile che voi possiate incontrare uno di questi DJ anche, magari anche in Italia, per dire. Quelli che abbiamo appena sentito erano i Clapton, che sono i due DJ mascherati. La loro canzone nuova si chiama Wanderlust.
2: In Sardegna sicuramente da qualche parte sbucheranno, almeno uno dei due sicuramente.
3: Sì. Magari al Fibice dove siamo stati noi, sicuramente.
0: Tu stai facendo della pubblicità occulta?
3: Sì, no, voleva
0: secondo
3: far...
0: me...
3: No, perché scusa, siamo stati...
0: No, secondo me ti danno dei free drink quando andrai in vacanze...
2: Sì, voleva far sapere che ha suonato il Fibice, capito come fa lui,
3: anche
2: no?
3: Tu hai suonato, Alberto.
0: Ma io non ho detto niente, perché io sono un tipo discreto. Va bene? Va bene. Allora adesso sono rimasto male.
3: Dai che è arrivato il gelato.
0: E vi volto le spalle,
3: dai
0: ciao.
3: Che è arrivato il gelato.

0: Madan! Esclamazione di Lino Banfi o titolo del brano?
1: Entrambe.
0: Titolo del brano. Tra l'altro vedo che Lino Banfi è protagonista dell'estate in TV, ma ne parliamo più tardi,
1: sì,
0: va bene?
1: È proprio così.
0: Vabbè, anche perché stasera non ci sono partite, ma ne parliamo più tardi, va bene?
2: Va bene, va bene.
1: Sì.
0: Facciamo un programma intero dove io ogni cosa che dico dopo dico ne parliamo più tardi e poi alla fine non ne parliamo? Cosa ne pensate come idea?
1: L'ho sentita spesso
2: in giro questa tattica.
1: Ci può stare.
0: Allora, dal nostro laboratorio di ricerca diretto dal dottor Sgarbelli, questa mattina il mio collega Alessandro Lippi ha ricevuto un fax con la classifica.
1: Sapendo che sei molto appassionato di dolci, sì, no? Sai quando arrivano un po' queste newsletter, di solito le cestiniamo, però essendo questa la classifica che riguarda i dolci più amati, più famosi del mondo, quando si parla di dolci...
2: No, Alberto è il numero uno.
1: Appunto,
2: li mangia tutti.
1: Ci tenevo che tu la conoscessi.
0: No, io volevo ringraziare Alessandro Lippi che immediatamente me l'ha girata.
1: Sì.
0: Io tra l'altro l'avevo già letta.
1: Ti ritrovi?
0: Non totalmente. Però poi ci sono anche dei dolci che secondo me andrebbero un attimino esplorati meglio. Fai. Che noi qui in Italia non conosciamo bene.
2: Quali sono?
0: Questa è la classifica, Mario, di CNN Travel sui 50 dessert più famosi del mondo. Quindi più famosi non significa più buoni, attenzione.
1: Più famosi, più ordinati se vogliamo, perché si parla anche di quanto le persone lo mangino, no?
2: Sarà il tiramisù sicuramente.
1: Più ordinati. No,
0: il tiramisù non è nei primi 10, perché io adesso elencherò i primi 10.
2: Addirittura.
0: Però intanto delusione, perché il gelato, che tra l'altro in questo periodo secondo me è preferibile ai dolci, no?
2: Sì.
0: È al 20° posto.
1: Sì. Oh. E soprattutto abbiamo citato il tiramisù e la polemica nei siti, nei social italiani è proprio quella che il tiramisù è soltanto al 47° posto di questa classifica.
2: Allora sono curioso di sapere, dai, qual è questa classifica?
0: È la tartatenne al 46, che è una delle mie preferite.
1: Sì, 46, esatto.
0: Vabbè, allora, numero 10, chocolate chip cookies, biscotto con gocce di cioccolato. Questo è un dolce americano.
1: I classici biscottoni americani, quelli lì.
2: Vabbè, andiamo avanti. Al
0: 9, sandal, sud-est asiatico, dessert freddo con latte di cocco, sciroppo di zucchero di palma e galatine verdi al pandan.
1: Questo è un po' esotico, non lo conosciamo.
2: Sarebbe da assaggiare, però.
0: Sarebbe da assaggiare. Sì. Al numero 8, cardamom buns dalla Svezia, brioche speziate al cardamomo, profumate e arrotolate. Le avete mai assaggiate voi?
1: No.
0: Io no. Al 7° posto i cannoli siciliani, inghio zabeda, Mario.
2: Meno male.
0: Al numero 6 brownies, come lo fa la ginger.
1: Infatti è proprio specificato il brownies della ginger, se leggi bene la classifica.
3: Sesto posto,
0: però io ho dei dubbi,
1: Sul brownies?
0: No, sulla classifica, perché è stata fatta da CNN, ci sono nei primi 10 due dolci americani, capito? Che non è, l'America non è famosa per la cucina, insomma.
1: Complottista!
0: Bah, sì. Al 5 il Burma.
1: Non lo conosco.
0: Dalla Turchia.
1: No.
0: Dolce arrotolato di pasta a filo, spesso con pistacchi e sciroppo.
1: Non lo conosco.
2: Ad assaggiare anche questo.
0: Al quarto posto, Black Forest Cake, dalla Germania, torta al cioccolato con panna e ciliegie.
2: Buono.
0: Al numero 3, questa è buona, la baklava dalla Turchia, molto buona.
2: E cosa? Che ingredienti
0: strati
2: ci sono?
0: Strati di pasta, filo, frutta secca e sciroppo dolce.
1: La conosci?
0: Sì, la conosco, buona. Al secondo posto, l'Apa Strudel!
1: Lo strudel
0: dall'Austria.
2: Scusa, lo strudel col gelato o senza gelato? Perché
0: non è specificato.
2: Ok.
0: Però secondo posto lo strudel mi sembra un po' regalato.
1: Numero 1.
0: Al numero 1 dal Sudafrica gli Alfa Hores sono dei biscotti morbidi farciti spolverati di zucchero o ricoperti di cioccolato, che pare sia un dolce tipico dei paesi sudamericani.
1: Sud America,
0: molto,
1: esatto.
0: È un biscotto, assomiglia un po' al macarone.
1: Esattamente.
0: Ah. Esattamente. Vabbè.
1: Ti ho convinto?
0: Cosa?
1: No, non ti abbiamo convinto.
0: No.
1: Rimaniamo sul gelato?
0: Però ci sono dei nuovi mondi da esplorare.
1: Sicuramente.
0: Questo può essere interessante.
1: Sì.
0: Preferisco sempre il gelato, soprattutto a luglio. This is

direttamente da Bergamo de Hura. Siamo nel 1992, uno dei primi dischi house prodotti in Italia che ha avuto successo nel resto del mondo. I nostri amici FBI Project, era Feel It, 1992, l'M2 Old delle 17:30.

0: Più musica su M2O, mercoledì pomeriggio fino alle 19 in diretta con Albertino Everyday. Con me ci sono anche... Benissimo!
1: Chi?
0: Non si sono sentiti i nomi? Come mai?
1: Perché non ci valorizzi
0: Eppure
1: mai.
0: Io gli ho detti no. Proprio...
2: Io mi fido di Alberto, li ha detti.
0: No. Gli ho scanditi. No. Gli ho scanditi.
2: Dico che li ha detti e li ha detti.
1: Scanditi!
0: Hai esatto. Capito quando sei in spiaggia
2: non
0: a Riccione
2: sono
0: che
2: scanditi,
0: passa.
2: Sono canditi.
1: Che danno canditi.
2: Danno i canditi in spiaggia a Riccione.
0: Una volta sì, adesso la, non lo so. Adesso
3: ancora
0: sì, canditi. Sì, certo. Sono buonissimi, Cosa sono i canditi? Visto che stavamo parlando di dolci anche prima, sono della frutta seccata, caramellata, molto buona.
2: Io preferisco sempre il cocco!
0: Anche quello, cocco. Quello che ti sciacquano nel secchio per lavare il pavimento.
4: Esatto, con la pinzetta.
0: Credo che siano cambiate un po' le cose per motivi igienici, mi sa, nel 2026. Comunque questa era una canzone che ha un titolo che secondo Mario è siciliano, per me è giapponese, si chiama Shinyuku, è la canzone di Frankie Risardo.
2: No, è Shinyuduoku.
0: Ah, grazie.
2: Shinyuduoku.
0: Si impara

0: Flamenco e Paranoia, o meglio Flamenco Paranoia, titolo della canzone di Samurai J che abbiamo riascoltato qui su M2O in Albertino Everyday. Qualcuno ha da dire qualcosa?
1: No. Molto bella, a me piace.
0: Tre punti per Short?
2: Vabbè, ma non ho capito. Da quando un giudizio fa guadagnare

0: tre punti io non li accetto, non sono valutabili.
1: Verrai penalizzato visto io. Che non sei tenuto ad esprimere dei pareri.
0: Io allora ti dico che questo programma è truccato.
2: Finalmente ce ne siamo accorti dopo.
1: Ma basta stupidate, forza, lo state chiedendo in molti, dai, di una roba seria. Va bene, oggi vi parlerò del flamenco. Il flamenco nasce in Andalusia, nel sud della Spagna, dall'incontro tra culture gitane, arabe, ebraiche e popolari. All'inizio era soprattutto un canto, una musica intensa, nata per raccontare dolore, amore, povertà e orgoglio. Poi arrivano la chitarra, il battito delle mani e la danza, trasformandolo in uno spettacolo totale. Tra l'Ottocento e il Novecento esce dai cortili e dalle taverne e conquista teatri, caffè, cantanti e palcoscenici internazionali. Oggi è uno dei simboli più forti della Spagna. Elegante, drammatico, sensuale, ma soprattutto pieno di identità.
0: Alberto!
1: Sai che ti ci vedo a ballare flamenco.
0: Alberto!
1: Oh!
0: Vuoi ballare con me?
1: Sì, però devi seguire i miei passi. Siete pronti, ragazzi? Anche vai. Voi da casa.
3: Vai, vai.
0: Va bene.
2: Quindi è un tutorial questo.
1: Vorrebbe essere un tutorial.
2: Proviamo.
1: Siete Ginger! Sei pronta?
4: Prontissima!
0: La Ginger ne sa, mi sa.
4: Vai!
1: Vado?
0: Vai!
1: Allora, petto aperto. Sì. Braccia che salgono lente. Sì. Battito di mani. Tre colpi di piede. Pausa intensa. Giro. Colpo finale. C'è un gesto finale eclatante che sottolinea la fine della sequenza.
2: Capito, no? Come? No?
1: Hey!
2: Meglio se con urlo, Mario.
4: Ma anche lo sguardo,
2: Mario, faccio con urlo. Giro e urlo. Capito?
1: Il finale ti viene bene.
2: Olè!
0: Ragazzi, io mi sono intorcigliato i piedi, non ho capito niente.
2: Vai, Mario, facci il finale del flamenco.
0: Olè!

0: Se non ricordo male, una produzione italiana, siamo nel 2001, Jack Floyd, Move Your Feet, su una base che però è di un brano di grande successo della disco music anni 70, era Ladybug, e credo che il mio amico Mario se la ricordi bene.
1: Come no, il Bumble Limited.
0: Bumble Bee Unlimited. L'originale, sì, ho detto al mio amico Mario perché gli altri due forse appartengono a altre generazioni e forse Ale non se la ricorda.
1: No.
0: Non te la ricordi l'originale? Shorty?

0: Shorty l'ha trovata immediatamente, non faccio in tempo a pensarle, veramente incredibile. Come ha fatto? Altri tre punti
1: grazie.
0: Si aggiungono.
1: Beh, questo di devo dire di sì, se li merita.
2: Grazie.
0: Ladybug è la vocina del cantante che era picciata. Era insomma perché Ladybug sarebbe sei la mia piccola pulce, no? Che poi la pulce non è Messi, scusate.
3: È uno dei soprannomi, sì.
0: È uno dei soprannomi che però non vediamo questa sera, ma domani? Dopodomani?
3: No, nella notte tra domenica e lunedì, se non sbaglio, Messi giocherà alle 3 di notte, purtroppo.
0: Sì. Quindi rimangono 4 partite?
3: No, rimangono, sì, 4 partite.
1: 4 partite perché siamo entrati nei quarti di finale con 8 squadre.
2: Ah. Quindi 4 più la finale?
3: No,
0: e poi che cazzo facciamo la sera poi?
1: Esatto, cosa facciamo la sera? Tra l'altro la finale è proprio il giorno del mio compleanno, il 19 luglio, penso.
0: Pazzesco, sì, Mario, l'hanno fatto per te che sei appassionato di calcio.
3: Era tutto pronto, no? Per fare risultare Mario.
0: Ma è domenica, no?
3: Sì, con l'Italia in campo, era tutto pronto.
0: Che bello, per che bello. La guarderemo. Sì. Pronostico, chi va in finale secondo voi, che siete esperti, voi due?
3: Pronostici sono impossibili.
4: Tra Francia e Marocco?
3: Impossibili, io dico Francia-Norvegia, dai, 4-2 per la Francia vince il mondiale.
2: Io dico Francia-Argentina.
3: Un'altra volta,
2: sì,
3: la terza
2: sì, sì.
3: Di fila.
2: Secondo me sì.
1: Beh, allora se vanno in finale Francia-Argentina è giusto che vinca la Francia perché 4 anni fa.
3: Tuo pronostico, Mario?
1: Francia in finale, Argentina non lo so, Non lo so.
3: Occhio all'Inghilterra, però.
4: Io dico Argentina e Inghilterra.
3: Impossibile, si affrontano in semifinale nel caso.
0: Francia-Norvegia e vince la Norvegia.
3: Sarebbe molto bello.
0: Ma scusate, in tutto questo le news non sono ancora arrivate.
1: Arrivao!
0: Ma
1: arrivato dall'America.
0: Ah, ecco perché. Ma via mare?
1: Sì.
0: Grazie della bottiglia. Sono arrivate nella bottiglia, capito? Per quello ti hanno messo un bel po'.
1: Alla vecchia.
0: Sì. Allora siamo arrivati alle news delle 18 di questo mercoledì 8 luglio 2026. La prima notizia arriva da Olbia. Si perde dopo un concerto, chiama un amico, ma si perde anche l'amico. Recuperati entrambi dai vigili del fuoco.
1: Bella questa.
0: Bravi, bravi. Sempre Olbia, sbarca a Olbia per un lavoretto stagionale, ma con sé aveva 0,5 chilo di hashish. Prova a spiegare che era la scorta per i 2 mesi, ma viene arrestato.
3: Ecco, vorrei chiedere a qualche esperto qua in studio se è
0: ma mezzo chilo che
3: no,
0: scorta
3: ecco,
0: se
3: questo dato è plausibile oppure no.
0: Chiedo a un mio amico, Shorty, mezzo chilo, no?
2: Beh, si vede che questo doveva lavorare di brutto e allora...
3: sono tanti?
2: Sì, certo che sono tanti.
1: Perché, scusa, ma perché, scusa, con l'hashish terrestre?
2: No, ma non è uso personale.
3: No, Mario, puoi trasportarne 3 chili stasera, vediamo.
0: Puoi anche spalmarlo sul pane, Mario. Rimini, ubriaco e alterato dopo una serata, aggredisce un semaforo spento.
3: Grande.
0: Interviene la polizia. Stati Uniti, nonna di 96 anni rischia lo sfratto dalla casa di riposo per le sue feste notturne a base di alcol. 96 anni,
1: però.
0: La tipina. Palermo, suora indagata per truffa perché promette un posto in paradiso in cambio di denaro. Ma secondo me il problema non è lei, ma chi ha dato dei soldi per questo posto in paradiso. Non trovate, ragazzi. Messico, spunta un Batman che dà la caccia ai ladri di moto e poi li lascia legati ai lampioni.
1: Grande. Questo grande. È bello, questo sì.
0: Grande. Stati Uniti, va a un concerto dopo aver modificato la pagina Wikipedia della band inserendosi come uno dei familiari del cantante. Riesce ad entrare tranquillamente.

0: tranquillamente nel backstage.
1: Lui è il king. Vabbè, lui mi ha battuto.
2: No, Alberto, adesso abbiamo capito come fa l'Elip.
0: Sì, fai così anche tu.
1: No,
0: eh.
1: No, lui è di un livello superiore.
0: A me hanno detto: oh, è arrivato tuo cugino. Esatto.
3: Più musica.

0: M2O Play with us. Play with us.
1: Il Play with us di oggi mercoledì.
2: E chi è?
1: Eh?
2: Chi è?
1: Che vi regala?
2: Sì.
1: La nuovissima t-shirt Dance with us di M2O. E il cappellino, il portapass e gli stickers. Avevo letto telepass, ho detto, ma come regaliamo il telepass? Mi sembrava strano.
2: Perché
1: è caldo, fa molto caldo. Il vincitore è dalla provincia di Ba. Io so do Ba. Esattamente da Binetto. 24 anni, corriere per mantenere gli studi, perché sta studiando per diventare pilota di aerei di linea.
2: Chi?
1: E poi ci porta.

0: sarà in giro per tutto il mondo.
1: Sì, chi?
0: Il vincitore è Vittorio D'Abinetto. Caro Vittorio, benvenuto su M2O.
2: Ciao, buonasera ragazzi, grazie mille.
0: Già ti immagino con la divisa da

0: Meteorici, già la prima licenza privata ce l'ho, quindi manca veramente poco.
1: Ma quindi scusami, quando voli c'è il cartello scuola guida sull'aereo?
0: Sì, la P di principiante.
2: La S, sì, sì, la P.
1: No, dimmi un po', che velivoli hai guidato fino adesso? O solo simulazioni?
0: No, velivoli veri, però per ora sono abilitato solo al single engine, quindi monomotori, i classici motori a pistoni, ad elica, i Cessna, i Piper, i più conosciuti, insomma, i più...
1: Ok.
0: Ad ala fissa, ovviamente.
1: Il grosso, cioè il 7, cosa sono quelli che prendiamo noi di linea? 727?
0: 737, sì, 380, poi il più grosso, quello 4 motori a 2 piani, insomma ce ne sono parecchi. 737
1: quello quando ti fanno, quando potrai accedere alla guida di quello?
0: Beh, dipende dalla compagnia, se ogni compagnia ha dei velivoli, delle macchine, e una volta assunto ti fa fare l'abilitazione su quel tipo di macchina che la compagnia possiede, insomma. Quindi dipenderà molto dove andrò a finire lavorativamente parlando, ecco.
1: Quindi, ma prima fai delle simulazioni?
0: Ovviamente sì, avrei da fare un parecchie ore in simulatore, insomma, e poi passi sulla macchina vera, insomma.
1: E quando ti sei appassionato? Quando hai detto io voglio fare quella cosa lì?
0: Beh, da piccolino, perché comunque avevo i genitori che lavoravano in ambito aeroportuale, non proprio come piloti, però insomma mi hanno passato loro questa passione. Quindi col tempo ho dovuto un attimo mettermi io, rimboccare le maniche, perché comunque un percorso oneroso è molto dispendioso a livello economico, e pian piano insomma ho iniziato circa 3 anni fa e adesso sono quasi alla fine.
1: Bravo,
2: vorrei fare
1: bravo,
2: una domanda
1: bravo,
2: a Vittorio.
1: Bravo.
2: Posso
1: bravo,
2: fare
1: bravo
2: una domanda a Vittorio, Alberto?
3: Prego.
2: Volevo sapere, Vittorio, se è plausibile che Mario Fargetta esca dalla radio alle 19 e salga su un aereo di linea alle 20 allinate. Volevo sapere se questo tempo è possibile.
1: come tempistica,
2: oppure ci sta nascondendo qualcosa che tu, pilota di aerei di linea, conosci qualche segreto dell'aeroporto?
0: Bah, guarda, magari con l'estate un po' di ritardo l'ha già calcolato, quindi probabilmente andrà liscio, ecco.
1: Bravo Mario.
0: Ce la farà.
1: Va bene, grazie. Vittorio, sono molto felice di aver parlato con te, in bocca al lupo per la tua carriera.
0: Anch'io.
1: Da pilota, e sì. Ti mandiamo i nostri gadget, la nuova t-shirt Dance With Us, e ti auguro una buona estate e buon lavoro.
0: Grazie mille.
1: Ciao Vittorio.
0: Ciao. M2O. DJ Station. M2O.

0: probabilmente la canzone di Kylie Minogue più famosa e più rappresentativa per questa straordinaria artista australiana che una sera ha fatto scalo a Singapore, ha incontrato in aeroporto Peggy Gou, che tra l'altro stava parlando con Vittorio Di Vinetto in provincia di Bari perché deve prendere la licenza per guidare gli aerei.
1: Sì.
0: E lì è nata l'idea di fare questo remix di Can't Get You Out of My Head. Indovina quali delle cose che ho raccontato è vera e quali sono false.
1: Per me è falso che lei li
0: tutto
1: abbia detto.
0: Falso.
1: Ah, tutto falso.
0: Tutto falso. Tutto falso.
1: Pensa che l'unica cosa vera che poteva raccontare Kylie Minogue a Peggy Gou l'ha raccontata.
0: Che cioè, sarebbe?
1: Che ti ha conosciuto e tu l'hai baciata. Pensa che...
0: questo è vero. Questo è... Bravo Mario. Ti ringrazio perché così mi vanto con i miei amici in radio che ho avuto queste frequentazioni importanti. Allora, però non ci siamo mai fidanzati, io e Kylie Minogue, le nostre strade si sono separate.
2: Eh sì, era la fine degli anni 90 se non sbaglio, quindi social lì niente, quindi un numero di telefono fisso, potevi lasciarti almeno il numero della radio, non lo so.
0: Sì, ma infatti cioè, se hai una relazione con una persona non penso che usi social, no? Poi magari sei un po' più in confine. Comunque noi stiamo fantasticando e adesso invece... A proposito di questo, aprirei un momento che vorrei affidare al mio collega, insomma.
1: Vabbè, uno che passava di qui per caso.
0: Uno che ogni tanto, cioè quasi tutti i giorni, viene a dar fastidio in questo programma, Ale Lippi. Titolo della rubrica.
1: Sì,
0: tutti pazzi per il fidanzato luddista.
1: Sì.
0: Allora, il fidanzato luddista, la parola luddista significherebbe?
2: È una parola che è mutuata dal linguaggio latino antico, tradotta in modo semplice per i tempi moderni, significherebbe tecnofobica, cioè non che ha paura della musica tecno, ma che non ama la tecnologia. Ed è proprio di questo che vi volevo parlare, del fatto come oggi pare che incontrare una persona, uomo e donna, che non abbia social, sia una dote molto apprezzata da chi magari intende anche avere una storia d'amore con te. Fino a qualche anno fa era il contrario, no? Se incontravi qualcuno senza Instagram un po', eri un po' sul chi va là, no? Eri un po' dubbioso di questa persona e pensavi subito chissà cosa nasconde. Oggi
0: quindi scusa, per un fidanzamento bisogna portare in dote Instagram?
2: No, il contrario. Pare il fatto che non avere i social, non seguirli molto, non essere molto presente sulle piattaforme social sia una cosa che sia un pregio, ecco, perché vuol dire che sei più attento e amante della vita vera, delle cose quotidiane, non ti perdi dietro al mondo dei social pieno di tentazioni e distrazioni.
1: Scusate se mi permetto, ma il buddismo non era un'altra cosa? Luddista.
2: Luddista, Mario, non
1: luddista.
0: Allora, la mia opinione dipende come li usi, ecco,
1: quello è vero.
0: Dipende che uso ne fai, perché comunque però i social sono anche a volte

0: interessanti e utili, no?
1: Però se la tentazione lì, anche se lo usi poco, il fatto di esserci scritto, no, magari ti porta a avere dei comportamenti comunque.
0: Ma chi l'ha detta questa roba qua? Innanzitutto.
1: No, chi l'ha detto? Ci sono degli articoli che parlano
0: proprio. Degli articoli. Sì, chi l'ha scritto?
1: Ci sono degli articoli.
0: E chi è la fonte?
1: La fonte è attendibile.
0: E che ricerca ha fatto? Su quante persone?
2: Tante. E ragazzi, c'è da fare chiarezza qui.
0: Sì, bravo Mario.
3: Sì, Mario.
0: Perché sennò Mario rimane male, non può mettere più le foto dei piatti.
2: Hai ragione.
0: Quando mangia.
2: È un po' che non li metto i piatti.
0: Però è un po'. Ma sentiamo il parere di una signorina.
4: Non mi sono fatta un'idea, Alberto.
0: In che senso?
4: Non mi sono fatta un'idea su questo fidanzato.
1: No, ecco, metti che esci con un uomo, no? E lui ti dice: io non ho i social. Qual è la tua prima?
4: Sono dei miei amici che non hanno.
1: Qual è la tua prima reazione? Di dubbio o di cazzo che figo? Qual è?
4: No, nessuna delle due. Non ho. Cioè, per me i social va bene che ci siano, però senza avere.
0: È quello che
4: la
0: dicevo
4: vista.
0: Io. Quello che dice come li uso.
1: Quello che dice Albertino.
0: Se ne fai un uso. Se ne fai un uso esagerato dove mostri tutta la tua vita
4: non
0: privata,
4: è che se
0: eccetera.
4: Se ce li hai sei figo. E neanche se ce li hai non lo sei. Cioè, capito questo?
0: Infatti.
1: Come al solito non abbiamo risolto niente.
0: Che... Zero.
1: È un po', diciamo, il motivo per cui esiste questo programma, no?
0: Sì,
1: il non risolvere mai niente.
0: L'inutilità di questo intervento è stata.
1: Rispecchia proprio il programma.
2: Ah, ragazzi, io direi di postare subito una foto.
0: Sì, Mario.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Era l'Emmett World delle 18.30 di questo mercoledì 8 luglio qui su Emmett World. Siamo andati indietro nel tempo fino al 1994, una delle canzoni più belle di quel periodo, anche se devo dire non ha avuto probabilmente il successo che meritava. Era Duke con So In Love With You.

0: Arirara in realtà era una canzone degli anni 90 e quindi anche Alan Walker, famoso DJ nord europeo, l'anno scorso, perché era del 2025, è andato a pucciare il biscotto della musica degli anni 90. Non si dice, eh? Oh.
1: No, non si dice, non si dice.
0: Che linguaggio stai usando? Un Bertino,
1: che, un attimo che Mario è al telefono, un attimo che sta
0: arrivando.
1: Chi? Eccolo. Ci sono,
0: al
1: telefono. Sì, era un attimo al telefono, sai.
0: È andato a postare veramente.
2: No, ero con mio figlio al telefono, scusate, tutto a posto.
0: Allora, tuo figlio, come i miei figli, chiamano sempre dalle 5 alle 7,
1: ecco,
0: giustamente.
1: Esatto. Lì è proprio di questo che volevo
0: parlare. Non chiamano mai, ma dalle 5 alle 7...
1: Sempre. Volevo parlare proprio di questo.
0: No, io invece volevo legarmi alla canzone precedente, che è decisamente più bella, non me ne voglia Alan Walker. Erano gli Another con Talk to You, una delle hit lanciate da questa radio M2O. E, gli Another, che sono diventati molto popolari, direi mainstream per usare un'espressione internazionale, addirittura sono stati la colonna sonora dei festeggiamenti dell'Inghilterra negli spogliatoi, se non sbaglio, vero Ale?
1: Vero. Negli spogliatoi, tra l'altro, una gag molto divertente, perché i giocatori hanno messo a tutto volume questa canzone negli spogliatoi e durante il build up, la salita della canzone verso il drop, cioè il punto in cui la cassa esplode, uno dei giocatori principali dell'Inghilterra seguiva il ritmo facendo finta di essersi fatto male a una spalla, facendo preoccupare molto l'allenatore, per poi alzare questa spalla al cielo, con le mani al cielo, come si fa nei festival, facendo fare un sospiro di sollievo all'allenatore che credeva che si fosse fatto male. Quindi una gag molto simpatica con la canzone del momento, quindi sempre sul pezzo questi inglesi.
0: Scherzetto. Si vede che anche la nazionale inglese ascolta M2O.
3: Buongiorno Walter.
4: Buongiorno a tutti.

0: Businessman.
1: È il titolo della canzone del Dito nella Piaga, la signorina Dito nella Piaga. Una canzone con sonorità acid house e con un sample che fa oh yeah, che mi ricorda tanto la old school degli anni 90, il mondo dell'hip hop. Evidentemente il produttore ha quelle, diciamo, quelle radici, insomma,
2: quelle reference.
1: Allora, abbiamo detto in apertura, questa sera niente partite di calcio e anche chi non seguiva tanto il calcio come me un pochettino è dispiaciuto, amici di M2O, un pochettino mi sono chiesto, ma stasera non c'è neanche un partitone da guardare.
2: Non ci rimane altro che guardare il tennis.
1: Ma Mario?
2: A Wimbledon, guardiamo Wimbledon e basta, è quella lì stasera.
1: Però io non sono stato catturato dal tennis, mi chiedo scusa a tutti i campioni che abbiamo nel nostro paese.
2: Oppure ci si può andare a rivedere tutti i gol del mondiale fino adesso.
3: Guardate, è la prima sera da inizio mondiali che non c'è una partita.
1: Quando è la prossima?
3: Da domani iniziano i quarti di finale, quindi questa, diciamo, questo oggi serve un po' da spartiacque tra la prima fase, diciamo così, e la parte finale, che è quella, insomma, decisiva. Non si scherza più da domani.
2: Perché adesso ho scherzato.
3: Però da ora veramente le partite saranno belle intense.
1: Mario,
2: ma guarda, fino adesso sono già state intensissime le partite.
1: Scusa, ce l'hai Onda TV in mano, il cartaceo?
2: Onda TV, TV Sorrisi e Canzoni, Onda TV.
1: Cosa c'è stasera da guardare? Ci rimane?
2: Non ho capito, è l'inno d'Italia.
3: No.
1: Cos'è? No, è Lino.
2: Lino. Ma chi è Lino Banfi?
1: C'è il documentario su Lino Banfi alle 21.30.
2: Ho letto male.
3: Leggiamolo bene, facciamo proprio come il conduttore della TV.
1: Alle 21.30 su Rai 1, Lino d'Italia, storia di un alieno. Documentario dedicato a Lino Banfi per i suoi 90 anni, tra carriera, vita privata, archivio e testimonianza.
4: Ma non è la storia di un alieno.
3: Storia italiano che giocano su. Capito?
1: È bello come. Storia di un italiano. Italiano.
3: Giocano sulla pronuncia.
1: Bello, originale.
2: Sì, questo sta bene, okay. È bello da vedere questo. Sì.
1: Sì. Rai 2 alle 21.20, tutta la verità su Lilli. È un thriller in due parti sulla scomparsa di una bambina durante una vacanza. Vabbè, roba triste. Rai 3, 20.45, un po' sal sole. Rai 3, 21.15, nada c'è.
4: Purtroppo.
1: Cosa?
4: Non c'è più chi l'ha visto.
2: Pensavo non ci fosse più.
4: Al posto di chi l'ha visto.
2: Pensavo non ci fosse più un posto al sole, perché
1: comunque è roba di cronaca anche qui, vedo.
3: Sì, come si dice, è un giorno in pretura e parlano di un delitto.
1: Ok, Rete 4, zona bianca. Infatti anche le luci sono zona bianca.
2: Scusa,
1: no?
2: Non era Zanna Bianca.
1: No, Zanna Bianca era il cane.
3: Questo è un talk politico.
1: Canale 5, Temptation Naila. Naila,
2: giusto.
4: Okay. Con il falò di confronto.
1: Bellissimo. e poi su Italia 1 c'è Hawaii 5, NCIS e White Elephant, che sono delle serie action. Poi c'è la 7 che manda in onda talk.
3: E poi c'è uno speciale sulla famiglia Trump a seguire alle 11 di sera.
1: Ok.
3: Dai, quindi c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Bene, potete uscire stasera. Dai, ok. Bella serata.

0: Tarica Baselle anche a te comunque, abbiamo finito.
1: Non è quello che gioca nell'Udinese, no? Cabaselle.
0: Un saluto a Tarica Baselle e a tutti i suoi parenti. Questa è M2O e questa era J Balvin insieme a Snake, DJ Snake francese, ed era l'ultimo brano, si chiamava Tonto. Abbiamo finito, ma io ho una domanda che mi sta qui. Ma che cosa resterà di questa puntata?

0: abbiamo tirato le righe e ha
1: le
0: deciso
1: somme.
0: e ha deciso solo Albertino. Comunque,
1: ecco,
0: a settembre remixeremo la sigla del programma.
1: Esatto, corretto.
0: Allora ci ha scritto Osvaldone che vuole vincere il Play With Us con la nuova t-shirt di M2O, ma anche oggi non ha vinto lui.
1: Povero Osvaldone, dai, ce la farai, non demordere.
0: Se non fai un disco al mese non stai più dentro l'algoritmo e sei fuori. E comunque
1: sì,
0: Get & Company hanno copiato l'idea gospel di Shorty.
2: Brava.
1: Vergognatevi.
0: Madan è un'esclamazione di Lino Banfi. Albertino,
1: ah, non è un titolo.
0: No. Albertino valorizza sempre il suo gruppo di lavoro scandendo bene i nostri nomi in onda.
1: Ma scanditi!
0: Ma per una ragione misteriosa non si sentono mai.
3: Mai,
1: è strano, è strano.
0: Da oggi un giudizio può far guadagnare punti e Fargetta parla subito di un programma truccato. Albertino non è mai stato fidanzato con Kylie Minogue, anche se una volta si sono baciati.
1: Questo è uno
0: vero?
1: Scoop, ragazzi.
0: Scoop.
1: Sì.
0: E poi, che grande scoop anche questo, anche la

0: nazionale inglese ascolta M2O.
1: E questa sì che è una bella notizia, grazie Ginger. Prego. Grazie a tutti voi per averci seguito. Tra poco arriverà Andrea Mattei come tutti i giorni dalle 19 alle 21. Invece se state ascoltando la replica del mattino, l'uomo della sveglia è già pronto, più sveglio di noi, e cioè Walter Pizzulli. Beh. Ciao Ale, ciao Shorty, ciao, ciao Mario, ciao. Ciao Ginger, a domani, ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
3: Walter.
4: E state con noi!

0: ti stiamo aspettando.
1: Sono qua, sono qua.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze. Sta per iniziare la famiglia, avvisate anche gli altri. Uno avvisi gli altri.
2: La famiglia.
1: Moons Waterfall, il primo disco di oggi.

0: Falli entrare piano, una alla volta.
1: 5:53, Valterino, buongiorno.
0: Tre minuti fa, chi sei?
1: Buongiorno, family. Mirko da Riva Ligure.
0: Riva Ligure, ciao amico mio, buongiorno. Dai, avanti, avanti un altro, entrate.
2: Come Walter.
0: Cos'è?
2: Non c'è nessuno.
0: Tu sei,
2: tu sei
0: l'unico.
2: È quella al mondo.
0: No, voglio sapere chi sei, mi dici il tuo nome. Non me l'ha detto, ragazzi, che peccato, guarda.
3: Buongiorno famiglia.
0: Ciao.
3: Meno male che

0: aggiunta. Vai, falla entrare.
1: Buongiorno Walter.
0: Dimmi.
1: Ci siamo da Patchouli, Toscana.
0: Bello,
1: siamo Alessandro.
0: Ciao siamo Alessandro e gli altri, quindi credo. Ciao da Patchouli, Toscana.
2: Ciao Walter. Uè. Ciao famiglia.
0: Dai,
2: ore 5:49.
0: Cioè, quasi 10 minuti fa lui c'era.
2: Un saluto, Matteo.

0: e che ci daranno un titolo della musica dance, ok? Spiegato. Sala 2 invece questa mattina dischi da mare, quindi tutta l'estatitudine che vi viene in mente, ed è per quello che diciamo estate con noi.
1: Estate con noi, brava. Perché nulla è come sembra.
0: Quindi se mi date un

0: l'unica cosa che mi ricordo. Siete voi là.
1: La famiglia.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo.

0: le porte della discoteca. M2O.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
2: Buongiorno Walter, sto più con te che con mio marito.
3: Buongiorno a tutti

0: Poi se fosse uno che sa mettere i dischi, basta, va bene, quello è un altro discorso, vai. Cioè ci sono ancora, ma insomma il più delle volte al risparmio, mettiamola così. È per quello che noi diamo un aiuto agli art director di tutta l'Italia. Se volete sapere qual è la musica, guarda come te lo dico, un po' con un, anche con un po' di arroganza proprio stamattina.
1: E sono un arrogante,
0: esatto. Te lo dico così, se vuoi sapere, caro tu che non sai più niente, che non si capisce più nulla perché le cose sono cambiate, i social, la gente non esce, ascolta

0: la sala dei lenti, perché c'è chi si sveglia lento anche la mattina o lenta. Vi do il numero, non chiamate, mi raccomando.
1: No.
0: Mandate un messaggio, intendo, non chiamate, non perché non voglia parlare con voi, ma perché sono da solo e devo fare qualcosa per quelli che sono svegli o che devo mantenere svegli, va bene? Chiaro?
2: Beh.
0: 342 654 3210. Chi inizia?
3: Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
3: Eugenio da Viterbo.
0: Oh, c'ho il genio, un genio da Viterbo. Ciao Eugenio.
3: A me metti in sala dance con la mia Carolina Marquez.
0: Ma sai che dopo la metto, che c'ho voglia di Carolina anch'io, guarda.
4: Now I want you back for me.

0: Sull'unghia così,
1: Walter,
0: però.
1: Walter, buongiorno. Ciao, senti ciao. Questa.
0: Vai.
1: Sala 3.
0: Vai.
1: Rock. Muoviti di Vasco Rossi.
0: Mamma, cosa hai tirato
1: un
0: fuori?
1: Un abbraccio. Da Luigi e Graziano dall'Aquila.
0: Luigi e Graziano dall'Aquila. Avevo il vinile, come molti di voi, evidentemente, di Vasco Rossi, ed era dentro all'album Liberi Liberi. Guarda. Salta dentro. Salta dentro. Salta dentro.

0: puntatona quella di oggi, lo capisci subito. Si sente proprio quel profumo di puntatona.
1: Grande Vasco!
0: Ma la fai i concerti questa? Sai che credo di no?
2: No!
0: Vasco, questa secondo me... Sai quelli che ti danno i consigli non richiesti? Questa secondo me... Vabbè dai, senti, l'inizio è questo. Mi pare di capire che molti si siano svegliati e molte si siano svogliate. Tanto rock stamattina.
3: Estate come sembra, perché nulla è come noi.
0: Bravo, grazie.
3: Dennis da Rizzone.
0: Ciao Danny, ho visto io. Lui è Bagnino. Allora, mi ha scritto su Instagram e sono andato a vedere. Ed è la spiaggia, spero di non sbagliare. Spiaggia, non faccio pubblicità ad altri. Spiaggia 38, vero Riccione? Giuro, prometto, spero, prometto giuro che vogliono l'infinito futuro, che ti vengo a trovare se passo da
2: Riccione. Sala rock di... Deep Purple.
0: Ragazzi, ce la metti Deep Purple da qualche parte? Quella che si prova solitamente quando compri la chitarra. Vabbè, ragazzi. Ah, tutti rock vi siete svegliati. Se vuoi andare in sala 1, dammi un titolo della musica. Dance. Sala 2, i dischi da mare. Oh, tirate fuori dei dischi da mare. Siamo in estate. Sala 3, rock. Sala 4, quella dedicata ai lenti. E la famiglia! Rossella, fino al 31 luglio. Ma mi chiedete le cose, se siamo qua anche ad agosto, no?
2: No.
0: Agosto ci fermiamo, ma poi dal 7 di settembre new season, stagione nuova. Ehi! Un'altra sfida, nuova stagione, nuove... Che vita, ragazzi.

0: facile per voi a quest'ora. 342-654-3210. Vai.
1: Buongiorno, Volterino.
0: Ciao, ciao.
1: Sala 3.
0: Dite il nome e la città sempre, raga, che vi devo mettere nel registro dei presenti anche
1: e
0: oggi.
1: CDC, Black in the Black.
0: Black. Black the Black. Chi è? Oh, il nome e la città, mannaggia te.
2: Buongiorno, Walter. Buongiorno, famiglia. Sono Paola di Novate Milanese.
0: Ciao Paola, dalla Lombardia, ragazzi, per il resto dell'Italia.
2: Stamattina
0: Novate,
2: mi
0: Novate.
2: Sento molto tenera e morbida. Quindi Sala Lenti, Woman in Love, Barbara Streisand.
0: Ma sei, ma veramente.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Mamma, ma questa c'ha un intro di tre quarti d'ora, ragazzi. Meno male che mi sono deciso a portare il vinile di questa canzone, così che io possa sulla puntina incidere e mandarla, la mando avanti, ragazzi, se no facciamo notte. Vai di qua, vai.

0: lo sapessi, vi consiglio di stare qua, di non perdervi neanche un istante. Paola, grazie per aver scomodato Barbara. Barbara
1: Streisand. Ciao Valterino, oh. Buongiorno. Ciao. Per i dischi da mare, Sunshine Reggae.
0: Bello, mi piace.

via l'altro, capito come funziona? Cioè, visto che sono tutti bellissimi, i bellissimi di Rete 4, se ne togli uno, ne devi mettere uno ugualmente bello. No, what is here's news best, I'm rapping to the beat. La canzone della Sugar, il gag della famiglia del Morning Show su M2O, Rapper's Delight. I said a hit,

0: Walter. Hey Walter.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno,
3: buongiorno. Buongiorno, buongiorno.

0: questa mattina. Mi fa, fai quel telefono, quel numero di telefono là, il mio amico Ezio da Bra, da Cuneo, che lui lo sa.
1: Ciao Walter, dai. Ezio da Bra. A parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura.
0: Vedi?
1: Da paura.
0: Allora sono felice e sono contento. Se abbiamo fatto delle scelte musicali, ma le facciamo con voi, con la famiglia, anche oggi.

0: cade a tutto il resto della famiglia. È quello il senso della famiglia del morning.
1: Ma Walter, volevo ringraziarti perché
0: Roby, grazie a te, a loro.
1: È stato un periodo molto difficile della mia vita.
0: Roby, ma t'abbraccio forte, sai che ne passiamo tutti quanti, l'importante è che poi fuggano via.
1: Soprattutto lavorativa.
0: Ah, certo.
1: Adesso sembra che tutto sia passato.
0: Dai, dai.
1: E stia andando al meglio, però.
0: Bene.
1: È dura. E ti volevo ringraziare perché tutte le mattine, grazie al morning show e grazie alla tua simpatia, alla tua energia, mi davi la forza per andare avanti.
0: Roby, ma sai che bene che ti vogliamo, ovviamente estendo a tutta la famiglia.
2: La famiglia.
0: Perché te l'ho detto, poi si fanno insieme le cose. Salvo.
3: Buongiorno Walter.
0: A proposito di famiglia,
3: sono Salvo da Francavilla di Sicilia.
0: Ciao.
3: Io sono un tuo ascoltatore tutte le mattine.
0: Ecco, ricordatevelo pure dal 7 settembre, stagione nuova, che è importante.
3: Ho portato con me anche mia moglie.
0: Grande la moglie, dov'è?
3: Però ti ascolto da un'altra
0: zona. In un'altra zona adesso.
3: E se questa mattina è possibile ascoltare Viaggio insieme a me,
0: degli Eiffel,
3: il remix delle Eiffel.
0: Guarda, ci penso io, 6 e 24, dammi un minuto e mezzo, metto Eiffel 65, viaggia con me, dai.
4: Questo è il morning show.
0: Dai, dai. Inizia il viaggio!
5: Inizia il gioco!
0: Ah no, il viaggio!
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: mai, tu riuscirai a fare a meno di me. Speriamo mai, che non si riesca mai a fare a meno della famiglia. Il programma, il morning show di M2O, questo è il programma che vi ha regalato nella discoteca più grande di sempre. Ehi, falla! Allora, questa è la puntata, chiamatela se volete puntatona, quella di oggi. Una volta alla settimana si apre la discoteca più grande di sempre, che mi fa ancora ballare. Ma l'idea è quella di ricrearla, è quella di farvi venire la voglia di tornare in discoteca. In molti casi, quello di ricordarvi cosa accadeva all'epoca in cui andavamo in discoteca. Abbiamo messo a disposizione quattro sale separate, che sono quattro, che sono enormi. Cioè tipo, mi apri la prima, apri quella, questa che... Chiudi. Questa è la sala 1, è la sala dance. Se mi date un titolo dance con il vostro nome e la città, vi mettiamo a ballare in quella sala, lo dichiariamo in onda. Aspetta, apri la 2. Anche questa è piena. La sala 2 è quella con i dischi da mare, non roba d'amore.
1: Amore mio.
0: Dischi da mare, cioè con tutta l'estate dentro, tutta l'estatitudine che conosciamo. Va bene, datemi un titolo e il vostro nome. La città dalla quale ascoltate la famiglia del morning show di M2O. Vi mettiamo a ballare in quella sala. Sala 3 è piena, raga. E la sala dei Rocky. Beh, sono quelli che si sono svegliati con le chitarre imbracciate. Se mi date un titolo rock, Pama! Vi mettiamo lì. Sala 4, piena pure quella questa mattina. C'è veramente un bel confronto tra di voi, tra i membri della famiglia del morning. Perché la sala 4 è quella adibita ai lenti. Come fare? Basta mandare un messaggio al 342 6543210 e far parte anche stamattina della
2: la famiglia.
0: Fabio!
3: Ma te

0: Carino Fabio da Alba, canzone da mare, waka waka. Waka waka!
1: Non ti arrabbiare! Waka waka pure.
2: Buongiorno Walter, Daniele da Firenze.
1: Ciao Dani!
2: Ora con questo brano mi ha fatto in mente un'altra cosa.
1: Cosa?
2: The Last Ketchup.
1: A serie, a serie che... Ma io sono il DJ che lo conosce.

0: sì, bella, bella. Bella cagata.
1: Ma no, secondo me invece era bella perché tu non te la ricordavi, non sei riuscita a riportarla indietro nel tempo a quel periodo. L'hanno chiesta, questa la metto come M280. Michael Cretu. Wait, Samurai.
2: M280.
3: Avanti, alza famiglia, sempre Maria da Pavia. Sala 2, sala da mare.
4: Periodo molto difficile.
3: Michael Cretu, Samurai.

0: sigla, sono d'accordo con voi. Ci sono delle canzoni che ti lasciano proprio quel sapore degli anni Ottanta, non che le altre non lo siano, ma questa è una di quelle. Michael, grandissimo, Cretu, Samurai, Samurai. Allora, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, buongiorno anche ai bimbi, buongiorno miei cari vicini.
1: Buongiorno miei cari.
0: Aspetta che devo cercarla, eccolo qua, me la sono persa, mannaggia, siamo davvero tanti e vi ringrazio per i tantissimi messaggi. Trovato Walter, fai un in bocca al lupo a una tua piccola fan, Sofia. Andiamo a mettere il gesso, Luca da Sarteano, ciao! Sofì, ti do un bacio grande, fai sapere allo zio Walter poi più tardi com'è andata. Vedrai che è più bello, mi piacerebbe incontrarti e firmarti il gesto, capito?

biglietti, sarò a Torino. Sabato invece, sabato sera, campo sportivo per l'M2 Night. Non sarò da solo, ci sarà con me Shorty, Fargetta ed Albertino. Wow, che quaterna ragazzi, insieme

se siete arrivati adesso, invece abbiamo appena aperto la discoteca più grande di sempre. Vi do un'altra notizia: prima delle 7 vi premio, appena sentirete il gioco della radio, il gingolino che recita Play with us, cioè gioca con noi,

0: una bianca e una nera, con la scritta M2O, e dietro proprio c'è scritto Dance With Us. Sono molto fighe. Allora, sala 1 Dance, sala 2 i dischi da mare con tutta l'estate dentro, sala 3 la sala rock, la sala 4 è quella dei lenti. E tu di che sala sei stamattina? Dammi un
1: titolo. Buongiorno Walter, hey. Con la doppia V. Ciao, buongiorno tesoro. Famiglia. Io vorrei ascoltare il gruppo The Bangles.
0: Certo.
1: Però non ricordo il nome della canzone.
0: Ma ti ricordi il balletto?
1: Ti prego, Walter, accontentami.
0: Ma certo che ti accontento. Ti ricordi il balletto? Era come gli egiziani, no? Walk like an Egyptian. E questa? Mi fai sapere? Ma sì che era questa. Non diceva Bangles, ha detto The Bangles. Sarà questo, sì, è vero.
1: Oh,

ha scritto sì col cuore, tesoro. Quindi era questa. Camminare come gli egiziani. Bello, che balletto forte. Sandra Baci, grazie. Io e voi, sempre, me and you.

0: state con noi. Senti su sta canzone, perché nulla è come sembra.
1: Meme dos o porque nada es como parece.
0: Hai capito? Nada es como parece. Sicuro che è spagnolo, ragazzi. Mi aspettate che metto Datura, Hierba del Diablo.
2: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
3: M2O Chart,
2: il sabato alle 21, solo su M2O.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

Stefano e Ciro, i miei amici da Tura, Erba del Diablo, 10 minuti dalle 7 della mattina alla

0: musica. Un abbraccio forte, credo sia un nuovo ascoltatore, ma insomma esprimete sempre i vostri pareri, ditemi sempre quello che vi piace, anche quello che vi dispiace, quello che potrebbe piacervi di più, soprattutto se arrivate da altre radio. Se siete nuovi della famiglia, mandatemi un messaggio al 342 654 3210, perché poi ci dobbiamo vantare al bar.
1: No,
0: perché ci serve per capire cosa posso fare la mattina tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.

0: 4 dandomi un titolo. Se specificate che il titolo è dance e vale la dance di tutti i tempi, vi metto in sala 1. Sala 2 sono i dischi da mare, non roba d'amore, ragazzi.
1: Amore.
0: Roba da mare, cioè con tutta l'estate dentro. E con l'estatitudine che uno. Sala 3 invece è la sala rock, che è piena. Stamattina la sala 4 è quella dei lenti, piena pure essa. 342-654-3210 vi servirà anche tra poco, perché tra poco vi regalerò nel Play With Us la nuova t-shirt con il logo M2O davanti, con la scritta Dance With Us dietro. Una figata pazzesca, vi regalo anche cappellino, portapasse e pure gli adesivi, gli stickers della radio.
2: Milly!
3: Ciao Valterissimo, buongiorno! Oh,
0: ma perché non l'abbiamo chiamato Valterissimo questo programma?
3: Che mi dici sala 2 con Sandy Martin, People from Ibiza?
0: Ce l'avete,
3: Milena da Varese!
0: Dai, piccolo, ciao. Pezzo piccolo, dai! Vai Sandy!

0: quest'estate, ragazzi.
1: State con noi perché nulla è come sembra.
0: Era quello che volevo dire, tesoro, pensa. Claudio! Ciao, buongiorno, dove sei?
2: Ciao Walter, sono Claudio da Parabiago.
0: Paradiso della calzatura, non sbaglio, vero? Cioè, se tu arrivi all'ingresso di Parabiago c'è proprio questa scritta, credo, almeno.
2: Oh, e oggi vorrei andare in sala rock. Mi piacerebbe ascoltare Heroes di David Bowie.
0: Ah, ma ciao. Poi complimenti per la pronuncia, perché mi è piaciuta molto quella. Heroes.
3: Se con il buon umore vuoi iniziare, a Walterino devi ascoltare. Ciao Walter, Paola da Torino.
0: Ciao amore, ciao.
3: Per me Spiagge di Fiorello.
0: Questa finisce nella sala 2, i dischi da mare. Fabio!
4: Walter, buongiorno.
0: Sono a caccia del disco giusto, ragazzi. Quando mando ancora messaggi perché non mi avete convinti, ce ne vuole.
4: Fabio D'Anzio, provincia di Roma.
0: Ci vuole un disco che secondo me metta d'accordo tutti. Ce l'hai, Fabio?
4: Io sono più orientato per la sala 3 con gli Europe, The Final Countdown.
0: Ci sta.

0: tutti i giorni fino alle 9.
1: E Valderi, non chiama, non chiama mai.
0: M2O, chiama, chiama. Che piacere che è parlare con ognuno di voi la mattina, quanto mi piacerebbe fare le telefonate proprio con tutti voi. E invece ho sentito Andrea da Roma.
2: Buongiorno, che bello che tutti,
0: ragazzi, avete un militare dell'aeronautica davanti, che mica uno qualunque, capisci? Com'è il fisico? Com'è il fisico? Dovete tenervi in forma voi, vero?
2: Asciutto. Io almeno cerco di tenerlo bene, allenato.
0: Bello, ragazzo. A che ora ti sei svegliato, Andrea, per capire com'è la tua vita?
2: Di solito 5:15, 5:30. Mi preparo presto, con molta calma e poi...
0: E tu stai com'è da quanto, Andrea?
2: Un paio d'anni.
0: Ma
2: adesso, sì, un paio d'anni.
0: Adesso io lo so da tu da dove arrivi, perché ci siamo attardati al telefono poco fa. Ma torneresti di là?
3: No.
2: Farei molta fatica.
0: Allora vedi di non fare fatica e stare qua, mi raccomando. Andrea, no. Andrea, anche perché non lo potresti fare, perché mi hai detto che hai portato anche il resto della famiglia qui. Tua moglie, vero?
2: Sì, mia moglie, tra parentesi, indovina il quiz show tutte le mattine.
0: E non l'ho mai chiamata.
2: Non so come fa, è bravissima.
0: Come si chiama?
2: Maurica.
0: Ma non ho capito, Maurica?
2: Sì.
0: Un abbraccio forte a lei, spero di chiamarla, tanto se mi manda un messaggio con un altro numero di telefono, perché sapete che la regola è che quando vincete poi per un anno compare una coppa gialla proprio sul vostro messaggio, lo dico anche per gli altri, non potete più vincere, ma lei può vincere ancora, quindi fa che continui a giocare al quizò che tra poco inizierà, va bene?
2: Assolutamente.
0: Andrea, ti faccio arrivare intanto la nuova t-shirt con la scritta Dance With Us di M2O, più il cappellino, portapasse e gli adesivi, gli stickers della radio, ok?
2: Spettacolare, grazie.

0: ballo che dobbiamo giocare. Oggi è bello il quiz di M2O, stai qua.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge e la festa si apre.

0: 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: È una bella puntata oggi!
8: Sull'app, canale 715, digitale.
7: State ascoltando la famiglia, quella del Morning Show di M2O. Come che dice?
9: Tu chiamalo se vuoi, puntatone!
7: Puntatone! Giochiamo al quizzo, si vince la lampada del morning!
8: M2O
10: M2O M2 Hit

0: Ecco, vi chiederò il nome, fuori i documenti, come diceva mia nonna, che siete
1: la famiglia.
0: La famiglia, quella che tutti i giorni sta con noi a quest'ora gioca, tra le 7 e le 8 della mattina. Vi farò un quiz che è molto semplice, che ho già postato sul mio account Instagram, su IG. Se andate su Instagram e scegliete Walter Pizzulli, tra le storie troverete la domanda che sto per farvi. Tanto non c'è una prova di velocità. La sigla, vai, prego.
2: Sveglia!
0: Sveglia!
2: Sveglia! Sono ehi, le 7 già.
0: Le 7 e 9, altro che, ragazzi.
2: Caffè che fuma.
0: Avete il caffè che fuma?
2: Radio M2O qua.
0: Ah, sapete la storia, ve la dico tutte le mattine, ma magari arrivano quelli nuovi, non lo sanno. Lui è un ascoltatore nostro, non ha mai vinto la lampada e quindi ha pensato di fare una sigla per il quizzo. E senti cosa.

0: dove? Nel Morning Show. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva il sol. Dimmi già. Arriva, arriva, arriva, arriva il sol.
0: Stop. Allora fermi, stop alle telefonate in questo momento, basta i messaggi che tra poco invece ne dovrete mandare tanti, un mucchio questa mattina, perché sarà show dei record, come diceva quello, sarà il morning show di M2O con il quizzo dai record.
2: Quizzo!
0: Vi piacerà molto. Allora fammi salutare Mario da Bisignano in provincia di Cosenza, non mi saluti mai, ciao, ci vediamo presto in Calabria, non mi ricordo le date ma dopo ve lo dico. E poi

grazie, non mi saluti mai perché? Ma perché? Fabio da Martignana di Po, Gianni da Agrigento, ciao, Marco da Pavia, non mi chiami proprio mai, va. Saluta i ragazzi del bar, ciao ragazzi del bar, fatemi sapere tutti i barri che sono accesi su di noi in questo momento. Gianni da Erchie, Brindisi, non mi saluti mai, ciao. E Evis, abito a Rimini, adesso mi trovo a Cesena, non mi saluti mai. Walter Carmelo da Catania, Leonardo da Corigliano Rossano, non ci so, Valentina da Bologna.

0: voi non lo sapete perché rido. Io lo so che alle volte uno dice: ma sei scemo, Walter?
1: Beh,
0: ma voi perché non sapete cosa mi scrivete? Perché poi c'ho degli amici fessi io. Ma lui. Allora, Walter, qual è quel numero che se lo dividi per se stesso dà sempre zero?
1: Ah, dai.
0: Sto cercando un numero, raga, si è perso. Qual è quel numero che se lo dividi per se stesso dà sempre zero? C'è un numero che se tu lo dividi per se stesso dà sempre zero. Qual è quel numero? 342 654 3210, ma qui nulla. È come sembra.

0: sai, ovviamente quando se ne andranno in giro per l'Italia, di incontrarci, ad abbracciarci. Poi però ritornerò e tornerò più fresco di prima.
1: No,
0: ma tornerò sicuramente, visto che poi credo il 6 o 7 di settembre, insomma quella settimana lì, quando inizia anche la new season, la nuova stagione, con cose che vi sono piaciute anche in quest'altra stagione, magari con qualche aggiunta. Per esempio, tra le 7 e le 8 ci sarà ancora il quiz. Ve lo posso già anticipare, certo che sì, chi lo tocca. Qual è quel numero che se lo dividi per se stesso dà sempre zero? E questo è il numero, non chiamate ma mandate un messaggio, 342 654 3210. Nome, città, risposta corretta entro le 8 della mattina. Alle 8 telefonata bella, vi regalo la lampada. Via, giochiamo.
2: Walter, sono Claudio da Parabiago.
0: E allora inizia, Claudio.
3: Inizia il gioco.
0: Vai.
2: Secondo me il risultato è zero.
0: È zero. Guarda che quasi praticamente tutti, io adesso non li ho ascoltati tutti e 800 che sono arrivati, ma tutti dicono zero. Quindi io non ho detto no, ci mancherà.
4: Ciao Walter, Marco da Nichelino. La risposta è qualsiasi

0: qual è quel numero che se lo dividi per se stesso dà sempre zero? Vai, chi è che gioca?
1: Ciao Valterino, no. Ciao. Buongiorno a tutti. Secondo me è il numero zero.
0: È zero, è zero.
2: Ciao Walter, Salvatore da Brescia.
0: Da Brescia, Salvo.
2: Il numero è zero.
0: È zero, tutti quanti dicono
3: Valteri,
0: zero.
3: Valteri, buongiorno, sono Gaetano da Trevi, è
0: ciao.
3: Lo zero.
0: È lo zero. Anche da Trevi dicono zero. Tutti zero.
4: Ciao Walter.
0: Qualcuno che dica qualcos'altro, provate, buttate un altro numero.
4: Secondo me...
0: zero.
4: Oh. La risposta prenditi tutto il
0: dai.
5: Ciao, sono Manolla da Lignano, il numero è zero.
0: È zero, tutti zero.
6: Buongiorno famiglia, che giornata splendida.
0: Dov'è che sei?
6: Anna da Grosseto.
0: A Grosseto in Toscana, Anna, ciao.
6: La risposta esatta dovrebbe essere zero.
4: Dacci un aiuto, o Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete?
2: In cotoliva.
0: Allora, non proprio in cotoliva, vi do l'aiuto, però attenzione a quello che dice lui, perché... occhio a quello che fa. Ha la maglietta a righe, in questo momento ha alzato due mani, sembra il volo di un gabbiano, vi dico soltanto questo, dovrebbe aiutarvi, prego.
7: Ciolo, ciolo,
0: ciolo,
7: ciolo,
0: ciolo, ciolo. Nano hari tam. A sapere cosa significa in giapponese ciolo ciolo, è fatta, c'è proprio... Siri, che significa ciolo

0: Ma ci stai prendendo in giro?
1: Lo vedi che le lingue sono importanti, ve l'ho sempre detto.
2: Buongiorno Walter.

0: radio. Questo...
1: No.
0: Cioè, senti questo, c'è una discoteca in macchina e sta giocando a Quizzo, eh. Qual è quel numero che se lo dividi per se stesso da sempre zero? Senti lui.
2: Fizzula!
0: C'è lui, senti.
2: La risposta è uno.
0: Ciao Davide, ciao. Allora giocate 342-654-321. Mi chiamo Pizzulli, non Pizzullo. Qual è quel numero che se lo dividi per se stesso da sempre zero? Sto per mettere il disco che vi farà cantare. Stai qua.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, your frame in Puglia. Dal 14

0: Mille, mille e ancora mille.
1: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
0: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

every day.

0: paranoia, capito? Che è il titolo della canzone di Samurai Jay. 7:30 della mattina, stiamo giocando al quiz. Provate a rispondere entro le 8, avete mezz'ora. Qual è quel numero che se lo dividi per se stesso dà sempre zero? Giocate al 3426543210. State con me, metto Fatboy Slim, ma prima le ultime. M2O
1: DJ Station. L'Iran ha risposto nella notte agli attacchi statunitensi sferrati nelle ore scorse bombardando basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Washington ha affermato intanto di avere colpito circa 90 obiettivi militari iraniani, una rappresaglia per i raid di Teheran contro diverse navi a Hormuz. Lo stretto, ha chiarito però la Repubblica Islamica, riaprirà solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. Voltiamo pagina, si aggrava il bilancio del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Le vittime sono oltre 3.800, quasi 17.000 i feriti. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha chiesto a re Carlo III la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Calcio, prendono il via oggi i quarti di finale dei mondiali. Si parte alle 22, ora italiana, a Boston con la sfida fra Francia e Marocco. Domani alle 21 saranno in campo Spagna e Belgio a Los Angeles. Sabato a Miami toccherà Norvegia e Inghilterra, mentre domenica alle 3 di notte a Kansas City si affronteranno Argentina e Svizzera. Ora però le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole su tutta Italia, qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, a parte la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali. L'appuntamento con il meteo.it torna più tardi.
0: Grazie cara, allora estate con noi.
3: Estate con noi.
0: Perché?
3: Perché nulla, è come sembra.
0: Senti cosa metto, right here, right now.
2: M2 Old.
4: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.
5: Buongiorno a tutti.

0: Malted. Walter. Ehi, Walter. Walter. Qualcuno ha visto Walter?
1: Lasciali nel limbo, nell'attesa. Nel limbo rock.
2: No.
1: Cosa vi ho fatto trovare qui? Apparecchiato oggi al tavolino del bar di M2O nel Mornicione, la famiglia. Fat Boys Dream. Right here. Right now. Ciao.
3: Dopo questa te ne puoi andare, capito? No.

0: le sale nelle quali mettervi stamattina. Vi racconterò come fare a partecipare, come fare ad entrare, come fare a ballare. Prima però provate a giocare. Volete la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore?
1: Beh,
0: ok. E allora provate a rispondere a questa semplice domanda che appare in sovrimpressione, la vedete? Qual è quel numero che se lo dividi per se stesso dà sempre zero, uguale, sempre? Il numero per giocare invece ve lo do io, 342-6543210. Un paio di regole, vale tutto, nome, città, risposta corretta. Se dite che è facile parte lo gnè gnè. Esatto, perché quello è l'inno della spocchiosità, vi metto nel pensatoio se sbagliate tanto e qualcuna magari la sconfessiamo noi, vi diremo no, non è quella, così che possiate non dirla mai più. Vai,
2: buongiorno, giochiamo. Valterino, Bruno da Monza, la risposta è zero,
0: zero.
2: Ciao,
0: molti zero. Beh, zero praticamente l'hanno detto tutti, ve lo dico.
3: Buongiorno Walter, sono Anna da Giugianello in provincia di Lecce.
0: Tu lo sai che abbiamo un sacco di amici e di amiche a Giugianello e mi piace molto ripetere Giugianello.
3: Il numero è infinito.
0: Mi invitate a Giugianello che mi piace.
4: Buongiorno Walter. Oi. Alessandro da Ravenna, il numero è 1.
0: È 1, ho infinito 1 0. Questi sono i numeri che state dando.
5: Ciao,
0: stamattina.
5: Ciao Walter, Stefania da Santa Marinella.
0: Ciao.
5: Il numero è 1.
0: È 1 per me. Mm-hmm. Numero 1.
4: Guarda, 0,0 periodico.
0: Bravo, 0, nessuno l'aveva detto questo. Chiediti perché, ti metto nel pensatoio. La sparata grossissima, lo mettiamo a riflettere perché secondo gli scienziati questa base ti aiuta a rifletterci su.
6: La tattica

0: tu dimmi che qual è quel numero che se lo dividi per se stesso dà sempre zero. Fate la prova, raga, metteteci un numero. Che...
1: Buongiorno Walter.
0: Molti hanno detto anche questo.
1: Miele d'Arcevia, secondo me il numero è l'otto.
0: L'otto.
2: Buongiorno Walter, Valerio e Tecla da Firenze.
0: Ciao,
2: per
0: ragazzi.
2: Noi il risultato è infinito.
0: Infinito, raga, come diceva chi era Raff, vero? Che diceva infinito.
3: Buongiorno Walter, sono Giada Sassari. Per me la risposta è uno.
0: Uno, ragazzi, ci vediamo presto in Sardegna, eh. Settimana l'altra, sono ad Alghero, Ci vediamo il 17 per il Beach Like DJ, poi il 3 di agosto sarò a Bari Sardo, che è nella parte dell'Ogliastra, insomma, verrò spesso a rompervi le scatole anche in Sardegna. Qualcuno dice ci siamo liberati di te.
4: No!
0: Ma stai scherzando. Vai, Emi!
5: Buongiorno, Walter.
0: Ciao.
5: Emiliano
0: e
5: da Federico da Roma.
0: Ciao. Ciao, raga, che dite lì a Roma?
5: Il numero che dice per se stesso, che fa sempre zero, è infinito.
0: È infinito, raga. No, raga, allora sconfessiamone qualcuno, non è l'infinito, no. L'infinito no. Non è quello che stiamo cercando. No.
4: No.
0: Qual è quel numero che se lo dividi per se stesso dà sempre zero?
6: Dacci un aiuto. Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci.

0: Salentino, l'aiuto lo vogliamo.
1: In Salentino, in Salentino.
2: In bolognese.
1: Non litigate.
2: L'aiuto va al Persi.
1: In bolognese. Allora non litigate, che

0: anche no! No, dovete giocare, altro che no! Sì, entro le 8 della mattina, meno di un quarto d'ora, provate a dare una risposta corretta alla domanda di oggi. Io che credevo sarebbe stata semplice, capito? Ho detto, voglio lasciare un buon ricordo, invece no, è complicato. Secondo me è l'interpretazione che avete dato che è sbagliata. Qual è quel numero che se lo dividi per se stesso dà sempre zero? È la domanda del quiz di oggi. Meno di un quarto d'ora alle 8 del mattino, funziona così, lo dico per quelli nuovi. Buongiorno, sono Walter Pizzulli e sto per regalarvi la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. Bisogna che rispondiate correttamente a questa domanda però prima delle 8. Alle 8 doveste vedere uno 02 che vi chiama, potrei essere io, perché vuol dire che avete risposto correttamente. Vi chiamo, andate in diretta e al telefono ci direte la risposta corretta alla domanda qual è quel numero che se lo dividi per se stesso dà sempre zero.
1: Ciao Walter,
2: tipo,
1: buongiorno.
2: Tipo.
1: Numero è zero.
0: Perché?
1: 0 per 0 uguale 0.
0: Ma non è, ma no, ma scusa, qual è quel numero che se lo dividi per se stesso? Non se lo moltiplichi, capito?
3: Ciao Walter, il numero è 0.
0: Beh, 0 lo dicono tutti.
4: Dacci un aiuto.
0: Allora, mi è venuto in mente di darvi questo aiuto, ma uno lo deve anche conoscere. Signori maestro, prego.
5: Buona

0: il calabro.
1: Mamma ragazzi. È la Turandot. Provate, provate a mandare un messaggio e potreste vincere.
2: Voi vincere.
1: Lo so che aspettavate, vincerò! Dai, giocate che avete meno di un quarto d'ora, provate a vincere, vincerò! Qual è quel numero che se lo dividi per te stesso da sempre zero? Sto per mettere il nuovo disco del mio amico, il DJ Molella, peloso e peraltro, si intitola Joanna, tra poco.

0: Africa. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: peloso, peralta, peraltro. Giovanna è il titolo della canzone. A 8 minuti dalle 8 della mattina, buongiorno, sei pronto? Fammelo entrare lui che me lo deve dire.
1: Ascolto sempre
0: grazie,
1: il tuo qui.
0: Grazie.
1: Ma che gioia mi dà questo Walter qua. La la la la la.

0: Che devo fare? Va, basta mandare un messaggio, il numero è questo 342 6543210. E va, che devo fare? Va, devi rispondere alla domanda del quizzo. E ho capito, ma qual è quel numero che se lo dividi per se stesso dà sempre zero? Raga, ma che ci vuole a fare una prova? Scusami, Mary?
1: Val?

0: Boring.
1: Questo quiz è come il mio paese in Basilicata.
2: Che dov'è? È come che io li conosco quei posti lì in Basilicata.
1: Ti dicono vai a quel paese, vai a quel paese. Ecco, è proprio quel numero. Ma ciao, ma Maria da Milano.
2: Ma scusa, ma tu mi hai mandato a quel paese? Ma non si fa! Ma sì, è membro della famiglia, lo può fare, potete fare tutto. Dai, giochiamo!
3: Parte! Oh. Buongiorno, Antonio da Roma.
2: Scusami Antonio, ti ho detto, oh, mica si risponde così un ascoltatore, Walter.
4: No!
2: Dimmi, caro Antonio!
3: Guarda! Non c'è nessun numero che si può dividere per zero. Che dà sempre zero.
2: È un po' arrogante lui nella risposta. Avete notato che
5: sono un arrogante.
2: Ciao caro. Lui dice che non ce ne sono, non esistono.
6: Walter,
2: qui.
6: Il numero è 8.
2: È 8 il numero, vedi? 8. Scusami, adesso, qual è quel numero che se lo dividi per se stesso da sempre zero? Io avrei fatto come hai fatto tu, cioè...
4: No!
2: Non è 8, perché avrei fatto 8 diviso 8, ma ti sembra che faccia 0?
4: No!
2: Come fa 8 diviso 8?
1: Ciao, va!
2: Se, aspetta, aspetta, se ho 8 caramelle e ho 8 bambini, gliene do una per ciascuno, eh? Ne ho una per ciascuno, vabbè.
1: Ciao, Walter, Ilaria da Montemurlo, in provincia di Prato.
2: Ciao, Ilaria.
1: No, non lo so. Secondo me la risposta di oggi è nessuno.
2: Anche lei
1: non esiste un numero che è diviso per se stesso.
2: Hai sentito che ha detto non esiste, che è un po' arrogante anche lei nella risposta.
5: E sono un arrogante.
2: Ciao Ilan Maggio.
7: Buongiorno Walter.
2: No, non ho detto no, tra poco capiremo.
7: Di Bologna, il numero è 8.
4: No,
2: non è 8.
3: Ciao Walter, il numero è 8.
2: No, raga, non è 8. Ma come fate a dire 8? Perché 8? Chi è che l'ha messo in giro sta voce?
8: State con noi. Buongiorno Walter.
2: Ha detto state con noi.
8: State con noi.
2: Ma perché nulla è come sembra. Dimmi.
8: Buongiorno Walter.
2: Ciao.
8: Allora, per me è il numero uno. Ciao da Maria Grazia, che
2: allora,
8: sono Magnago.
2: La maggior parte ha detto 1 e 0. Allora, per chi ha detto 1? Ma scusa, ma 1 diviso 1 quanto fa? Fa 1, no? Se non hanno cambiato le cose. Fa ancora 1, sì.
4: No.
2: L'ultimo, fammi sentire lui.
9: Buongiorno a tutti.
2: Dammi soddisfazione, ti prego.
9: Secondo me è qualunque numero.
2: Qualunque. Aspetta. Allora faccio una prova. Qualunque numero. Metto il 9. 9 per se diviso se stesso. 9 diviso 9 fa 1, non fa 0. È sbagliato. No, no.
4: No.
2: È sbagliato allora.
10: Dacci un aiuto.
2: Dacci un aiuto.
10: Oh, Walter, dacci un aiuto.
2: Allora, quella roba lì di prima. Scusa se ho detto roba, ma è un capolavoro assoluto. Mi hanno tacciato di non aver messo il pezzo più importante.

mamma ragazzi, questo è Nessun Dorma, capito? Ti do un altro aiuto, vattene. Non fargli dire quella parola. Era Mina questa, vi ricordate? Rimetti, rimetti. Basta, dai, al mio paese, venite con me, vai.

0: Serena. Serena Brancale Levante Delia al mio paese.
1: Non inizia la giornata se non con il morning show.
0: Brava.
1: Gioco tutte le mattine al quiz su M2O. Walter.
0: Ehi.
1: Ah, ogni giorno al morning show.
0: Walter.
1: Con la famiglia M2O.
0: No, vabbè, ma che meraviglia siete! È bellissima questa
2: le
0: cosa.
2: Le salsicce giù in cantina.
0: Ragazzi,
2: erano tutte belle appese.
0: Ragazzi,
2: sono tornato al mio paese.

0: sempre, no?
1: Come?
0: Da quanto tempo stai con me?
1: Da sempre, sono almeno 7 anni.
0: E non sei stufa?
1: Ma per niente.
0: Ma davvero?
1: Ma
0: no,

0: mai questa cosa.
1: Ti voglio bene. Cosa fai nella vita, Ele?
0: Beh, io lavoro per un'azienda di abbigliamento.
1: Vabbè, tanto io e lei ci conosciamo da 7 anni, poiché non lo sappia che sono fesso col cuore. Azienda d'abbigliamento, ma cosa fai esattamente tu?
0: Io abbino i colori.
1: Abbina i colori, non come me che

0: Senti, ma è vero che di nero e celeste il tamarro si veste?
1: Come?
0: Di nero e celeste il tamarro si veste? Secondo me no, è vero.
1: Sì, verissimo.
0: Io ho alzato la mano. Allora, qual è quel numero che se lo dividi per se stesso da sempre zero?
1: Nessuno!
0: Non esistono, raga! Nessuno, ti giuro, nessuno! Vai! Allora, Ele, al mio 3, dedicato a tutti quelli che non hanno vinto. Sei pronta? Mentre abbini i colori.
1: Pronta, non vedevo l'ora.
0: 2 e 3.
2: Nye, nye, nye, nye, nye,
0: nye, nye, nye, senti che arroganza, raga. Ti faccio arrivare prima che posso la lampada creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Ti voglio benissimo, tanto assai.
1: Grazie Valterino.
0: Ciao tesoro.
1: Posso salutare solo un secondo i miei bimbi?
0: Certo.
1: E ti ascoltano tutte le mattine. Sono Davide e Lorenzo.
0: Davide e Lorenzo, vi vuole bene lo zio Walter. Senti, quando sai che sono dalle vostre parti me le porti, così li abbraccio?
1: Assolutamente sì.
0: Tesoro,
1: assolutamente
0: che sei.
1: Grazie
0: Ele. Un bacio forte.
1: Grazie
0: a tutti e tre. Ciao, ciao,
1: ciao famiglia.
0: Ciao,
1: ciao
0: famiglia,
1: ciao.
0: La famiglia.
3: La famiglia.

0: Romero de Colombo.
1: Tonto, Mike tonto.
2: Mike tanto.
1: Tonto, yo quiero tonto. Tonto,
2: fino al loco rotondo.
1: Tarica Paserle.
2: Un saluto a Tarica Paserle. Ciao ragazzi, che...
1: Mike

o Little Tony. Dipende, vedi quanti toni che ti ho messo insieme stamattina. Dipende da come vi siete svegliati, se siete più rock, più dance, se vi siete svegliati un po' più, come dire, innamorati e quindi avete bisogno di un lento. Allora, come funziona

parte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Mamma che puntata!
9: Sull'app canale 715.
8: Tu sei da sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, quella dei lenti.

0: metto subito un disco della Dance 90.
1: M2O. M2O.
2: Gli anni 90,

0: la sala dedicata a quelli che si sono svegliati un po' più rock. Dammi un titolo rock. La sala 4 invece è quella. Quella di quelli o quella di quelle. Quelli della
1: amore.
0: È la sala dei lenti. Allora 342-654-3210. Inizia l'ora bella adesso.
2: Buongiorno Walter.
0: Come ti sei svegliato, Dani?
2: Buongiorno famiglia. Ciao. Daniele da Roma. Oggi ci siamo svegliati con la sala 2. Spiagge di Renato Zero.
0: Renatino Zero, sai che

0: ascoltatori abbiamo in Italia, ragazzi.
1: Il disco nel jukebox
2: che suona, Renato,
1: suona la tua canzone.
0: Mi va di fare un karaoke, cara io, cara tu, karaoke adesso, volete, ragazzi?

0: parte che vi è venuta meglio è un'altra estate, sì, e un'altra volta qui. Allora, Stefano, ciao, a Ferrara, Stefano.
1: Ciao, Walter con la doppia V, Stefano da Ferrara. Ciao. Disco da mare tutta la vita.
0: Disco da mare, quindi sala 2.
1: Sempre Maracaibo, mare forza 9.
0: Fuggire, sì, ma dove? Zazza.
2: Ciao, Walter, mi chiamo Lorenzo e sono meno su Rubicone. Voglio ascoltare uno sessuale.

0: e ti doveva mettere quella canzone. Dopo la metto, amico mio.
1: Buongiorno Valterino, Valentina da Messina.
0: Ciao Vale.
1: E oggi Sala Rock, Summer of 69 di Brian
0: Adams. E voi come vi siete svegliati? Più dance, quindi vi metto in sala 1, datemi un titolo dance. Siete più dischi da mare, quindi con tutta l'estatitudine intorno. Lo so che non si può dire, ma mi piace. E sala 2, sala 3, la sala rock. O vi siete svegliati un po' più lenti e quindi vi metto in sala 4.
2: Ciao ragazzi, Sonia da Cava.
0: Grazie per i ragazzi, ciao ragazza.
2: Mi potete mettere bla bla bla di Gigi D'Agostino?
0: Si è svegliata
2: ragazzi.
0: A dance lei.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
3: Sono Carmen da Manduria.
0: Manduria, bellissimo, ho suonato un po' di tempo fa. È un po' che manco di là, salutami tutti gli amici.
3: Per la sala 2, abbronzatissima, però quella di Brusco.
0: Ti amo e tu lo sai.
4: Ciao Walter, Alexia da Roma.
0: Però Ale, se fai così, e spari altissimo così, è una delle mie preferite, il Duca, cioè.
4: E Billy Idol, Eyes Without
0: Ah, non era quindi, ah, non ha scelto la canzone.
4: Ciao,
0: scusami
4: Alex
0: tesoro.
4: Roma.

sudato fesse praticamente. Niente, questa è la storia che credo vi abbiano ripetuto più volte di questo ragazzo che lavorava in ufficio, che aveva l'aria condizionata, non la utilizzava, infatti tutti i colleghi gli dicevano ha sudato un fesso alla fine.

0: la famiglia, arrivo!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
6: Panorama.
5: M2O presenta Panorama Festival.
6: Festival.
5: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
6: Panorama.
5: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
14: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
15: Zanzara!
13: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
16: Aggiungi un tanto di gusto in più.
17: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
16: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
17: Waterstick, dall'Angelica.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
20: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
22: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, t'arrica pa' serle.
23: Wiggity, wiggity, wiggity, wow!
24: We play!

0: tentare un bimbo che sapete che sono i nostri favoriti preferiti. Lo sapete che siamo la famiglia del Morning Show di M2O, tra i più ascoltati in assoluto, anche i bimbi, anche stamattina, che si sono presi un po' più di calma, evidentemente arrivano quando gli pare. Beh, finita la scuola, lo sapete, loro solitamente giocano con la famiglia del Morning tra le 7 e le 8 al quizzo, ma adesso si svegliano un po' più tardi ed era giusto così. Senti, aspetta, a proposito del fatto che auguri augurissimi è in vacanza e lo riprenderemo tra le mani nella stagione nuova, l'avreste mai detto che ci avrebbero riconfermati ancora?
1: No!
0: Ma anch'io, guarda. Ed è l'ottava stagione, 8 anni, ma vero? E vuol dire che qualcosa è arrivato, qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine... Ho bisogno di vacanza, mi rendo conto anch'io. Sono Walter Pizzulli. Se siete arrivati in fuga da altre radio e vi steste domandando che cosa stia capitando qua la mattina, tranquilli, perché noi una volta alla settimana apriamo. Mi aprite la discoteca, per favore?
2: La discoteca
0: aperta. Come funziona? Niente, noi abbiamo 4 sale in cui ballate. Dipende da come ti sei svegliato. Ti sei svegliato o svegliata più da sala 1 e allora puoi stare in sala dance. Dammi un titolo della musica dance e vi metto a ballare lì. Sala 2 invece sono tutti i dischi da mare, tutti quelli dell'estatitudine, avete presente? Quindi se c'è l'estate dentro, quello è un disco che finisce in sala 2.
3: State con noi, perché nulla è come sempre.
0: L'estate con me, state con noi. Sala 3 invece è la sala dei rock, quelli che si sono svegliati con le chitarre imbracciate. Sala 4 invece è quella dei lenti, ok? A proposito dei bimbi, dicevo Bea...
4: Ciao, Walter, sono Beatrice da Misano.
0: Misano di Misano lì, Misano Adriatico. Dove c'è il circuito ormai?
4: Oggi è il mio compleanno, mi fai gli auguri? 27 anni.
0: Auguri, Bea!
4: Ciao.

0: This is the return of the Space Cowboy.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Guarda, non so se è più sala 2 o sala 4, però stamattina va tanto questa.
2: Cosa?
1: Nonostante tu sia
2: la mia rondine.
1: La mia rondine è andata via.
2: Bella!
3: Nonostante
2: ciao! Ah, questa la metto in sala 4, ovvio.
0: Scusate una domanda. Balli?

0: Ma poesia, questa non è una canzone, che meraviglia che è, nella famiglia del morning show di M2O. Non le devi contestualizzare, le canzoni belle sono belle, punto.
1: Ciao Walter, sono Mario da Milano.
0: Che vuoi?
1: Stamattina sala rock, non voglio più amici.
0: Ma voglio solo nemici. Li fiba.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Ciao. Alessandro da Varese.
0: Ma guarda che siamo tutti diversi, ma tutti abbiamo in comune una cosa, che facciamo parte della stessa radio M2O, dello stesso programma.
3: La famiglia.
0: Il morning show è bellissimo.
2: Io stamattina mi sono svegliato rock.
0: Rocco!
2: Con i Blink 182, Adam Song.
0: Raga, ma allora esagerati.
4: Ciao Walter, Roberto da Milano. Senti, la canzone di quest'estate, I Moving to the Sun, la canzone mia di mia moglie.
0: E la saluto, ciao, la moglie, anche a te. Ciao,
5: ciao Walter, ciao. Sono Alberto da Verona.
0: Ciao Alberto.
5: L'altra sera ho fatto un remember, sono andato a vedere i Darkness.
0: L'amico mio, bello, che fortuna che hai avuto. Com'è andata? Bene, immagino.
6: Ciao Valterino.
0: Ciao.
6: Oggi sala dance. Uh-huh. The Bad Touch, Blue Down Gang.
0: Blue Down Gang, remixati magari, che è meglio.
7: Buongiorno Walter.
0: Che è meglio, molto meglio.
7: Sono Martina da Palermo. Ciao. Oggi anch'io sala 2 con Mambo Salentino.
0: Ma vero, ce l'ho? Cosa succede?
8: Se tra un secondo scappiamo via, senza guardare più indietro.
0: Sì, sì, voglio venire lì in Salento, ragazzi. Qualcuno che mi inviti, cioè. Dai! Con tutti gli ascoltatori come in Salento, ci sarà uno che mi invita.
8: Le nostre ombre sopra la sabbia, e almeno fino a mattino.
0: Vengo nel Salentino.

0: questo è per tutta la famiglia, invece era di Vasco.
1: Mi piaci tu, grande Vasco sempre.
0: Ciao Giussi, ciao Fabrizio.
2: Oh Walter, buongiorno, pure io mi sono alzato a Rocco stamattina. Ma senza fare rock.
3: A parte lì, levate gli erbini al tangente.
0: Ciao Fabri, ciao.
4: Buongiorno Walter, ciao, buongiorno. La prima volta che ti lascio un vocale.
0: Grande amico mio, ti mando un vocale di 10 minuti, me lo devi mandare però, per recuperare tutti quelli che non mi hai mai mandato.
4: Ti ascolto sempre mezz'ora la mattina.
0: Grazie.
4: Oggi vado in sala dance.
0: Oh, ricordatevi anche nella stagione nuova dal 7 di settembre, non mi mollate neanche per un attimo.
4: Restauro le mie Barbie.
0: Le tue Barbie. Le Barbie. Mi mandi delle foto su Instagram che voglio vedere e le voglio ripubblicare. Lara!
1: Buongiorno Walter. Ciao, sono Lara da Firenze.
0: Ciao Lara.
1: Io stamattina, dopo una telefonata con la mia collega, non mi sono levata più di testa questa canzone.
0: Aspetta, io l'ho già ascoltato l'audio. Ma perché? Ma di che cosa parlavate? Non lo voglio sapere, sai?
1: Dell'articolo 31. Oh, Maria.
0: Ah, ma perché lei?
1: Ti amo.
0: Ma perché?
1: Lei comunque si chiama Maria.
0: Ecco perché!
1: Ciao!

0: e noi non scherziamo che siamo messi così. Cioè, quando vi viene una follia, tipo per esempio.
1: Ah, dimenticavo. Mi chiamo Fabrizio. Sì. Sono siciliano, ma vivo a Bologna.
0: Senti.
1: Fabrizio va a Ibiza. Fabrizio va a Ibiza.
2: Parterile, vada.

0: e famiglia.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre. All weekend hit.
2: All weekend long.
1: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
10: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
15: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi

0: la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Questo anche per dare il giusto piglio a quelli che per esempio dovessero decidere qual è la programmazione musicale da farsi in discoteca. Qui c'è tutta la famiglia.
1: La famiglia.
0: E il morning show di M2O nella sala 1, la sala dance, ha messo un sacco di titoli che per esempio vi torneranno buoni. Nella sala 2 ci sono i dischi da mare, cioè con tutta l'estate intorno. Sala 3, la sala rock, pienissima anche questa mattina. La sala 4, devo dire che tra le 6 e le 7 è andata meglio che tra le 8 e le 9, raga. È la sala dedicata ai lenti, secondo me, perché a quest'ora uno è già sveglio. Mi fate entrare in sala rock?
2: Oggi vorrei ascoltare

0: Sarà rock,
1: ragazzi,
0: un gruppo di nicchia.
2: Ma guarda che non è che poi sono stati tanto di nicchia loro,
0: in pochi si ricorderanno, ma tu, caro mio Valterino, sono sicuro che lo conosci.
2: Ma tu dici per una questione di età oppure perché, come penso io, chi fa questo lavoro dovrebbe conoscere tanta musica, non tutta, perché non puoi essere un'enciclopedia, però in realtà ne devi conoscere tanta?
0: Gli Eroes del Silenzio.
2: Me le ricordo bene, gli Eroes del Silenzio. Tre annetti, loro dal 93 al 96, poi hanno provato di nuovo a rimettersi insieme, tipo credo nel 2007, più o meno. So che hai chiesto una canzone, ma secondo me facciamo del bene a ricordare questa che era più forte. La ricordo benissimo, che non ottengo la colpa. Me la ricordo, no? Entre dos tierras.
3: Sì, io non tengo la colpa.
2: Spagnoli loro. Oppi, dai, vabbè, dai, pezzettino di rock, anche perché dobbiamo chiuderlo il programma stamattina e ho un po' di cose che secondo me vi piaceranno, vi faranno venire la voglia di arrivare un po' prima la mattina, perché noi ci trovate qua dalle 6 meno un quarto alle 9 tutti i giorni, anche al sabato.
4: Ciao Walter, io le ballo tutte.
2: Mi fa piacere, Diamante.
4: Mi serve una sala particolare, però una cosa ti dico, grazie di esistere.
2: Ti ricorda qualcosa?
4: Susana da Roma.
2: Ciao,
4: ciao
2: Susi, alla famiglia, non a me.
5: La famiglia.
2: Sonia.
6: Ciao Valterino.
2: Stavo aspettando la degna conclusione di una puntatona come quella di oggi. E meglio di così, secondo me, butto un euro perché mi piace giocare responsabilmente. Non si poteva fare.
6: Sala Dance, From Here to Eternity, Giorgio Moroder.
2: Senti, però,
6: un mito.
2: Mi permetti se scelgo un'altra di Giorgio Moroder? Questa qua.
7: My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
2: Ma ragazzi, abbiamo una voglia. Mamma, ragazzi! Miseria. Non lo so se anche a voi fa lo stesso effetto, magari no, a me è brividi. 20 secondi, lasciala tutto.

l'effetto calamita, non riesce a toglierla, è pazzesco, ragazzi. E poi a quelle ripartenze meravigliose.

0: cena carina con la famiglia.
1: Tu sei molto soddisfatto oggi, guarda, guarda che viso, guarda che volto, guarda che sorriso.
0: Speriamo di conservarlo per sempre questo sorriso.
1: Per domani sera, mi raccomando.
0: Domani stiamo insieme.
2: Lavoriamo insieme domani.
0: E se stiamo insieme ci sarà un perché, vorrei riscoprire.
1: Lavoriamo adesso, non esageriamo.
0: Le miniere, dai, a domani.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: In FM Lab su M2O.it.
1: Lo studio di M2O è pieno di gente, mi fanno anche sbagliare, ma guarda te! E Pizzulli qui anche in prima linea, che si è portato tutti gli amici. Pizzulli, ci vediamo domani, vero?
0: Sì, 3, 1, 2, 3!
1: Ciao!

0: È un'immagine meravigliosa, quella di Christina Aguilera che canta Candyman, ma in sottofondo c'è anche il balletto di Walter Pizzulli. Lo so che stai parlando, adesso non stai lì nell'angolino dello studio di M2O a parlare con Edoardo. Vieni qui e saluta il tuo pubblico. Saluta,
1: ragazzi,
0: bene.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco, il nostro uomo della sveglia vi sta salutando perché ha tante cose da fare. Ora non so se continui il suo percorso per Mister Olimpia, vada dal meccanico oppure vada a casa a preparare il quizzo di domani mattina. Di sicuro c'è una cosa: io fino a mezzogiorno rimango inchiodato qui al microfono per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il matinè di M2O, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di trovarci tutti quanti e commentare le notizie della giornata. Notizie della giornata che secondo me faranno indispettire tutti i cittadini italiani e non solo, visto che vorrei parlare con voi della questione call center. Ma mica non dovevamo più ricevere le chiamate dai numeri sconosciuti? Ma mica non c'era più ormai questo telemarketing aggressivo? Eppure ancora alcune chiamate le riceviamo, anche provenienti dall'estero, anche dal nostro paese. Capiremo cosa sta accadendo. Nel frattempo, se volete raccontare le vostre esperienze o le vostre testimonianze, sempre liberi di farlo al 342-654-3210. Anche perché abbiamo il nostro Play With Us che ha dei premi molto importanti. Paradise Venice vi dice qualcosa? Beh, ci sono due biglietti per questo mega evento del 1 agosto 2026 alla spiaggia del Faro Jesolo con Jimmy Jones e tantissimi ospiti internazionali. Per vincerli basta fare solo una cosa: inviare il messaggio con scritto Play With Us, nome e cognome, tutto quello che vorrete, non appena sentirete la canzone di The Bowser Magnetic. Dai, è super tormentone ed è anche meravigliosa. Prima però ricominciamo da Bob Sinclair and Kaiza.

canzone generazionale clamorosa ancora nell'immaginario collettivo con l'esibizione live a New York City durante gli MTV Video Music Awards di Chris Brown e Benny Benassi e la loro Beautiful People. Si sente che mi piace molto come canzone, e niente, non riesco ad essere oggettivo quando ne sono fan. 9 e 12 minuti, siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi, e già una valangata di messaggi li state inviando perché la questione che toccheremo durante quest'ora riguarda proprio i call center e le chiamate ancora molto aggressive, nonostante ci siano normative più stringenti, normative regolatrici che vogliano andare a magari a diminuire questo traffico di call center, pur rispettando il lavoro di tutti. Diciamo che alla 20ª chiamata per cambiare magari fornitore è qualcosa che può indispettire. Tra poco racconteremo tutto, intanto se volete mandare il messaggio le coordinate le sapete già benissimo. Ma ora invece abbiamo una notizia da sesta pagina, anzi due. C'è una stretta sulle recensioni false e scontrino obbligatorio per i giudizi online. L'antitrust infatti sta preparando un nuovo pacchetto di norme per contrastare il fenomeno delle recensioni false sulle piattaforme di hotel, ristoranti e prodotti online in generale. Ora ci sarà un obbligo per fare una recensione, sarà obbligatorio mostrare lo scontrino o la prova di acquisto del prodotto o del servizio.

0: Molto interessante, molto potente questa musica nuova. Noi lo chiamiamo M2Hot e lui è Adam Ten, DJ molto famoso e conosciuto nella scena underground mondiale. Tra l'altro suona spessissimo anche nei locali più top del mondo, vedi Ibiza, l'Amnesia, il DCDS, insomma tutti quanti. E qui l'avete ascoltato con questa sua nuova produzione che si intitola I Never Knew, alle 9:15. Sempre sulla questione della notizia da sesta pagina della stretta sulle recensioni false, pensate che le aziende dovranno inoltre dichiarare esplicitamente, in maniera trasparente, le recensioni che hanno ottenuto in cambio di sconti o omaggi, con il divieto assoluto di cancellare i commenti negativi. Infatti è anche un po' il mio tema. Quando vedo un creator, un influencer, ok, che vanno in un posto, vanno in un hotel e ti vogliono fare vivere l'experience, il dubbio un po' ti nasce. Capisco la promozione, capisco che tu voglia farti un'idea, però magari non può essere considerato una recensione oggettiva, visto c'è comunque un cambio merce oppure un pagamento, che è legittimo e ci mancherebbe. Però tanto per farmi un'idea, poi voglio andare a vedere in prima persona se quel prodotto o servizio è veritiero oppure no.
1: M2O, più musica.

0: and Bebe Rexha e Ozuna con Stars, questa la loro canzone che avete ascoltato alle 9 e 18 minuti. Siete su M2O e vi sento già scatenatissimi al 342-654-3210. Stiamo leggendo e tentando di leggere tutti i vostri messaggi, ascoltando anche i vostri vocali. Mi raccomando, 15-20 secondi, perché la questione telemarketing aggressivo, che dovrebbe essere regolamentata, ancora non è a pieno regime. Tra poco ne parliamo e soprattutto vi ascoltiamo.
1: Elettrico, diesel o benzina?

0: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in

Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
8: Internet veloce.
7: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
14: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
15: Zanzara!
13: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

Partenope, così è, perché altrimenti non vale disannunciarla in altro modo, visto che il ritornello dei The Colors rimane proprio in testa e non esce più. 9 e 29 minuti, non avete idea della quantità di messaggi che sono arrivati con le vostre

0: dal messaggio di Loredana, prego.
1: Io mi chiamo Loredana.
0: Ciao.
1: Mi chiamo da Taranto.
0: Ciao, benvenuta.
1: Ti dico soltanto una cosa.
0: Dimmi.
1: Anzi, ti mando un bacio e ti saluto.
0: Grazie.
1: E in una giornata, un giorno,
0: sì.
1: Anzi, non in una giornata, in un'ora, un giorno, ho avuto ben 25,
0: 25.
1: Chiamate. Io,
0: 25.
1: Ti giuro, mi sono messa a urlare al telefono perché non ne potevo
0: più. Ma ci credo,
1: e
0: roba da staccare il telefono.
1: È solo l'inizio.
0: È solo l'inizio. Vediamo un attimino cosa sta accadendo, perché le norme ci sono, i regolamenti anche, purtroppo però non sempre vengono rispettati. Tra poco ne parliamo. Prima M2 Old Meteo, ma prima aggiornamenti dalla redazione.
2: M2O M2O DJ Station.
3: Nuovi attacchi incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran, che ha risposto ai raid americani annunciati ieri da Donald Trump. Washington ha colpito circa 90 obiettivi militari, fra cui 2 ponti ferroviari. Teheran ha lanciato raid contro le basi militari americane in Qatar, Kuwait e Bahrain. Voltiamo pagina. Pesanti disagi al traffico ferroviario in Calabria a causa di danneggiamenti in diversi punti della linea di origine dolosa che stanno provocando ritardi e cancellazioni. Ignoti hanno tagliato i cavi lungo la linea tirrenica fra San Lucido e Longobardi e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Calcio. I mondiali entrano nel vivo oggi con i quarti di finale. La prima sfida stasera alle 22 a Boston e Francia-Marocco. Domani alle 21 a Los Angeles è in programma Spagna-Belgio. Sabato alle 23 a Miami toccherà Norvegia e Inghilterra. Terra. Domenica alle 3 a Kansas City si affronteranno invece Argentina e Svizzera. Ora però le previsioni meteo.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: In mattinata sole su tutta Italia, qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, a parte la possibile formazione di addensamenti sugli Appennini centro-meridionali. L'appuntamento con ilmeteo.it torna tra un'ora.

dei brani più suonati nelle discoteche dei primi anni 2000. Eh sì, erano i Sun Kids con Rise Up. Dal 2000 il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Beh, voglio leggere ancora tante testimonianze, perché un conto è il telemarketing aggressivo che ha determinate conseguenze, altre invece sono i tentativi di truffa. Raffaella scrive: buongiorno, ultimamente stanno arrivando messaggi per contattare il CUP, centro prenotazioni ospedaliere. In primis mi sono preoccupata perché questo venerdì devo fare un intervento. Dopo aver scoperto che non era vero, mi chiedo: ma come si fa a giocare con la salute delle persone? Guarda Raffaella, hai tutta la nostra solidarietà, tra l'altro anche un in bocca al lupo per l'intervento di domani. Magari facci sapere sempre come va la post operazione, noi siamo qui ad aspettare comunque i tuoi messaggi. Però è proprio questo il punto, perché ci sono dei metodi

di truffaldini, che a volte sono proprio delle truffe, altre invece sono solo dei metodi commerciali un po' aggressivi, ma il punto è un altro. C'è una buona notizia: dal 19 giugno è in vigore una norma che dovrebbe, condizionale d'obbligo, vietare ai fornitori di luce e gas di chiamarvi e scrivervi comunque per proporvi contratti. Peccato che la legge c'è, ma non funziona proprio benissimo.

0: puntata su M2O alle 9:40 minuti. Sulla carta sembrerebbe tutto a posto, una legge perfetta, peccato che poi gli effetti non siano così positivi per tutti i cittadini che continuano a ricevere chiamate da questi call center.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano tangenziali. Facciamo strada al domani.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà.
16: La Piadineria.
15: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
17: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla!
21: Scialla, scialla!
19: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ciara e Justin Timberlake, Love, Sex, Magic. Questa è la canzone che avete ascoltato su M2O alle 9:47. La questione call center sta tenendo banco anche al 342-654-3210. Quindi come proteggersi? Visto che le normative ci sono, ma non risulterebbero essere abbastanza efficaci per evitare questo traffico di telemarketing anche aggressivo a livello commerciale che indispettisce. Abbiamo sentito anche delle opinioni, delle testimonianze di gente che riceve 20-25 chiamate al giorno. Come fare? Prego.
1: Davide, buongiorno. Matteo da Remedello.
2: Ciao Matteo, benvenuto.
1: Io mi sono iscritto ancora l'anno scorso a quell'albo online che devi inserire il numero di telefono.
2: Registro delle opposizioni.
1: Sinceramente neanche mi ricordo come si chiama. Comunque è un albo che tu iscrivi il tuo numero di telefono e non ricevi più nessun tipo di chiamata dai call center.
0: Okay.
1: Io mi sono iscritto un po' dubbioso e dopo le prime 3 giornate che comunque continuavano a insistere non ho più ricevuto nemmeno una telefonata.
0: Vedi che questa è una buona notizia, che funziona.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Mi state facendo del telemarketing aggressivo. Sì, la quantità di messaggi che avete mandato per il Play With Us è inimmaginabile, visto anche che vi premio con due biglietti per Paradise Venice il 1° di agosto 2026 alla spiaggia del Faro in quel di Jesolo. Ci saranno Jimmy Jones e tantissimi altri DJ internazionali. Volete andare a ballare un po' e a far festa? Beh, allora sentiamo chi ha vinto questi due biglietti per Paradise Venice.
3: Play With Us, Andrea da Treviso.
2: Andrea,
3: buona mattinata a tutti, fatemi vincere.
2: Hai vinto Andrea, complimenti.
1: M2O DJ Station.

0: quegli amori leggeri, senza pretese, che fanno solo bene al cuore e anche alla mente. Lady Gaga e la sua Stupid Love, appena ascoltata su M2O, mentre arrivano altre questioni molto importanti rispetto alla questione telemarketing aggressivo. Gabriele,
1: per quanto riguarda i call center esagerati, io spesso faccio la segnalazione sul sito del garante della privacy.
0: Sì.
1: Sappiate che ci vuole circa 5-6 minuti perché deve entrare con la speed, mettere l'email, il numero di telefono che ha ricevuto la telefonata e il numero di telefono del call center, a che ora, dove, quindi è un po' lunga, ma io ogni volta che posso lo faccio sempre.
0: Oh, ok Gabriele, vedi che ci sono anche cittadini come te che fanno anche un po' il loro dovere, anche se a dire la verità perdere tutte le volte 5-6 minuti per andare a segnalare le 20 chiamate che alcune persone ricevono, insomma mi sembra veramente eccessivo. Detto questo, le normative ci sono, dovrebbero essere applicate meglio. Per ovviare però a questo problema, diciamo che sia Agcom sia il garante della privacy stanno lavorando su strade parallele molto importanti, rimanendo pur sempre validi gli strumenti per tutelarsi da questo punto di vista, come abbiamo detto, il registro delle opposizioni e anche le segnalazioni, come ha raccontato anche il nostro Gabriele. Insomma, ne verremo fuori in qualche modo. In caso di dubbio, non rispondete mai. Al massimo, richiamano.

0: l'ho dichiarata la mia canzone da chill estivo 2026. Quanto è bella, quanto è sofisticata la musicalità di questo progetto. Jungle con The Wave chiudono la prima ora di Diretta Insieme su M2O.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Digitale terrestre.
0: Giovedì 9 luglio 2026 alle ore 10:02 su La questione call center non è ancora finita, però adesso ci rilassiamo perché c'è il meglio della musica made in Italy.
8: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: tutto il meglio della musica Made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot qui durante le nostre dirette. L'M2 Hit delle 10:05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io su M2O, sono Davide Rizzi all'interno del nostro matinè e stiamo un po' discutendo rispetto alla questione del telemarketing aggressivo e questi call center che a volte non ci mollano proprio. Quindi vorrei ascoltare ancora le vostre testimonianze perché sono interessanti e hanno mille sfaccettature di lettura. Cristian, prego.
1: Questi hanno proprio rotto le scatole, Davide, perché io ti parlo per quanto mi riguarda, c'ho un'attività e io rispondo H24 al telefono e non posso mettere filtri anti-spam e non c'ho il tempo di perdere 5-6 minuti ogni chiamata. E me martellano tutto il giorno. Ma e mi tengono il telefono occupato, cioè un cliente non mi riesce a rintracciare perché questi de continuo attacca uno, ricomincia un altro.
0: Quindi puoi perdere anche dei clienti.
1: È una cosa impressionante, speriamo che fanno qualcosa.
0: Guarda, grazie Cristian. Intanto però Shakira e Burna Boy.

0: con la sua cheerleader su M2O, più musica sia anche alle 10 e 11 minuti. Questo è il nostro matinè, la nostra festicciola mattutina dove andiamo ad analizzare e a raccontare insieme ai vostri commenti le notizie che troviamo in giro per il mondo. La questione call center ha tenuto banco durante tutta la prima ora, ma adesso è arrivato un messaggio molto interessante di un nostro ascoltatore che ha lavorato lui in prima persona all'interno dei call center. Vi leggo il suo messaggio. Anni fa ho lavorato presso un call center, già mi dispiaceva disturbare gente che magari stava riposando o era a letto con problemi di salute, ma la cosa peggiore è stata quando ho scoperto che le informazioni che mi erano state date erano volutamente fuorvianti per indurre il cliente a stipulare il contratto. Quando ho chiesto spiegazioni mi è stato risposto: ma altrimenti i contratti non ne facciamo. Ho mollato tutto e me ne sono andato. Questa la testimonianza di Franco, però Franco dobbiamo metterci anche nei panni magari di chi ha difficoltà a trovare un lavoro e trova spazio, un impiego solo in questi call center che a volte non tutti sono molto molesti.
1: M2 Hot, le hit di domani. The hits of

quanto è bella la nuova canzone della Peggy. Peggy Goo, protagonista di questo M2O, insieme a Daira Star e la loro Woman, il titolo della novità appena ascoltata alle 10:14.

0: è ancora una testimonianza di chi lavora nei call center. Prego.
1: Buongiorno allo staff di M2O. Buongiorno. E agli ascoltatori di M2O.
0: Ciao.
1: Sono Luana e sono un'operatrice call center.
0: Dici.
1: Non è facile neanche per noi svolgere questo lavoro, perché certo, dall'altra parte del telefono spesso troviamo persone che giustamente sono scocciate, strascocciate, chiamate, strarichiamate, però purtroppo, e dico purtroppo, è un lavoro anche il nostro.
0: Certo Luana, ma guarda, hai una voce talmente bella, talmente gentile, che io ti rispondo anche volentieri. No, a parte gli scherzi, anch'io ricevo un sacco di chiamate dai call center. La mia risposta è: se è un'offerta commerciale non sono interessato, la ringrazio e le auguro un buon lavoro, però se mi chiami dopo 25 minuti ti riattacco anche male. Va bene, chiedo scusa, ok, per tutte le volte che sarò ancora maleducato. Adesso però veramente proviamo a fare un passo avanti, perché è il 9 di luglio e secondo me per alcuni lavoratori inizia a farsi sentire quella stanchezza dovuta magari all'arrivo dell'estate. È tutto vero, e se voi la state provando, lo potete raccontare al 342 654 3210.

0: La tocca piano Alan Walker insieme a Java Max, visto che si è ispirato alla Carmine Burana e al pezzo che si chiama Oh Fortuna per realizzare la sua Fate, ascoltata alle 10 e 20 minuti. Voglia di lavorare durante l'estate? Ma anche no, prego!
1: Ciao bello! Ciao M2O!
0: Ciao David!
1: La mancanza di voglia di alzarsi alle 6 del mattino e andare nel campo,
0: ci credo,
1: è tanta.
0: E?
1: Ma anche la mancanza di voglia di fare le 9 di sera.
0: Sì.
1: È tanta, visto che comunque non è che puoi andare nel campo.
0: Ma no, ci mancherebbe.
1: A mezzogiorno luna.
0: Ma Davide, non ti preoccupare, non è colpa tua.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Bah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Ora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo!
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica e naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
19: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

every day. The Heat on Emmett Rocks.

0: Meravigliosa questa canzone di Ugel insieme ad Ultranate, si intitola Moving to the Sun e l'avete ascoltata alle 10:30 minuti. Siete su M2O tutti stanchi dal lavoro in questo periodo, tranquilli, non è colpa vostra, non è pigrizia, è colpa del periodo tra giugno e agosto, infatti, che ci fa venire meno un po' questa voglia di lavorare. Ciao a tutti, sono Chantal da Rozzani, sono stanchissima, il mio lavoro in questo periodo diventa devastante, faccio le pulizie delle case delle persone, in media faccio 2 appartamenti al giorno da 100-120 metri quadri per 5 giorni a settimana in più casa mia, poi mettici il cucinare, stare dietro i bambini, insomma una vacanza ci sta, Chantal, certo che ci sta questa vacanza, però non colpevolizzarti, è un fenomeno che si chiama Summer Productivity Slump, il crollo della produttività estivo, e tra poco ve lo racconto. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, stiamo per andare nel 1999, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è temporaneamente finito, potrebbero esserci ulteriori attacchi, le dichiarazioni di un funzionario americano alla CNN fotografano una situazione già chiara sul campo. Per la seconda notte consecutiva infatti ci sono stati raid incrociati tra Washington e Teheran, le forze statunitensi hanno attaccato una novantina di obiettivi in Iran, soprattutto vicino allo stretto di Hormuz, almeno 3 le vittime. I Pasdaran hanno risposto colpendo con missili e droni le basi militari americane in Qatar, Kuwait e Bahrain. I nuovi attacchi avvengono proprio nel giorno conclusivo delle esequie dell'ex guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, che oggi verrà sepolto a Mashhad, ma la distruzione di 2 ponti ferroviari ha bloccato migliaia di persone in viaggio per seguire la cerimonia. Ed è stato invece un danneggiamento doloso in diversi punti della linea ferroviaria ad avere bloccato stamattina i treni da Battipaglia in provincia di Salerno a Paola nel Cosentino, causando la sospensione del traffico in tutta la Calabria. I tecnici di RFI sono intervenuti per ripristinare la piena funzionalità delle linee e la circolazione è in graduale ripresa. Siamo allo sport, il calcio, la sfida tra Francia e Marocco che si affronteranno stasera alle 22 a Boston apre il programma dei quarti di finale dei mondiali. Domani alle 21 a Los Angeles si gioca Spagna-Belgio, sabato alle 23 a Miami, Norvegia-Inghilterra, domenica alle 3 a Kansas City, Argentina-Svizzera. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio sole su tutta Italia, qualche addensamento e alcuni rovesci lungo gli Appennini centro-meridionali, in serata e nella notte cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: l'eleganza di tutta la produzione musicale dei Molokola si percepisce anche in questa canzone del 1999, quanto è British, Sing It Back, la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Voglia di lavorare, saltami addosso, soprattutto durante il periodo estivo, Fede!
1: Ma anche io ho bisogno di andare in vacanza, però ci posso andare a settembre, porca miseria.
0: Ci puoi andare a settembre, però ci vai, e già questa è una grande fortuna. Detto questo, non dovete colpevolizzarvi, non è colpa vostra, non è neanche la pigrizia, è colpa della cosiddetta Summer Productivity Slump, ossia il crollo della produttività estivo. A dirlo non siamo noi, ma sono le nostre ricerche, la nostra redazione che va in giro per le varie università del Massachusetts e giù di lì a cercare appunto questi sondaggi e queste ricerche che fanno vedere proprio cosa ci sta dietro questo crollo della produttività, perché come vi dicevo non è solo una pigrizia da spaggia, ma ci sono almeno tre fattori concreti che si sommano tra loro. Il primo, manco a dirlo, sono le alte temperature, e per forza chi ha voglia di lavorare con 40 gradi?

0: È un calo della produttività, ne parliamo nella pausa caffè.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
7: Ah già, solo fango.
6: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Deghi a ridare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
17: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su Deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io! Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
19: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
21: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: ci giochiamo già la quota romantica della mattinata con questa canzone di Alok e Bruno Martini, Hear Me Now, alle 10:49. Sì, tutto bello, ma guardare le alte temperature dovremmo dire anche voglia di lavorare, saltami addosso, vero Lillo? Prego!
1: Voglia di lavorare, saltami addosso che io mi scanso, buona giornata, Lillo da Foggia!
0: Grazie, guarda, sei stato chiarissimo nel tuo pensiero e nella tua opinione, perché stavamo raccontando di come in questo periodo in particolare venga meno quella voglia, quella produttività, quella iperattività proprio sul lavoro, ma la colpa non è vostra, non è la pigrizia, è tutto un insieme di fattori che sono stati analizzati in una delle ricerche che andiamo a prendere anche dall'altra parte del mondo. È uno studio in particolare della Captive Network condotto su 600 lavoratori nordamericani e hanno visto che al primo posto per questo calo di produttività sono le alte temperature. Ma dai, mi verrebbe da dire. Infatti, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la produttività dei lavoratori cala del 2-3% per ogni grado sopra i 20 gradi. 2-3% è tantissimo, se poi sommiamo questo gap di 15-20 gradi in più rispetto ad una media, insomma ci sono dei grandi problemi e nessuno è sempre un businessman.

I nostri amici Medusa con questa canzone molto emotional. Si intitola Another World e l'avete ascoltata alle 10:54 minuti. Eh sì, è giovedì mattina su M2O e ci stiamo interrogando nella nostra pausa caffè su quale sia la reale problematica rispetto a questa svoglia, questa pigrizia durante il periodo estivo di lavorare. Lo state dimostrando, cari lavoratori, al 342-654-3210, ma non è colpa vostra, è colpa delle alte temperature. C'è stata pure una ricerca a dimostrarlo, come se ce ne fosse stato il bisogno, perché il cervello sottoposto a temperature elevate rallenta letteralmente i processi proprio di svolgimento, di pensiero e di lucidità in particolare. Ma c'è anche un altro secondo fattore, che è un fattore psicologico. FOMO vi dice qualcosa? La fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa di bello mentre si è chiusi in ufficio. Quindi magari siete lì, vi fate la pausa caffè come adesso e vedete le foto degli amici al mare. Ora, a dir la verità, io probabilmente mi sento invecchiato perché inizio ad apprezzare più le foto

persone in montagna al fresco, visto le alte temperature, quei ruscelli, quei panorami, quelle temperature notturne che non superano i 25 gradi. Oppure anche c'è un terzo fattore che riguarda proprio la questione dell'arrivo delle ferie o anche del rientro delle stesse, perché è dimostrato che tutti i benefici delle vacanze svaniscono appena si rimette piede sul posto di lavoro. Dai,

0: sembra di capire che questa sia la svolta latino-romantica del nostro Get Far. Mario Fargetta insieme a Sapienza, Buscando Amor, è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. La questione pigrizia durante l'estate è qualcosa di molto diffuso, adesso ne parliamo ancora.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Giovedì 9 luglio 2026, le ore 11.03. Eh no, mettiamoci subito adesso le cose in chiaro. Bisogna correre perché abbiamo tantissime cose da fare, come ascoltare e ballare Tom Jones, Blackberry. M2O. Più musica. M2O.
10: This is TJ.

0: 6 minuti, M2O, più musica, sì, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, la nostra festicciola mattutina dove andiamo a raccontare e a commentare le notizie che la nostra generosissima redazione va in cerca appunto in giro per il globo terrestre. Detto questo, vogliamo un attimino ridimensionare la situazione perché è normalissimo non avere più voglia di lavorare durante questo periodo. Essendo il 9 di luglio, insomma, le alte temperature, la voglia di andare in vacanza, la voglia anche, diciamo, l'invidia di vedere le altre persone che si trovano già in qualche luogo di villeggiatura ci fa venire insomma qualche voglia di lavorare in meno. Sentiamo un po' voi, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Io purtroppo ho un bar, quindi okay, noi siamo aperti per ferie.
0: Oh, aperti
1: quando
0: per
1: gli altri fanno vacanza noi lavoriamo, e per fortuna che lavoriamo.
0: Tutto giusto.
1: Ma io lavoro bene, cioè con felicità sia al caldo che al freddo. Non sono condizionata dal meteo, dal tempo, dalla temperatura.
0: Si sente il tuo entusiasmo?
1: Assolutamente, anzi,
0: sì.
1: Sempre felice. Ughi da Tirana.
0: No, ho capito perché sei felice, perché sei in montagna.

data le 11:12. Siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi e niente, abbiamo un po' trovato magari dei rimedi per sopportare questa pigrizia estiva, chiamiamola così, un calo di produttività dovuto a più motivazioni che anche voi avete dimostrato e verificato che fossero reali grazie ai messaggi che avete inviato al 342-654-3210. Ma ora secondo me la soluzione migliore non è fare una pausa, non è neanche andare in vacanza, anche solo pensare al periodo di ferie, di meritate vacanze che stanno per arrivare può allietare magari gli ultimi giorni o le ultime settimane di lavoro. Tuttavia però vorrei sapere un po' da voi, sempre al 342-654-3210, chi ha già prenotato tutto l'alloggio, magari con una super offerta, anche così all'ultimo minuto, un last minute, oppure anche chi magari si è collegato ad un wifi pubblico dall'estero perché non aveva attivato la roaming dati, oppure anche chi si è fidato delle foto e ha trovato poi magari nella realtà dei fatti una casa, un alloggio, un appartamento che non era quello desiderato. Sì, avete capito.

tocco funk, anche un po' di tocco anni 70 che ci piace tantissimo per questo M2 Hot. La novità di Chaka Khan e Snoop Dogg si intitola Boogies in My Soul, appena ascoltata alle 11 e 16 minuti su M2O, dove facciamo un po' attenzione alla truffa e un po' anche il nostro venerdì viaggi, visto che giovedì è la terza ora, facciamo un mashup del tutto e andiamo a raccontare un po' quello che è emerso da un report realizzato dalla Polizia di Stato insieme ad Airbnb. Infatti hanno appena fotografato le trappole, le truffe più diffuse di quest'estate 2026, che tra poco vi spiegheremo proprio per punto, di modo che ci sia almeno una prevenzione dalla protezione, anche perché diciamoci la verità, c'è la pigrizia, c'è il lavoro, si ha voglia di andare in vacanza, dopodiché arrivare in un appartamento che non rispecchia le aspettative o che comunque non esiste è qualcosa di molto grave, che non solo fa arrabbiare ma che proprio può rovinare anche il periodo di ferie. Vediamo cosa succede, intanto stanno arrivando le vostre testimonianze.

0: Like It, la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Più musica e meno truffe estive. Vittorio, con le vacanze come siamo messi?
1: Tutto già prenotato, con sicurezza di trovare il posto che abbiamo cercato, perché è casa mia.
0: Vabbè, facile.
1: Quindi montagna
0: così.
1: E sono sicuro sia dell'altezza che della qualità dell'aria.
0: E sei
1: tutto
0: sicuro?
1: Già prenotato, Davidone.
0: Ma così è troppo facile, Vittorio, non vale. Tra poco vi spiego le truffe.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
12: Waterstick, dall'Angelica.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.

e Manu Ciao viaggiando per il mondo. Bello viaggiare per il mondo, però se becco una truffa della casa che ho prenotato ma in realtà non esiste, non è presente, era solo una finta di un vario settore, un'agenzia immobiliare, allora questo può essere un grave problema che mi rovina anche le vacanze. Infatti, secondo il report della Polizia di Stato realizzato insieme ad Airbnb, c'è il problema della casa fantasma, o

sia, annunci con foto accattivanti, spesso rubate magari da inserzioni vere, che però hanno un prezzo troppo conveniente. Sono quelli che chiedono un acconto anche importante e alla fine, una volta arrivati sul posto, la casa non c'è. Ma quello che fa specie è che a cascarci di più sono i giovanissimi tra i 18 e i 24

0: L'avete percepita l'atmosfera estiva, quella della vacanza? Beh, era il 2000 con Negro Canne e la loro Cadavessa, appena ascoltata per il nostro M2O, della musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma alle 11.34 minuti c'è un'altra truffa che vorrei raccontarvi, visto che è stato stilato proprio un report da parte di Polizia di Stato che è andata a vedere quali sono le più pericolose o quantomeno le più diffuse almeno per quest'estate 2026. Quindi fate molta attenzione alle cosiddette case fantasma. Lo stavamo raccontando, sono annunci falsi che però si spacciano per veri. Quando il prezzo è troppo conveniente, se andate a pagare pochissimo per la settimana di Ferragosto qui in Italia, qualcosa non torna. Incrociate magari le informazioni, chiamate, insomma informatevi bene, perché si può evitare in questo modo. Ma quello che raccontavamo è che sono i giovanissimi a cascarci di più. Infatti non sono gli anziani, come si potrebbe pensare magari per le prenotazioni online, sono i meno avvezzi alla tecnologia. No, sono proprio i ragazzi tra i 18 e i 24 anni, mentre gli over 65 restano una fascia più prudente, con appena il 5% di incidenza su questo totale di truffe segnalate. Altra truffa, che ve lo dico anche per esperienza personale, non diretta ma di amici, fate attenzione a collegarvi agli hotspot o al wifi dei grandi posti pubblici, parlo di aeroporti e stazioni, che per quanto siano molto utili, soprattutto quando ci si trova all'estero al di fuori dell'Unione Europea, sono il primo mezzo per gli hacker per entrare sui vostri social, oppure anche di peggio, anche nelle app delle vostre banche.
1: M2O
2: M2O
1: M2O.

0: dove tutto è pronto per il bagno di cultura generale.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyAward Club tuo a soli 399 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
14: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

applauso dell'anno 2010 per questa canzone di Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, poi ripresa con diversi sample in più produzioni degli anni successivi. 11:47 minuti, siete su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il nostro mondo, la nostra umanità e anche il nostro sport. Beh, sappiate che il 9 luglio ma del 1877 iniziava per la prima volta il torneo di tennis di Wimbledon, ancora oggi diciamo uno dei più eleganti in assoluto e anche uno dei più ambiti.

Song di Shakira insieme a Bizarrap alle 11.53 minuti, dove c'è il nostro bagno di cultura generale. Ma adesso io lo so, ci sono immagini ovunque ricordando il 9 luglio del 2006. Vi dico solo, abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene. Siamo campioni del mondo, diciamolo quattro volte, siamo campioni.

0: l'energia, il talento, la musica di Dua Lipa con la sua Physical. Chiudono le tre ore di diretta insieme fatte su M2O. E come sembra a quest'ora passo il microfono a Marlene e vi do l'appuntamento a domani dalle 9 su M2O. Ciao!
1: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si

0: sei. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Mezzogiorno in punto, giovedì mattina. Ciao Davide, a domani. Allora, i tre non stop sono pronti. Sono prontissimi. Si parte subito.

0: and Midwell.
1: Plus de musique.
0: More music.
1: Mass musica.
0: Più musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Y2K, Baby No Money, M2O, mezzogiorno e 9 minuti, giovedì mattina. Oggi si parla anche un po' di cinema. Ah, ciao, come va là fuori? Tutto bene? Sono Marlena, anche oggi facciamo il nostro viaggio musicale di 2 ore. Facciamo il giro del mondo. Dove andiamo secondo voi?
1: Finlandia, Norvegia, Islanda, eh? E poi rientriamo. Prendiamo tutto fresco si può e poi si rientra, via.
0: Allora, guarda, non hai completamente torto, perché la canzone fortunata di oggi che vi farà vincere il Play With Us arriva proprio dalla Norvegia. Ma ne parliamo dopo.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

Il nostro viaggio musicale parte proprio dall'Italia, dal Trentino Alto Adige. Loro si chiamano Ave. Questa è la loro Meet Me in the Dark. M2 Hot il primo.

Sam Jacobs con Ezra Nurey, la voce pazzesca di questa ragazza, I Don't Mind, si chiama così. M2O più musica giovedì mattina, lo so, il mondo della musica, gli amanti della musica sono tutti in lutto per la scomparsa di Bonnie Tyler, notizia di poco fa, la cantante di Total Eclipse of the Heart. Su M2O la volta di Don Diablo, questa si chiama Never Change.

0: traffico, anche se dobbiamo dire appena iniziato quel momento magico dell'anno in cui le città sono più vivibili dal punto di vista del traffico, vero?
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Samurai J.
1: Stanotte non ci sfiora, la musica suona un'ultima volta ancora.
0: Flamenco Paranoia.
1: Flamenco Paranoia.
0: Su M2O, un attimo prima di andare indietro nel tempo, 1991, cosa succedeva? Lato cinema, che arrivava in Italia Law and Order, la fiction poliziesca e giudiziaria, una delle fiction forse più longeve e più conosciute. Ve lo ricordate il capitano Olivia Benson interpretato da Mariska Hargitay? Magari voi sì. Agli Emmy se lo sono ricordato quest'anno. Hanno detto: aspetta un attimo, sono 15 anni che a presentare gli Emmy, i premi televisivi più importanti d'America, ci sono solo uomini. Che facciamo? Mettiamo una donna? Forse sì, dai. Ogni tanto una buona notizia.
2: Old.
3: Yo, let's funk this party up right here.

Just Get Up and Dance. Il 1991 era ovviamente anche l'anno di Africa Bambaataa, che stiamo ancora ascoltando grazie al nostro M2 Old, quello della mezza.

0: Ride the River, Clean Gun, Jamin Commons, M2O.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
0: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata

0: un'occasione unica per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: NEN.
3: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere. Preso giusto un aperitivo.
5: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

DJ Goja. Mi Chico, canzone viralissima su M2O. Allora, l'avete imparato a memoria il numero 342-654-3210? Perché qui abbiamo dei gadgets mega ambiti, ambitissimi da regalarvi, ovvero la nuova t-shirt Dance With Us, poi il cappellino portapasse e stickers. Oggi si gioca con The Bowser dalla Norvegia, Magnetic. Il mondo dei gadgets legato anche al cinema, non è uno scherzo, Anche lì ce ne sono tanti, per cui la gente proprio farebbe carte false per averli. È il caso per esempio dei bucket, ovvero i cestini per i popcorn, quelli nuovi. Ce ne sono di tutti i tipi, sono sempre più ricercati. Adesso in uscita al cinema il nuovo film di Nolan, Odissea, e ovviamente è uscito un nuovo bucket per i popcorn a forma di cinepresa, diciamo così. Ma anche su quello, perché il film è stato criticatissimo, non è ancora uscito ma già lo stanno criticando tutti. Anche su quello i fan hanno avuto da ridire: no, è scomodo, no, non ci piace, no, non lo vogliamo. Odissea, senza che sia uscito ancora, ha già ottenuto un record, quello dei dislike, ovvero dei non mi piace, per quanto riguarda il trailer su YouTube. Un momento, facciamolo uscire questo film, arriva tra pochissimo. Dove l'hanno girato intanto? L'hanno girato in Sicilia, non solo lì, Marocco, Grecia, Regno Unito, e poi Eolie a Favignana. Proprio Favignana è diventata la Itaca di Ulisse e si è scoperto che Matt Damon si è innamorato degli arancini. Io dico arancini, perdonatemi, non voglio aprire vecchie faide. Arancini al ragù, mentre Tom Holland invece preferiva quelli al pistacchio. Ah, spoiler, c'è anche Travis Scott che fa un cameo nel film, dobbiamo vederlo.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma era questo il momento giusto per provare a giocare e vincere la nuova t-shirt Dance with us, il cappellino porta passe stickers? Certo, era proprio questo.
3: Play with us, Claudio da Brunico.
2: E infatti Claudio lo sapeva benissimo. Bravo, hai vinto tu, ti chiamiamo noi.
0: New musica.

0: ricordi pausa pranzo. In effetti è 1:01. Ma iniziamolo insieme sto pomeriggio. C'è anche l'M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit. Amore mio.

0: Amore, don't you know? Io, Rapture, su M2O Luna e 10 minuti, giovedì pomeriggio. Ah, e adesso sì, allora, è il momento in cui si dice che si intravede il weekend. È il giovedì pomeriggio, il momento giusto. Ma a volte lo diciamo anche il martedì per darci coraggio. Ciao a voi là fuori, a voi che siete in vacanza, a voi che state lavorando. L'importante è che siate qui. 342-654-3210. Io sono Marlene, siamo esattamente a metà del nostro viaggio che dura fino alle 2.
1: M2 Hot.

Ranks M2O, la sera lo sapete che cosa succede qui? Sempre cose diverse che vogliamo raccontarvi e ricordarvi. Per esempio tutte le sere a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, c'è il DJ Time in the Mix, un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso per 20 minuti a testa, che

0: coupon 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Ma da quanto siamo su quest'isola?
2: Ah, ho perso il conto.
1: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
2: Stappiamola.
1: Allora, che c'è scritto?
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo!
2: L'aperitivo sì, ma noi?
1: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

Every day. Don't you worry. We got it all. Don't you worry. Sound

cattive abitudini. La collaborazione tra Mace, Salmo e Colapesce, che ormai abbiamo imparato a cantare a memoria. Dove vi porto adesso? Indietro nel tempo. Dove andiamo? 1991. Quell'anno lì è l'anno in cui Adam Sandler, che aveva 24 anni, faceva il suo debutto televisivo come comico nel cast del Saturday Night Live. E quest'anno cosa ha fatto? Mille cose. Ma quella di cui stanno parlando tutti è che ha celebrato il matrimonio di Taylor Swift al Madison Square Garden. Anch'io, se dovessi, vorrei Adam Sandler. Sarà disponibile? Forse no, eh.

1991 era anche l'anno delle Banderas e di questa This Is Your Life. M2 Old, quello dell'una e mezza, su M2O.

0: Curaçao, la versione per il 20° anniversario. Jerry Ropero, M2O.
1: Dentro il mio corazon.
0: Più musica.
2: M2O. DJ Time.
3: DJ Time in the mix.
4: Prezioso, lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
5: Aiuto!
3: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
6: It's DJ Time
3: su M2O.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Allora, ci siete? Siete caldi?
13: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Notizia dell'ultima

0: Ora, in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

canzone di Dito nella piaga. Si chiama Businessman. Che fitness per non pensare. Ma secondo voi possiamo definire Tom Hanks un businessman? Probabilmente sì, perché gli attori, gli artisti alla fine vendono se stessi e devono sempre stare a caccia del nuovo business. Non è facile vendere se stessi, ma Tom Hanks ci riesce benissimo e oggi compie 70 anni e l'America intera lo ringrazia decretando tramite un sondaggio che lui è il volto ufficiale di Hollywood. Per gli americani non c'è nessuno che rappresenti meglio il cinema e l'essere americano di Tom Hanks. Allora, io non ricordo un film brutto che ha fatto, in effetti. Possiamo dire che è davvero uno degli attori più straordinari di Hollywood. L'esordio al cinema è arrivato nel 1984 con Splash, una sirena a Manhattan. Cioè, anche quello, film, una commedia facile, diciamo così, però è diventato un cult. Se non l'avete visto, recuperatelo immediatamente perché ne vale la pena. E poi ci sono tutti i suoi filmoni incredibili. Nel 94 ha vinto il suo primo Oscar per Philadelphia, nel 95 Forrest Gump e poi vabbè, che altro dobbiamo aggiungere? È un collezionista di macchine da scrivere, un amante del caffè, anche il suo brand di caffè si chiama Hanks Coffee ed è imparentato con Lincoln, Abraham Lincoln. E la cosa fa sorridere perché secondo le indiscrezioni a breve dovrebbero partire le registrazioni di un film in cui lui interpreterà proprio Lincoln. Mentre nel 2027 ha già pronto un altro film su il baseball, sarà un allenatore di baseball. Altri progetti? Vuoi stare fermo un attimo? No, non ci sta fermo un attimo. Tom Hanks, auguri a questo punto. Subito Shakira.

Gorgeous, Snoop Dogg, Dr. Dre. E poi in arrivo ci sono le ultime due di oggi su M2O più musica.

0: Thousand Mind, Sean Paul. È l'ultima? Eh sì. Allora domani, puntuali a mezzogiorno, c'è Ilario. Ciao!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sull'app canale 715. Digitale terrestre.
8: Grazie Marlene. A domani ore 12.
9: Tutti sudati, che fatica.
8: Due minuti dopo le due.

0: musica di M2O. Ci vorrebbe anche una bella bottiglia d'acqua ghiacciata. Frizzante o naturale per te? Frizzante, disseta di più, che non è vero per niente, anzi, forse è il contrario, però ti dà più libido. Ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 5, ora canzone nuova.
1: MG.

0: Genji. Una delle canzoni di Shorty che ci piace ricordare, beh sì, sicuramente per la canzone, ma anche per il video che a suo tempo fu girato per questa canzone. A suo tempo significa non tantissimi anni fa, era il 2018. Spiagge di lago anche in questo caso, non le solite spiagge caraibiche. A Shorty piacevano le spiagge caraibiche in quel periodo. Appena riascoltata qua su M2O alle 2.20, devo rispondere all'amico che vuole sapere cosa regaliamo oggi in Play With Us. Ma la nuova t-shirt Dance With Us di M2O, quella per l'estate 2020. E entro le 5.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da €499. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl vale davvero.
11: Ma dai, hai

0: una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci.

0: L'estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

M2O, tra l'altro. Voglio salutare l'amico Francesco che ha mandato una foto di sé bello bello sdraiato al sole e scrive: oh Ilario, lo riconosci il telomare? No, sinceramente no, perché ci sei tu sopra. E la scritta sì, è molto grande, c'è il bel logo di M2O, però con te sopra non si riconosce che è proprio il nostro. Sulla fiducia andiamo. 342 654 3210 è il nostro solito numero, e adesso c'è una canzone di qualche anno fa.

Love Parade. E questa è la parade a cui si riferiva Da Hool quando ha fatto questa canzone, ripresa da Joel Corry e riascoltata da noi qui su M2O. Dove se no? Questi sono i Medusa! Can we-

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it.

0: Enzo.it e scopri l'offerta.
1: Voce generata in AI.
0: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: strutture attuali.
1: Vabbè, ma se quello era l'unico momento in cui lo poteva fare, così è. Piuttosto, adesso avevo intenzione, e lo farò, di mettervi in guardia sull'utilizzo dei software di pirateria digitale. lo so, è bene stare attenti, perché un conto è l'avere presente il rischio lato legale, no? Cioè, se tu consumi dei contenuti piratandoli di qualunque natura,

tutti fanno un multone pazzesco. Però magari uno accetta il rischio e gli va bene così, bene a lui. Lasciamo perdere tutta la questione morale, quello ognuno faccia quello che crede. E però c'è un altro problema, quello del malware. Il malware è il fratello bastardo del software. Cioè, tu utilizzando le piattaforme pirata rischi tantissimo, e uno su cinque ci cade, di far partire un software malevolo sul tuo dispositivo e di farti fregare i dati sensibili, fra cui, primo fra tutti, quello bancario. E il dato bancario, quando te lo fregano, è un bel casino.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: The Bosa sono loro, quelli del Play with us di oggi. Nel senso che quando sentite Magnetic, quello è il segnale per mandare un messaggio al nostro solito numero 342 654 3210.

0 per vincere i gadget di M2O, fra i quali spicca la nuova t-shirt Dance With Us con un feat. Ma con un feat, guarda lì e fai bella figura per forza. Ci sono anche il cappellino, portapass e gli stickers di M2O. Stavolta il vincitore è Mario di Roma.

0: FM2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Seconda tappa, Viareggio, con Albertino, Shorty e Lorenz. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia. In FM,
1: Lab, su m2o.it. Giovedì pomeriggio, 9 luglio, e sono le 3.
2: Per fortuna che c'è, la musica di M2O.

0: questo è il sound di M2O con una canzone dei primi anni 2000 dei Silicon Soul. Pensa un po' te, a volte le storie come vanno. Sono due ragazzi di Glasgow che hanno sempre fatto musica insieme, molto attivi negli anni 90. Hanno fatto cose gradevoli ma nessuna di grande successo. Poi a un certo punto hanno fatto quella che abbiamo appena riascoltato, Ride On, ed era anni 2000, primi mesi del 2001. E poi si sono lasciati, le strade si sono divise, dove tutto sembrava cominciare invece tutto è finito. Ah, che storia toccante. Mettiamone una nuova adesso, va? Si chiama Boogies in My Soul.
1: M2 Hot, le hits di domani. The hits of-

Canzone di John Summit riascoltata qui su M2O. Anche questo weekend tornerà la DJ Parade, una delle ultime classifiche prima della pausa estiva, e sarà in onda, come succede del resto ogni settimana, in contemporanea su M2O e su Radio DJ, sabato ore 23 con Albertino e Fargetta. Al momento quali sono le prime tre? DJ.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
6: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo

0: crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.

è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

e mezza ormai spaccate di questo giovedì pomeriggio torrido. Anche lì? Non fare domande cretine, Ilario, dai, lascia stare. Ancora ciao a tutti, qui fino alle 5 e poi arriverà una nuova puntata di Albertini Everyday. Sì, però siccome sono le 3 e mezza, da qui alle 5 tu non hai idea di quante cose ancora dobbiamo fare, di quante cose ci dobbiamo occupare. E già che sono le 3 e mezza mettiamo una canzone di qualche anno fa, anni 90, un bel po' degli anni 90 e anche una di quelle che abbiamo ballato di più in quel periodo. Si chiama It's a Rainy Day di Ice MC. And the two are old.

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario,
1: mi sono accorto.
0: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto, scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a...
2: numero uno. DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su

0: Naxos.it.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
0: Waterstick dall'Angelica.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto, da rica pa serle.
7: Every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

l'avete appena ascoltata qui su M2O. Sai cosa ci vorrebbe adesso? 10 minuti prima delle 4 di questo bollente giovedì pomeriggio, avere una bella snow room. Mamma mia, la storia delle snow room. L'avete letta la storia delle snow room, che è la cosa più trendy? E tutti i super mega ultra miliardari, perché ci vogliono grandi disponibilità per potersi permettere una snow room, stanno facendo a gara per allestire la più bella. È la famosa gara di tra super virgolette chi ce l'ha più lungo, no? Cioè, se tu hai la snow room più bella di quello del tuo amico altrettanto ricco che se l'è fatta un po' più piccola, vinci tu. E c'è questo gioco qua che però ti assicuro che con queste temperature ad avere una snow room forse un paio d'ore dentro ce le passi. La snow room è una stanza, un ambiente più o meno grande, appunto, congelato, cioè dentro riproduce perfettamente il clima di una stagione invernale rigida, con tanto di neve, ghiaccio e paesaggio spesso montano, per rendere il tutto un po' più credibile, dove quando è molto caldo o hai voglia di passare mezz'oretta al fresco, ti butti dentro a prescindere dalla stagione in cui ti trovi, ma anche dal luogo in cui ti trovi. Negli Stati Uniti sembra che ce ne siano molte, su alcuni mega yacht ce ne sono anche lì parecchie. Vedi, poi quale sarà il consiglio da dare? Di consumare poca energia elettrica, come per esempio si fa con chi accende il condizionatore a casa in questi giorni? Ma è possibile. M2O, più musica. Girl, I'm about to...

Snow Room di M2O, temperatura meno 7. Ho su anche il cappellino di lana di M2O. Mamma mia, che brividi che mi vengono al contrario però a pensare al cappellino di lana in questo momento. Free Your Mind, la canzone che abbiamo appena ascoltato, è di Prospa and Clooney.

0: Station.
1: M2O.
2: M2O. M2O in tour insieme a Radio DJ.
3: Beach like a DJ.
2: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge e la festa si apre con la musica.

0: Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
7: Che radio è quella che state ascoltando?
8: M2O.

0: Tool ha citato la musica dance degli anni 90, più precisamente per una canzone del 95 di The Nightcrawlers. Come non ricordarsi di Push the Feeling On? L'ha trasformata un po', Ve la riconosci, però l'ha trasformata parecchio. L'hai ascoltata qui su M2O 10 minuti dopo le 4, giovedì pomeriggio. Ancora ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 5. E adesso con la nuova di Alan Walker e Eva Max.
1: M2 Hot.

quella canzone che ti mette in pace con il mondo, cioè tu sei lì nero, arrabbiatissimo magari al semaforo per uno dei mille motivi per cui di solito lo si è, poi ti ascolti la canzone dei Jungle e non dico che ti passi proprio tutto, però un po' di sorriso in faccia ti torna e fa questo effetto. Stanno

0: Toy Tonics a partire da luna.
1: Dance with us. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Deghi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo che

0: staccare.
1: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
2: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Elettrico, diesel

0: fidati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. On

0: Fuego.
1: Giusto per rinfrescarci un po'. È il titolo della canzone che avete appena ascoltato. Un bel gruppo di amici che si è riunito. Gente che va spesso in giro insieme, soprattutto che va insieme negli studi per registrare le cose. Cioè i featuring qua si scambiano vicendevolmente con grande amicizia. Bizarrap, Eat and Peso Pluma. Appena ascoltata qua su M2O. Eh sì, la canzone si chiama Fuego, per quello prima che cominciavo già a sventolarmi. 4.31 M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica e io adesso proporrei di andare nel 1996.

0: nel weekend di M2O. All Weekend Hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All Weekend Hit.
0: All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Allora, ci siete? Siete caldi?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con...

0: uno stand freschissimo.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: l'essenza della musica dance. Madonna la interpreta alla perfezione, direi.
1: Danceteria qua su M2O. Vista l'ora però io andrei, eh. C'è Albertino, linea The Cave per una nuova puntata di Albertino Everyday. A domani, ciao a tutti, da Ilario.
2: M2O Cinema.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Oh, Ilario, allora ciao da tutti, eh? Ma veramente ciao! Pronti per una nuova puntata? Oggi è già Giove e... Oh, sono le 17. M2O.

categoria Classic House dal 2004 abbiamo ascoltato i Shapeshifters con Lawless Team. Pronti per questa nuova puntata? Siamo qui come sempre, qui rimarremo fino alle 19 anche questo Jajov 9 di luglio.

0: tra l'altro. Non credo che accada oggi, no?
1: No, oggi è tutto a posto, non so a chi ti riferivi, ma qua tutti
0: Ciao,
1: hanno...
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso ti ho riconosciuto.
0: Ero io, Mario.
1: Oggi sei particolarmente...
0: E tu, avendo la coda di paglia, sai che mi stavo riferendo proprio... Ma Mario?
1: È qua, Alberto.
0: Sei tu.
1: Oggi devo dire che hai una camicia splendida, veramente.
0: Non ho la camicia, ma va bene lo stesso.
1: Cos'è, comunque. Cos'è, scusa, non ho... guarda che vedo una camicia, io vedo.
0: È una... vedi una camicia... Vabbè, ma stai bene, sì,
1: sì
0: tutto
1: sì,
0: a posto.
1: Bene,
0: hai fatto l'esame della vista, come mi avevi detto.
1: Ho fatto l'esame del sangue, tutto a posto.
0: Ah, ecco perché, quello della vista ancora no. Va bene, siamo qui tutti insieme, c'è anche Ale Lippi. Scusa, non dovevi essere a Viareggio, domani
2: infatti,
0: non siamo a Viareggio insieme.
2: Domani siamo a Viareggio insieme, però se vuoi parto prima io, quindi magari
0: ma perché
2: se
0: no?
2: Vuoi a metà
0: ma potrebbe
2: puntata,
0: essere un'idea bellissima questa.
2: Potrei lasciarvi qua, basta un vostro cenno, io me ne vado.
0: Domani a casa tua, diciamo sulla spiaggia di Viareggio, proprio lì dove c'è Piazzale Mazzini, ormai una cittadina che noi di M2O conosciamo molto bene perché l'abbiamo frequentato un bel po' grazie alla partnership per il carnevale di Viareggio. Domani ci sarà questa seconda tappa di Beach Like e DJ che vede M2O protagonista proprio il venerdì sera, quindi si va in gita, c'è Ale, anche Shorty viene con noi.
3: Sì,
0: Shorty.
3: Sì, ho già preparato il trolley e tutto quanto.
0: Domani dobbiamo parlare sulla spiaggia però.
3: È anche una bella situazione per parlare alla spiaggia.
0: Magari facciamo un falò di confronto a questo punto.
1: Oh, ragazzi, l'importante è che vi ricordate che sabato sera siamo tutti insieme a Cossato, vicino a Vercelli.
0: L'importante è anche quello. Sì. Meno male che c'è l'agenda di Fargetta. Che
1: qui non si sgarra qua, è tutto perfetto.
0: Sì. Abbiamo quindi un weekend piuttosto, pieno di impegni. Ma tutto questo, la Ginger...

0: Buon pomeriggio! La Gingia invece ha un weekend di relax.
1: Ma come? La settimana scorsa a Jesolo eri protagonista con me sulla spiaggia, questa
0: certo.
1: Settimana mi lasci?
0: No, questa settimana ti lascio, sì, perché c'è Ale, c'è Shorty, ci sono tutti gli altri, quindi non sei da solo, Alberto.
1: Ma c'è una spiaggia tutta a tua disposizione dove tu puoi posteggiare e rimanere incastrata con le ruote.
2: Giusto.
0: Non ho più il fisico, non ce la faccio a fare tutti i weekend così. Non ce la faccio.
1: E noi invece non molliamo, voi quindi non vi mollate. Aspettiamo, amici della Toscana, perché so che, insomma, è statisticamente provato, tu me lo confermerai, all'Ilippica in Toscana M2A è molto ascoltata.
2: Sì, è
1: a Reggio siamo molto amati.
2: Sì, è una delle tre regioni che ci vuole più bene.
1: E noi vogliamo bene, si va a mangiare,
2: si va
1: dopo.
2: A mangiare,
1: c'è cinghiale, c'è gabbiani.
2: C'è tutto sto casino è per andare a mangiare, mica
1: beh,
2: per
1: certo, certo.
2: Che noi la musica, che ci frega.
1: Purtroppo io però ho una tassa da pagare perché all'Elipi mi ha incastrato in una presentazione sapendo che io, cioè mi ha ricattato dicendo andiamo da Gagliano. Facciamo questa presentazione del mio libro Disco Ball, dove tu sei ospite e così ti danno i budini di riso che ti piacciono tanto. Sai, io a me mi compri con pochissimo.
2: Si chiama corruzione,
1: si chiama corruzione.
2: Quindi alle 19 da Gagliano presentiamo Disco Ball a Viareggio.
0: Ma ti paga Alberto?
2: In budini?
1: Ma no, mi dà dei budini.
0: Ah, solo i budini?
2: Certo.
0: Ma che neanche paghi tu, tra l'altro.
2: Un mese di budini.
1: No, io la considero beneficenza.
3: Bravo, bravo.
1: È un gesto che sicuramente poi prima o poi mi tornerà.
2: Bisogna
1: fare anche del bene.
2: Alberto,
1: ma Mario?
2: Comunque controlla bene quel libro lì, perché l'ho preso e mancano delle pagine.
1: Si saltano.
2: Manca la 121 tipo.
1: Ti
2: bravo,
1: dirò la
2: Mario,
1: verità,
2: bravo.
1: Io lo uso per il tavolo, non l'ho mai letto.
2: E non sei l'unico. Vabbè. Non sei l'unico.
1: Allora, anche oggi regaliamo due biglietti. Di solito il Play With Us ogni giorno qui cambia, mi fa piacere. Oggi cosa regaliamo? Regaliamo due biglietti per questo evento sulla spiaggia. Un altro evento, non quello di cui stavo parlando, bensì Paradise Venice, che si terrà il 1° di agosto alla spiaggia del Faro di Jesolo, che è una spiaggia bellissima dove io ho fatto degli eventi pazzeschi. Ci sarà Jamie Jones il 1° di agosto e altri DJ internazionali. Noi vi regaliamo due biglietti se ci scriverete o manderete un audio al 342 65 43 210.

0: Rain è il titolo della canzone dei With You, si chiamano così questi ragazzi che noi abbiamo già ascoltato più volte qui su M2O. Ricordo, oggi abbiamo aperto con questa canzone che è una novità, quindi potrebbe essere una delle canzoni che ascolteremo nelle prossime settimane durante l'estate qui su M2O. Loro sono famosi perché avevano dedicato una canzone tempo fa a un animale, cioè il caribou.
1: Ah, ho capito qual è, quella che stavano nel ghetto, ho capito,
0: No, no, no. Caribou. Chi è che ha detto che stavano nel ghetto?
1: Io, l'ho detto io.
0: Da dove lo deduci?
1: Ah, ho capito, questa è quella di Lukaku, ho capito Lukaku.
0: Ma chi ti ha detto che dice Lukaku, scusa?
1: Io la sento ogni tanto, lo dice all'interno della canzone.
0: Sì, vabbè, tu senti delle voci, secondo me tu senti le voci anche quando sei in giro, esatto. Così normale.
1: Ma poi scusa, do you mean, l'aveva già fatta Justin Bieber. Scusa.
0: Allora senti, per favore, sto facendo un programma radiofonico, prego. Se la vuoi smettere.
1: Prego, prego.
0: Vabbè, comunque, Caribou era la canzone precedente, quella che diceva Mario, appunto, che diceva Lukaku, l'abbiamo ascoltata tanto. Il caribou. Che cos'è il caribou? Il caribou è un grande cervide appartenente alla stessa specie della renna. In pratica, caribou e renna sono lo stesso animale, ma il nome cambia in base all'area geografica e allo stile di vita. Cioè, ci sono dei caribou che vanno tipo a Porto Cervo, così,
1: certo.
0: E altri che stanno sempre lì sulla neve.
2: È pieno di corna da quelle parti, in effetti.
0: Tiene lo corna catine. Caribou è il nome usato soprattutto in Canada e in America per le popolazioni selvatiche nordamericane. Renna, invece, è il nome più comune in Europa, soprattutto l'Europa settentrionale e Russia, dove molte sono addomesticate e allevate dai popoli artici, come i Sami. La renna la vediamo spesso con Babbo Natale, che saluto. Tra l'altro sì. So che ci ascolta spesso. Ciao Babbo.
1: Ciao Babbo.
2: Ma secondo me sta già lavorando per Natale? Okay. Cioè, già iniziato?
3: Ovvio,
2: il lavoro.
3: Cioè, tutto l'anno
4: lavora. Non smette mai, non smette mai.
2: Ah, quindi, okay. Sì, sono le renne, sono quelle di Babbo Natale, ragazzi.
0: Tra l'altro Babbo Natale è quello che ha inventato Amazon, se non ho capito male, giusto?
2: Sì, esattamente così, esattamente così.
0: Se non li ha inventati lui, pacchi e le spedizioni Celeri, scusami.
2: Tra l'altro ho letto una curiosità molto particolare, che le renne di Babbo Natale sarebbero tutte renne femmine. Perché in quel periodo dell'anno, cioè a Natale...
0: Perché a Babbo Natale gli piace la...
1: Dai!
0: Mi avete bippato?
1: No, ma come mai?
0: Meglio, questa fidati. Censura.
1: Meglio.
0: Pazzesca sta radio. Una volta non era così, potevi anche dire delle battute. Adesso ti censurano su qualsiasi cosa tu dica.
2: Ma non è quello il motivo.
3: Le donne sono

0: più brave.
1: No, è che in quel
2: periodo è vero.
1: Però non a trainare una slitta. Però in quel periodo dell'anno i maschi hanno già perso le corna dopo la stagione dell'amore, mentre le femmine delle renne le mantengono fino alla primavera. Quindi gli studiosi del regno animale più attenti per questo motivo hanno indicato che le renne di Babbo Natale sono delle femmine perché hanno le corna a Natale.
0: Hai capito?
2: Cioè, scusa, quindi quando le renne non tradiscono più cadono le corna del maschio?
1: Non è proprio così, però le corna sono un indicatore sulla razza della renna.
3: Pensa sugli esseri umani sarebbe. Quando lei non ti tradisce più ti cadono le corna.
1: Non male.
3: Non sarebbe male. Tra l'altro ho saputo che le renne usano gli occhiali, quelli dell'intrepido del Monello, che vedono gli uomini, i renni nudi. O viceversa.
1: Sì, perché dicono che le renne vedono attraverso i raggi ultravioletti perché gli serve per motivi di sicurezza della propria specie, però ovviamente la battuta è quella, no? Se vedi i raggi ultravioletti vedi attraverso le cose, quindi attraverso i vestiti, quindi vedono i renni nudi.
3: Vabbè, io volevo salutare un mio amico Renato, che purtroppo all'anagrafe hanno sbagliato.
2: Io ho capito.
3: E il tipo ha scritto 2N a posto di una, e lui è disperato.
2: Guarda che gli hanno fatto anche una canzone, Renato.
3: Bravo, è lui.
4: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre.

0: How does it feel? Questi qua si chiamano Dub Dogs, pensano di fare i furbi con noi, che invece ne sappiamo. Hanno cambiato il titolo, l'hanno chiamata How does it feel? Ma è semplicemente Blue Monday dei New Order ed è una cover.
1: E allora, e basta con queste cover!
0: E qui ha ragione Mario, perché Mario, siamo un po' stufati, perché va bene che la musica... Perché poi è brutto doverlo ammettere, perché è una frase un po' da persona anziana, però... Non c'è più la musica bella di una volta, tutte queste cover lo confermano, quindi siamo costretti a dirlo.
1: È giusto.
0: Dai, ditelo.
1: Io lo dico ancora.
0: Dillo tu, dai. No.
1: Allora!
0: No, che non c'è più la musica di una volta.
1: Non c'è più la musica di una volta, Alberto.
2: È tutto finito.
1: Tutto finito.
0: È tutto finito.
2: È finito tutto.
0: Vabbè, noi invece il programma non è finito, perché noi siamo qui fino alle 19 anche oggi su M2O.
3: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
4: M2O Chart,
3: il sabato alle 21, solo su M2O.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 178 sa di felicità.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati.

0: Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyoWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
5: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: L'anguilla no, diceva questa canzone, appunto, è la storia di uno che è andato al ristorante, l'anguilla non gli piaceva.
1: Ma no? Chi la mangia di noi l'anguilla? Io non la mangio.
0: Io non l'ho mai avuto il piacere, no. Ginger, tu mi sembri una d'anguilla come...
2: No, decisamente no. No.
0: Ma chi l'ha mai provata? Tra di noi nessuno?
1: No, zero.
0: Davvero?
2: No.
0: Ah, eppure alcuni dicono che è molto buona, insomma. Prima o poi nella vita dovreste provare, come suggeriva questa canzone, appunto, If You Really Love Me. Allora, una notizia che non ha ancora dato nessuno. Noi purtroppo, come sapete, facciamo un programma nel tardo pomeriggio, quindi spesso le notizie non sono così fresche, no?
3: Sì.
0: Allora, la notizia che sto per darvi non è freschissima, però probabilmente qualcuno ancora...

0: Lo sa, oggi fa molto caldo.
1: Sì,
0: ma caldissimo. Oggi sono 40 gradi.
1: Sì, confermiamo.
0: L'hanno già data?
1: La prima del notiziario questa mattina è stata dalle 6 in poi, diciamo che è stata un po'.
0: No, ragazzi, no, la notizia, o cambiamo orario, poi facciamo l'uomo della sveglia.
2: Ma poi veramente il caldo è assurdo. Ale Lippi prima ha bevuto un Sostenium,
1: sì,
2: che non riesce capito, a stare in piedi.
0: Ma scusate, no, ma Mario?
2: Sono qua, sto parlando, ero io che parlavo.
0: No, ma stavo pensando, l'altra volta avevo detto una battuta stupidissima sul fatto che Milano è raggiungibile anche via acqua, no? Cioè Leonardo da Vinci ce lo insegnò con
1: Beh, certo.
0: Biblia.
1: Milano, il centro di Milano sarebbe tipo Amsterdam se non ci fosse stato costruito le strade sopra.
0: Cement House.
1: Sì, sotto è pieno di navigli, alcuni li hanno lasciati scoperti, ma molte vie del centro sarebbero navigabili.
2: Cioè una Venezia praticamente.
1: Amsterdam.
2: Sì.
0: Allora, siccome ho visto che in Svizzera tornano a casa via fiume, a Berna e a Lucerna,
1: hai visto
0: no?
1: Il video.
0: E stanno belli freschi.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Ma
1: è vero.
0: Noi non potremmo fare la stessa cosa, scusa.
2: Dovremmo
0: se
2: viaggiare,
0: siamo più freschi. No, però con le acque lì.
2: Dovremmo viaggiare sottoterra, dovremmo viaggiare.
1: Se mi dai la linea, io magari mi invento un servizio a tema.
0: Ma tu sei, come si chiamano?
1: Acquologo. Idrologo. Idromogo.
2: O fiumologo.
1: Dai, dammi la linea.
0: A te la linea.
1: In Italia sarebbe molto più
0: difficile. Signor Rubinetti.
1: Cioè, già mi è andata bene, perché mi è andata bene.
2: Allora. Pure Pantegano, anche Pantegano ci sta.
1: In
0: anche
1: Italia.
0: Pantegano, sì, il problema dei navigli, secondo me.
1: Ma Rubinetti andava benissimo. Ma no, dai, ma perché?
0: Signor Ratti.
1: Ma Rubinetti andava benissimo. In Italia è molto più difficile andare a lavoro, tornare da lavoro a nuoto via fiume come fanno in Svizzera per due motivi. Il primo è la qualità dell'acqua, il secondo è la sicurezza dei fiumi che spesso hanno correnti, fondali e portate molto variabili. Inoltre,
0: Ratti, scusi, però perché i fiumi di Lucerna e Berna invece sono
1: evidenti che sono molto più puliti, evidentemente.
0: Li hanno tenuti bene,
1: li hanno tenuti meglio, è un ambiente anche morfologico.
0: Ma le correnti,
1: ma l'ambiente
0: correnti
1: svizzero
0: correnti.
1: Credo sia morfologicamente più meno inquinato rispetto a
2: non fanno la pipì dentro lì, no, praticamente. Va bene.
1: Inoltre, molti corsi d'acqua urbani italiani la balneazione è vietata e non è regolamentata, quindi se ti tuffi nel naviglio a Milano per andare al lavoro potresti anche incappare in qualche multa se qualche poliziotto vede il tuffo,
0: o in qualche malattia,
1: o in qualche infezione della pelle, perché non è molto pulito il naviglio, soprattutto più ci avviciniamo al centro e più ci sono le biciclette anche sul fondale.
0: Signor Ratti, però faccio una domanda a questo punto,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Immaginiamo che i nostri fiumi siano invece balneabili e puliti.
1: Sì.
0: Quali sono le città dove si potrebbe raggiungere il luogo di lavoro o una destinazione via acqua, via fiume?
1: In questo caso mi sono fatto aiutare da ChatGPT, che mi indica 5, 1, 2, 3, 4, 5 località italiane che potrebbero essere adatte a questo tipo di mobilità. La prima è Verona, dove c'è l'Adige che attraversa tutto il centro storico.
0: Ah, lo conosco, l'Adige Parade, ho capito.
3: Albertino, io entrerei nel vivo del programma, è meraviglioso.
1: Stiamo delle ricerche serie qua.
4: Siamo entrati nel vivo, siamo entrati nel vivo del programma con l'Adige, che non è un fiume, ma è la DJ Parade.
0: Molto bene.
1: Il
0: molto
1: secondo
0: bene.
1: Fiume che potrebbe essere utilizzato per andare al lavoro è il Sile a Treviso. Poi c'è il Noncello a Pordenone, i fiumi Talvera e Isarco molto puliti in zona Bolzano, e poi Udine, che non ha un solo fiume ma vari corsi d'acqua che secondo ChatGPT potrebbero essere balneabili e utilizzati per andare al lavoro mettendo tutti i vestiti in uno zaino impermeabile e farsi trasportare dalla corrente fino all'ufficio.
0: Quindi stiamo un po' più freschi con questa soluzione, che noi però non potremo attuare.
1: Non potremmo mai attuare.
0: Zero. Va bene, la ringrazio signor Ratti e le auguro una buona giornata e a tutti coloro che ci stanno seguendo dalla propria canoa un bellissimo M2 Hold delle 17:30.

Body, corpo. Una canzone che in effetti ti fa muovere il corpo, bellissima. Era l'M2O del 17:30 dal 1999 su M2O, i Funky Green Dogs.

0: Musica su M2O, giovedì pomeriggio, Jajov, e questa è la canzone di Gordo che si intitola Loco Loco Tutto Matto, una canzone che aveva creato delle aspettative maggiori rispetto che a quello che poi realmente è accaduto. Gordo che tra l'altro credo che abbia abbastanza autoironia per aver scelto per se stesso un nickname che in un certo senso è un po' bullismo.
1: Sì,
0: oh no.
1: Sì, perché si riferisce a lui prima, perché lui è stato molto grasso e ha raccontato il suo percorso di dimagrimento che poi ha esorcizzato scegliendo proprio Ciccione come

0: nickname per il suo alter ego House.
1: Io ricordo quando ho conosciuto Mario Fargetta che voleva farsi chiamare Basso, poi dopo
2: Basso, vabbè.
0: Sì, noi conosciamo un basso che è molto alto, però
1: Federico Basso, il comico. Grande Federico, sì, Basso. Molto. Ti sei offeso, Mario?
2: No, no, anche perché ricordatevi sempre che esiste la frase uomo basso.
1: Sì, no, cioè. Mario, bravo, comunque Mario. Apprezzo il fatto che non ti sei offeso tantissimo.
2: Ma grazie.
1: Perché è una delle tue più grandi qualità.
2: Ti ringrazio, amico mio.
1: 3 punti.
2: Ma grazie.
1: Per Fargetta.
3: One, two, con one. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
16: Elettrico, diesel o benzina? I gotta work.
13: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E voi pensavate che non fosse vero, invece noi, quando facciamo una promessa, poi la manteniamo. Abbiamo detto che avremmo...
3: Giusto.
2: Chi?
3: Giusto quello che stai dicendo.
2: Grazie Mario. Prego. Abbiamo detto che avremmo regalato due biglietti per Paradise Venice, primo di agosto, alla spiaggia del Faro di Jesolo, con Jamie Jones e altri DJ internazionali. E infatti...
3: A chi?
2: Cosa?
3: A chi i regali? A chi?
2: E quindi?
3: Cosa?
2: Abbiamo un vincitore da Bologna, esattamente da Molinella, in provincia di Bologna. Il vincitore.
3: E chi è?
2: Del Play With Us.
3: Chi?
2: Di oggi, giovedì 9 luglio.
3: Chi?
2: Julian da Molinella, Bologna. Julian.
4: Ciao ragazzi.
2: Eccolo Julian. Come stai?
4: Buonasera,
2: Julian?
4: Buonasera, buongiorno. Tutto bene. Emozionato.
2: Sei al bar?
4: Sì, sono al bar. Stavo facendo un po' di lavoretti.
2: Sì, perché non ho detto che tu hai un bar. Invece gli altri pensarono che se uno è al bar a bere basta. No, invece tu ci lavori al bar.
4: Si lavora anche al bar.
2: Sì.
3: Alberto!
2: Sì, Mario.
3: Alberto, chiedigli come mai ha deciso di andare ad abitare in una città che si chiama Molella.
2: No, Molinella. Molinella, non Molella.
5: Io non ce la faccio, io non ce la faccio
4: per,
5: più.
4: Per l'amore mi sono trasferito da queste parti.
2: Allora, intanto
5: ricordiamo che uscirà il nuovo nostro singolo domani, Per Amore, lo potete trovare in tutte le piattaforme. Sì,
2: senti,
5: sì.
2: Allora, Julian ha origini rumene. Da quanto vivi in Italia, Julian?
4: Da 24 anni.
2: Da 24 anni. Lei è italiana, è bolognese?
4: Lei è cresciuta a Bologna, però ha origini siciliane.
2: Ah, ok, benissimo. Quindi, e tu hai un bar a... a Bologna,
4: a Molinella,
2: giusto?
4: A Molinella.
2: A Molinella, centro, a sì. Molinella, che si chiama Caffè Mazzini.
4: Esatto.
2: Facciamo un po' di pubblicità al nostro amico Julian. Come va
4: Grazie
2: il lavoro?
4: Grazie mille, vi mando qualcosa di fresco.
2: Grazie. Come va il lavoro? Va bene? Il bar funziona?
4: Molto bene. Sì, lavora molto bene.
5: Julian,
4: molinellesi rispondono bene al mio locale.
5: Julian, puntiamo sulla colazione o sull'aperitivo al Caffè Mazzini?
4: Ho una colazione molto buona, però l'aperitivo batte la colazione.
2: Sì.
5: Dai.
2: Tra l'altro è quasi ora di aperitivo, perché sono quasi...
4: Esatto.
2: Per quello. Senti, Julian, sei appassionato di musica elettronica, porti tua moglie a fare questa gita a Jesolo?
4: Sicuramente la porto.
2: Bene.
4: Poi
2: fatevi.
4: Mi fa proprio piacere.
2: Bene, fatevi un bel weekend, sarà una serata molto bella in spiaggia, divertitevi. E ti auguro buon lavoro. Grazie a te,
4: grazie
2: Julian.
4: Grazie mille, grazie, ciao, è stato un piacere sentirvi. Ciao.

E così abbiamo regalato i due biglietti per Paradise Venice al nostro amico Julian da Molinella Bologna, che tra l'altro è già partito, ma con presto, ma con un mese, ma tutto così. Adesso siamo pronti per le news, perché sono già le ore 18.

0: aperto la seconda ora ed è come se avessimo aperto una serata, no? Un inizio, è proprio una canzone da inizio serata in un club, questa, in una discoteca normale, direi. È una canzone che si presta molto per così aprire le danze, no? La gente si alza dai divanetti. È una. Boh. Del mio immaginario, non lo so perché ho collegato questa canzone a questa roba qua. Comunque, chi se ne frega, ho sentito da lontano gente che diceva chi se ne frega, avete ragione. Con Albertino fino alle 19, come anche Fargetta Mario.
1: Presente, eccomi qua.
0: Lippi Alessandro, Sortino Francesco in arte sciolto, Shorty Russo Eleonora in arte ginge. Va bene così, perché ieri mi avete detto che non scandisco.
1: Oh, bene, perfetto.
0: Certo. E adesso?
2: Perfetto, lunedì aggiungiamo anche il profilo Instagram di ognuno di noi.
0: E l'indirizzo, se volete.
1: Poi quello dopo, quello dopo.
0: E il codice fiscale, volete che dia anche quello?
3: Magari l'IBAN, puoi dare i nostri IBAN.
0: L'IBAN può essere, magari arriva qualcosa. Ma a proposito di arriva qualcosa, ma le news?
1: Ma sai come arrivavo?
0: Come arrivavo?
1: Arrivavo con cartello, con il suo codice fiscale. Avanti.
0: Questa è una bella notizia, non è mai successo.
1: Felisandro.
0: Grazie per la linea, Felisandro, e tutta la redazione di M2O. Saluto tutti i nostri collaboratori, redattori, che ovviamente lavorano alacremente, usando tutti gli strumenti all'avanguardia e tutti i programmi di computer più moderni.
1: Noi li paghiamo questi?
0: No, non li paghiamo.
1: Ah, okay.
0: La prima notizia arriva dagli Stati Uniti. Fermato per atti osceni in luogo pubblico, lui si difende dicendo: ma no, ma mi stavo solo grattando, soffro di dermatite.
2: Esatto. Vabbè,
0: un genio,
2: ma magari si stava grattando.
0: Vabbè. Però in quel caso, no? Cosa sei lì a grattarti le palle?
2: Si dice.
0: No? Milano, caldo record, assalto ai ventilatori scontati, Maxi Rissa e Spintoni, interviene la polizia. L'altro giorno abbiamo dato una notizia analoga, ma riguardava i condizionatori. Però.
2: Anche la Francia, però.
0: Qui parliamo di ventilatori, quindi livello un po' più basso.
1: Sono molto contento perché il mio nuovo prodotto sta funzionando bene.
0: Va, il ventilatore di Fargetta?
1: A Ruba, sì.
0: E il ventilamario? Ah, sì, ho sentito.
2: Sì.
0: Va

0: Bello, venti bello. Lamario, quanto lo vendi?
1: Ah, pochissimo.
0: Pochissimo.
1: 19,50 euro.
2: Perché non gira.
0: Sì, certo. Perché gira al contrario, giusto?
1: Al contrario, giusto.
0: Sempre Milano, uomo chiama due escort, ma una è la moglie.
1: Ehi. Cosa? Ah. Ma veramente?
0: No, vabbè. Lite per gelosia sedata dai carabinieri.
1: Qui siamo veramente al top.
0: Beh, gelosia,
1: me.
0: Qui sei da. Ma...
1: Siamo altro oltre.
0: Che, altro che gelosia.
1: No, però anche l'uomo comunque.
0: Tutte e due. È vero.
1: Anzi.
2: Mignagnano.
1: Mignagnano.
0: No. Ah, Melegnano,
1: sì.
0: Scusa. Fermato in monopattino sulla autostrada A1, pieno di droga in tasca.
1: Direi che per passare inosservato è un bel...
0: Pieno di droga in tasca. Sì. Comunque io l'altra sera vi dico che ho visto uno in bicicletta.
1: Dove?
0: Sulla A1.
1: In autostrada?
0: Sì, sì, sì. Non ero solo. In autostrada.
1: Aia.
0: Sì, cioè, non era minga posta.
1: In effetti,
0: lui.
1: Comunque ci metti di meno.
0: Sì, vabbè, sì, questo è vero.
1: Ho capito.
0: Con tutti i lavori che ci sono sulle autostrade e le chiusure.
1: Bravo,
0: in questo
1: Mario.
0: Periodo. Beh, 3 punti
1: bravo,
0: per far
1: bravo.
0: Oggi 6 punti, Mario.
1: Bravo.
0: Roma, aprono la cassaforte con la fiamma ossidrica, convinti di trovarci dei contanti. Dentro non c'erano solo delle carte dei Pokémon.
1: Bene.
0: Che magari hanno un grande valore. Tra se erano in cassaforte, può essere.
1: Sì, no, sicuramente, però. Insomma, diciamo che per un ladro non è proprio la massima ambizione trovare i Pokémon, ecco.
0: Carpenedolo, in provincia di Brescia, fa il dito medio all'auto di Google Street View e diventa l'idolo del paese.
1: Bravo. E lì rimane quello scatto.
0: Arezzo, scusi per il furto, incrocia i ladri in fuga da casa sua e loro si giustificano.
1: Cioè, l'hanno avvisato mentre...
0: Gente educata. Non sono più i ladri quelli di una volta. Toscana, auto si affianca agli automobilisti e mostra immagini hard dal cellulare. È una nuova segnalazione sulla Fipili.
1: Che male, eh?
0: Ma cosa vuol dire? Questi si affiancavano.
1: Durante il sorpasso, mostri con il cellulare delle immagini hard alla macchina che sorpassi.
0: E cosa serve?
1: Cosa serve? Nulla.
3: No, la prima cosa che è distrarre l'automobilista, ovviamente. Quello non è bello.
1: Se no, non sarebbe nel nostro notiziario, no? Se servisse a qualcosa.
0: Sì, in effetti è vero. Grazie alla redazione, grazie a tutti voi. E queste erano le news delle 18. Il prossimo appuntamento, non si sa neanche.

0: Pepe, sembra una canzoncina per i bambini piccoli, in verità forse lo è anche, però ha un titolo, Lily Allen, che io non mi sento di pronunciare qui alla radio M2O, perché poi mi bippano, perché mi censurano. Prova. Ormai siamo a questi livelli.
1: Prova.
0: La canzone si intitolava F***. Hai visto?
2: Sì.
0: Mi hanno bippato due volte.
3: Ma perché facchio non si può dire?
2: Vedi, ti hanno bippato anche
0: perché, te. Perché Mario non l'hanno bippato allora, scusa?
3: Non lo so, funziona solo su di te, Alberto.
0: Ma incredibile sta roba. Però noto o sbaglio che ci sono meno parolacce delle canzoni. Lo chiedo al nostro esperto, alle Lippi di Viareggio.
3: Lo dicono anche i dati.
4: Scusa se mi permetto, Alberto, scusate. Perché lui è un noto bestemmiatore, non ho capito.
1: Vengo da una regione italiana che insieme al Veneto, diciamo, si gioca anche quel triste primato, quindi
0: sì,
1: qualcosina sì. Ho sentito, lo dicono anche i dati, negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, sono calate drasticamente anche negli ultimi 20 anni le parolacce presenti nelle canzoni, questo perché dovendo girare molto in radio, dovendo girare molto sulle piattaforme di streaming, essendo molto utilizzate dai minorenni, no? Si fa molta più attenzione al messaggio, quindi le parolacce sono drasticamente diminuite negli ultimi 10 anni.
0: Allora, io sono in possesso di una classifica delle 5 parolacce più usate nella musica internazionale degli ultimi 10 anni.
1: Questa
0: è una classifica che però probabilmente verrà bippata.
1: Proviamo.
0: Parto dalla 5 o parto dalla 1?
1: Da 5.
0: Dalla 5. Al quinto posto c'è Motherfucker. Hai visto che mi ha bippato?
5: Sì, è meglio.
0: Allora, per capire qual è la parola, è tipica del rap più aggressivo, serve a dare forza, sfida e attitudine. Però si rivolge alla mamma.
5: E mette
0: qualcuno
5: in mezzo la mamma, che non c'entra mai niente.
0: Mette
5: poverina
0: in mezzo la mamma.
1: Forse ho capito, sì.
0: Avete capito,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Al quarto posto, asshole. Sei uno.
4: Ma questo si può dire, no?
0: Mi ha bippato. Diffusissima e relativamente meno pesante, entra spesso in frasi da club, ballo e seduzione.
1: Però se lo dici alla radio senza si dice essere bippato non è bello da sentire.
0: Sei uno stronzo.
5: Ecco.
0: Avete capito, no?
1: Sì.
0: Al terzo posto, bitch.
1: Questa
0: è una delle parole simbolo del linguaggio rap e urban, spesso

0: usata come insulto, provocazione o affermazione di potere, si rivolge alle femmine.
1: E non è bello,
2: infatti,
1: per niente.
2: Non è bella. Un equivalente maschile che per... ancora.
1: Sono d'accordo con la Ginger. Forse quello che arriva ora è un equivalente maschile.
0: Al secondo posto, shit, merda. Molto presente nell'hip hop e nel pop americano, può voler dire merda, ma anche roba, casino, situazione.
1: Forse abbiamo capito da questo.
0: Sì, vabbè, l'ho detto. E al primo posto, l'abbiamo appena sentita, fuck, che sarebbe vaff***. La più universale è la parola jolly per rabbia, sesso, enfasi, liberazione.
1: Ma quanto hai goduto a fare questa classifica? Liberarti
0: però mi hanno,
1: un po'.
0: Mi hanno bippato.
1: Lo so. È il limite di questa cosa qua.
0: Vabbè. È tutto per quanto riguarda la classifica bippata, ma Albertino Everyday va avanti fino alle 19.

0: Questo Job, siamo qui fino alle 19 con Albertino Everyday e poi come sempre alle ore 19 arriverà il profumello a Andrea Mattei e alle 21 seguirà Victoria Hyde. Alle 23 c'è la partita, ma su M2O c'è 1212 mixato da Vales, che l'ho sentito l'altra notte, mi ha accompagnato in un viaggio, era veramente molto molto piacevole. Complimenti a Vales e al suo 48 di scarpe.
1: Sì, esatto, Vales ha questa caratteristica, i piedi sì, cioè, però, e le mani lunghissime.
0: È alto, però direi che è un po' troppo.
1: Eh sì, cioè,
0: il 48 dovrebbe essere un numero da giocatore di basket alto 2 metri.
2: Più o meno sì. Adesso ho capito tutto quando abbiamo fatto quella partita M2O contro Radio DJ, lui faceva fatica anche un po' a correre.
1: Era sempre fuori gioco, Vales.
0: Sì, è vero. I piedi erano fuori gioco.
1: Certo.
0: Lui era dentro.
3: Solo hit nel weekend di M2O.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Aggiungi un tanto di gusto in più.
17: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
16: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
17: Waterstick, dall'Angelica.
18: We are M2O.
19: Tonto, mica è tonto, tonto. Giocherò tonto, t'arrica pa' serle.
18: We play.

0: musica su M2O, questa era Turn the Lights Off. È una canzone, anche questa una cover, è stata rifatta recentemente. L'originale non so se era degli anni 90 o più recente, adesso non ricordo con esattezza, forse è un po' più recente.
1: Più recente, sì, siamo nei 2000.
0: Però la musica degli anni 90 impazza ancora, sia le versioni originali che quelle remixate, che quelle coverizzate. Non c'è niente da fare, è un periodo storico musicale particolarmente ricco di creatività e di successi che ancora oggi piacciono a tutti e piacciono anche alle nuove generazioni.
2: Bravo.
0: Per la fortuna di Mario Fargetta,
2: bravo,
0: che continua a essere uno dei che continua a essere uno dei protagonisti delle console di tutto il mondo.
2: No, ma quello è un decennio irripetibile musicalmente.
0: Sì, siamo nostalgici quando diciamo così, siamo malinconici. Ginger.
3: È un pochino, bravo. Sì, eh.
0: Sì.
3: Però sono stati i nostri momenti
4: capito?
3: Belli, perché... e quindi...
0: Però io, per esempio, che non voglio rimanere ancorato, senti, sì, che verbo, sì, che ti tiro, sì, fuori, alle robe vecchie, agli anni 90, sì, che sono stati però per me, per noi, io Mario, anche Preziosa e Molella, probabilmente il momento di maggior successo, che poi non è vero che è così, ma fa niente, mi piace sempre essere nuovo, mi piace fare ricerche, eccetera, ma... vedo che gli anni 90 piacciono tutti.
4: Beh,
0: non siete,
4: sì,
0: da fare.
4: Ma perché comunque ti svegliano quei ricordi là, no? O associamo a quelle
0: canzoni.
4: C'è
0: una spiegazione scientifica.
4: È questa. Si chiama in inglese reminiscence bump, però per spiegarla in italiano... semplicemente ci ricordano le esperienze vissute in adolescenza, dove eravamo liberi, giovani e felici, quindi ricordi, associa a quelle canzoni momenti indimenticabili della vita, no? E spesso per quelli della nostra età sono quelli legati alle canzoni degli anni 90. E il fenomeno interessante è che piacciono anche giovanissimi che non c'erano negli anni 90, non li hanno vissuti, in quel caso probabilmente perché suonano nuove o perché magari i genitori gliel'hanno raccontato, no? Quindi ascoltandole si emozionano anche a loro. Comunque, a quelli come te che amano ancora le canzoni nuove, per quelli come te c'è una buona notizia direttamente dalla scienza. Tiene il cervello giovane, il cervello elastico, scoprire nuova musica, quindi continua così, che sei bello giovane, bello fresco,
0: sì,
4: e bello elastico.
0: Sì, ma a me piace proprio, è una delle cose che amo più fare, ascoltare musica nuova per capire se ci sono dei brani da lanciare, dei nuovi artisti da promuovere, mi fa molto, mi rende,
4: però,
0: mi fa sentire, come dire, utile nella mission.
4: Basta che adesso non ci privi del tuffo delle 6:30.
0: No, faremo un tuffo nel 1992, perché è l'ora dell'M2 Old, che qui arriva ogni ora alla mezza su M2O. Oggi ascoltiamo un brano che noi mettevamo tanto, io e Mario, nel DJ Time. Bizzarink, I'm Gonna Get You.

era un bellissimo tuffo nel passato. Magari questa del 1992 non è stato proprio un grande successo, una di quelle canzoni che oggi ancora fanno saltare tutti, come Rhythm of the Night o L'Amour Toujours di Gigi Dag, però per noi del DJ Time questa è stata una canzone che abbiamo trasmesso tanto. Bizarre Inc. dal 92, la voce di Angie Brown, era I'm Gonna Get You Baby.

0: Cattive abitudini, il titolo del brano, e loro sono Mace, che abbiamo scritto Mace, che ovviamente è un nickname, no? Non si chiama così all'anagrafe, giusto?
1: No, giusto.
0: E tra l'altro bravissimo, lo saluto, molto bravo. Poi Salmo, che non si chiama così.
1: No.
0: Non è il vero nome, no?
1: No.
0: E poi Colapesce non è il vero nome, vero?
1: Anche quello.
2: Non credo.
0: No. Si chiama Colapesce?
1: Forse è il cognome.
0: Forse è il cognome, sai.
1: Sì.
0: Fargetto è il nome, è vero?
1: No, quello è il mio cognome vero, quello lì, non si scappa. Ah. È il mio.
2: No, neanche. Si chiama Lorenzo Orciullo Colapesce, quindi non è neppure il suo cognome.
0: Lorenzo Orciullo poteva scegliere un nome un po' più esotico di Colapesce.
2: Evidentemente ci sarà un motivo a lui caro.
0: Io scherzavo, pensavo fosse il suo vero nome, e invece sì. Non si chiama così.
2: Invece Di Martino è il cognome.
0: Ma se tu scegliessi un nickname, ti faresti chiamare Colapesce?
2: Beh, dipende che...
0: È strano, no?
2: Sì, molto. Sarebbe carino scoprire perché.
0: Vabbè, non lo scopriremo mai. Sì, forse se lo incontriamo glielo possiamo chiedere.
3: Deriva da una famosa leggenda siciliana.
2: Vedi, bene.
3: Il protagonista si chiamava Nicola, ma tutti lo chiamavano Cola, poiché amava il mare e nuotava benissimo come un pesce.
0: Vedi. 3 punti per la Gigi.
2: Brava, Gigi.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Deghi a ridare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: le due nazionali che si incontreranno alle ore 23. Oh ragazzi, non abbiamo ancora aperto l'ampia pagina sportiva, questo non è bello.
1: È vero, hai ragione.
2: Tra l'altro oggi ci sarebbe un motivo in più per aprirla, un motivo un po' malinconico se vogliamo, no? Perché che giorno è oggi?
0: Che giorno è? Che anno è? Oggi è 9 luglio del 2026.
2: E cosa accadde il 9 luglio del 2006, esattamente 20 anni fa, tra tre ore?
0: Ale, questa è un'altra delle notizie che hanno già dato tutti da stamattina.
2: Come facciamo a non ricordare un attimo oggi 20 anni fa? È impossibile parlare di
1: Cannavaro! Cannavaro!
0: Magari, sai che cosa possiamo fare? No. Possiamo ricordarci dove eravamo quella sera lì, dove l'abbiamo vista, perché chi non l'ha vista la partita?
2: Ricordo perfettamente dove ero.
0: Tu dove eri, per esempio?
2: Io ero a casa del mio migliore amico, mio vicino di casa a Viareggio.
0: Tu non hai amici, Ale.
2: Ricordo che eravamo.
0: Stai fingendo.
2: Eravamo in 50, tipo in un salotto da 5 persone, quindi. Bellissimo. Poi il gol decisivo uno sopra l'altro.
0: Ma certo. Mario era a fare una serata di Terbo di sicuro.
1: No, io ero in una spiaggia vicino Roma e quindi dopo ho scelto di non rientrare perché sennò avrei perso la partita, quindi mi sono fermato in hotel a Roma e l'ho vista da sola.
0: Da solo,
1: sì, che forse è la cosa migliore, perché poi queste cose te le devi gustare da sola, perché...
0: Ma non è vero, è bello anche vederle in compagnia.
1: Sì, e noi le abbiamo viste in compagnia insieme anche qualche partita.
0: Sì, sì, io e te, Mario, ne abbiamo viste.
1: Sì.
0: Però, tu Shorty dove eri?
3: Io ero a Radio DJ da solo a seguire la partita, a prendere i vari pezzi del commento di Caressa e dei vari commentatori che mettevo in onda in tempo reale in base a come era l'andamento della partita. E poi se avesse vinto l'Italia avrei dovuto mettere una programmazione bella epic con tutti gli insert per fare festa in giro. In caso di perdita invece andava tutto in frantumi. Invece ha vinto e tutto il mio lavoro è andato poi in onda tutta la notte.
0: E
3: molto bello.
0: Abbiamo vinto.
3: Bellissimo.
0: Ginger, tu eri col Giorgione.
4: Eh sì, ero a casa proprio col Giorgione. È stato bello.
0: Che è il suo papà, lo dico per gli ascoltatori distratti. Sì.
4: Con mio papà e la Bubu, insomma. Con tutti.
0: Vabbè. Bene.
1: Purtroppo sono momenti che non torneranno più.
0: Mario. Questa sera Francia-Marocco.
2: Stasera alle 23, una bellissima partita per molti, è un derby, visto che molti ragazzi, molti atleti del Marocco sono... se non nati comunque cresciuti anche calcisticamente in Francia, quindi è un derby molto sentito da quelle parti. Una partita molto bella, alle 23 giocano questa sera ora italiana, quindi abbiamo tutto il tempo di gustarla.
0: Io non me l'avete chiesto, ma non ho detto dove ho visto la finale per non fare dispiacere alla Ginger, perché se lo dicessi lei avrebbe fatto volentieri il cambio.
2: Diglielo.
0: Io ero a casa di Eros quella sera.
1: L'abbiamo fatto. Veramente? Bella festa allora.
0: Bellissimo. Sì, c'era un po' di amici, pochi, e abbiamo visto la finale.
4: Eros è molto tifoso di calcio. Tra
0: molto tifoso.
4: Sai essere anche molto peperino.
2: Sanguigno.
1: Ma lui gioca bellissimo. Anche a calcio.
0: Lui gioca, sì. Se lui è juventino, vabbè. Allora, questa sera Francia-Marocco, una bellissima partita da non perdere. E noi invece abbiamo quasi finito l'ultimo brano e poi ci salutiamo.

0: complimenti all'ufficio musica di M2O da Cernobbio, dove stanno belli freschi, perché queste canzoncine le ascolti quasi solo su M2O e quindi noi siamo molto orgogliosi di questo sound. Era I Don't Mind, la canzone di Sam Jacobson e Ezra Nurey, a chiudere questa puntata. Una puntata di giovedì non male. Bene. Tra l'altro dobbiamo dare una brutta notizia, perché domani non ci saremo. Però se siete dalle parti di Viareggio vi aspettiamo in spiaggia per Beach Like a DJ domani sera. Domani non ci saremo, ci sarà al nostro posto Andrea Mattei, che sarà profumato più del solito.
1: Ha insistito.
0: Ha voluto esserci lui e noi siamo molto contenti. E adesso però una sola domanda prima di salutarci: che cosa resterà di questa puntata?

0: rimasti tutti, tutti qui. Sì. Proviamo un po', Fargetta?
1: Ci sono.
0: Siamo rimasti tutti. Allora, la Toscana è una delle tre regioni che ci vuole più bene, così come Babbo Natale che ci ascolta sempre.
2: Sì, salutiamolo. Ciao Babbo. Ciao.
0: Le renne di Babbo Natale sono tutte femmine e vedono attraverso le cose. Nel libro di Ale Lippi Discobol mancano delle pagine. Comunque, per beneficenza, Albertino lo presenterà insieme all'autore domani alle ore 19 presso Galliano a Viareggio.
1: Grazie.
2: Cambio di pochi budini.
1: Pochi no, però in cambio di budini, dai.
0: Siamo entrati nel vivo del programma con la meravigliosa battuta di Albertino. L'Adige non è un fiume, ma è la DJ Parade. Domani uscirà il nostro primo singolo, Per Amore.
1: Sì.
0: Dopo la friggitrice ad aria, Mario sta facendo affari con il Ventilamario, il ventilatore che gira al contrario a soli 19,50 euro.
1: E praticamente ti risucchia, no? Capito? L'aria va al contrario e ti risucchia.
0: Si fa prima a percorrere l'autostrada in bicicletta che in macchina.
2: Ormai
0: e adesso
2: sì.
0: Però attenzione, perché abbiamo un pronostico per questa sera. Vai!
3: Marocco,
0: quanto?
3: Magari 2-0.
1: La nostra mitica Nadia.
0: Nadia!
2: Dal Marocco. Io te lo auguro, Nadia. Vai, te Nadia. Lo auguro.
0: A lunedì,
2: grazie a tutti, buon weekend e rimanete con noi. Tra poco arriva Andrea Mattei. Se invece state ascoltando la replica dal mattino, come sempre c'è l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. Ciao.
4: Ciao a tutti. M2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica

0: intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: In FM, su m2o.it.
9: Già, siamo già arrivati alle ore 19. Buonasera, ciao. Ma guarda, hai proprio ragione, Alba. Sono un ragazzo insistente. Linea arrivata, buonasera, sono Mattei. Insieme fino alle 9.

0: proprio una grande spiaggia, perché c'è un lago che è quello di Lugano, visto che lui arriva da lì, Michel Claes. Alle 19:07 minuti, terza canzone del Non Stop, La Mescla è il titolo di questa canzone ed era la sua versione.
1: Grazie, poggialo qua, sì. Il cos'è? Ah, latte e menta. Avevo chiesto Sex on the Beach. Non c'è!
0: No, dai! No, chiudiamo il bar, se non c'è chiudiamo il bar. Eccolo, la terza canzone del Non Stop. Sì, è vero, ho proprio insistito. Ho detto, se non mi fate fare dalle 17 alle 21 mi incateno fuori la, faccio il digiuno, che non sarebbe male. Novità in arrivo, sentiamole insieme.

I Never Knew, questa versione firmata da Adam Ten, un altro produttore sulla scena musicale, raro e talentuoso, dice la sua biografia, ma l'avrà scritta lui? No, secondo me no. I Never Knew, titolo di questo appuntamento M2 Hot.

Skrillex, Let Me Talk Please. Let Me Talk. Skrillex, Ty Dolla Sign e Voice Noise. Si chiama Midnight Hour in onda su M2O e Skrillex a

0: Spagna, ci sta, dai, strato dopo strato dopo strato dopo strato. Ho fatto anche l'occhiolino, trovate questo post nel profilo Instagram di M2O, quindi dovete seguirci. Ancora non ci seguite, ancora, cosa dobbiamo fare qua? Mannaggia.
1: Buonasera Matteo il maratoneta.
0: No, ma non è oggi Daniele la maratona, maratona mentana, no no no no, saranno 4 ore liscissime, scorrevolissime, ma sarà domani, oggi fino alle 9.

l'intrufolato, si dice? Sì, dai, quello che si intrufola nella casita alle spalle di Bad Bunny, che nei suoi concerti, e arriverà in Italia 17 luglio, 18 luglio, ippodromo Snaila Maura, città di Milano, e alle sue spalle ci sono sempre questi personaggi più

0: o meno noti, più o meno imbucati. Anche DJ Snake nel suo concerto di Parigi è stato racasita. Torniamo tra poco in onda.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
12: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: corso degli anni è stato uno dei soprannomi, dei nomignoli con il quale gli amici, le persone vicine a lei, ma anche la stampa, per il gossip nominava Madonna, la regina indiscussa del pop mondiale. Sabrina Carpenter è con lei per Bring Your Love nella playlist di M2O di questa sera. Scusate, c'è del vociare perché un ascoltatore ha chiesto un angelo azzurro, ma non si fa più, dagli anni 90 non si fa più, però ci può stare, magari c'è qualche bar che ancora lo fa.
1: Ciao Matteo!
0: Ma tu sei Francesco di Viareggio? Puoi gentilmente dire domani, quando c'è Beach Like a DJ alla delegazione di M2O, se torna su con un fagotto di budini di Galliano? Grazie, loro già sanno. Cioè, se mai ce ne fosse uno di scorta, così, di straforo, io me lo prendo, a voglia se me lo prendo. Tra poco ci sarà l'appuntamento molto atteso con l'M2 Old, Africa e la parola in codice, non posso dirti di più, perché stanno per arrivare le nostre news.
2: M2O, M2O, DJ Station.
3: I raid statunitensi in Iran continueranno finché non cesseranno gli attacchi a Hormuz, quanto riportano i media americani. 170 intanto gli obiettivi militari iraniani colpiti in due giorni. Questi attacchi violano l'accordo, pronti a difenderci, ammonisce Teheran. Espulsi dall'Italia due addetti militari dell'ambasciata russa perché responsabili di attività di spionaggio. Hanno tre giorni per lasciare il nostro paese. Vicenda grave e inaccettabile, il commento del ministro degli esteri Tajani. Aperto un fascicolo per incendio doloso sul

0: Renzi Rogo, che ieri ha bruciato 8.000 metri quadrati di un deposito della Bartolini, in zona Bovisa, a Milano. E proprio a Milano un ragazzo di 27 anni di origini algerine ha sfregiato al volto in maniera permanente una 23enne marocchina in pieno centro. Alla base del gesto ci sarebbero motivazioni religiose. Il giovane irregolare è stato arrestato. Calcio al via questa sera ai quarti di finale del Mondiale. Alle 22 si gioca Francia-Marocco. Chi passa in semifinale troverà una tra Belgio e Spagna, squadre che si sfideranno domani sera. Adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella mattinata di domani tutto sole, cieli limpidi da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specialmente quelle più a ovest, con rovesci e temporali. Le previsioni di ilmeteo.it su M2O tornano domani mattina.

Urban con il camice bianco. Lei è Leila Kay. Hello Africa è un pezzo storico di questo DJ, cantante e anche produttore discografico nigeriano, ma poi ha passato il resto della vita e gran parte della vita ovviamente in Svezia e quindi naturalizzato svedese. Perché dottor Alban? Che ti credi di essere dottor Alban? No, lui in realtà era proprio un dottore odontoiatrico, odontoiatra, e quindi insomma il dottor Alban ci stava bene perché si chiamava così. Appuntamento M2Old con una canzone del passato, appuntamento che tornerà con noi.

0: tocca cosa, oh, tocca dove, oh, ehi, ehi, piano, con queste mani sul volante. Ce le hai sul volante o ce le hai sul cambio? Perché c'è differenza. Uno studio dice che no, no, dai, non c'è nessuno studio, almeno per questa volta. Disco Lines, nome d'arte di questo DJ, No Broke Boys, e la sua canzone è diventata famosa nella playlist di M2O. E torniamo tra poco.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi,

0: sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Megavolotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Megavolotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: We are M2. We play every day.
14: Su M2O suona così.

0: Dance, Sad Girls è il titolo di questa canzone nuova in onda su M2O, firmata da David Guetta e Bebe Rexha, duo inconfondibile. E nella scuderia di David Guetta ci sono Bebe Rexha, Hi Patton, che è stato definito da David Guetta il nuovo David Guetta, un giovane David Guetta, e non è male come definizione, come considerazione da parte del DJ numero uno al mondo. C'è Morten, c'è Martin Orger, ci sono diverse persone, che c'è anche come si chiama, Miss Monique, anche lei, sono tutti lì intorno a David.
1: Ehi, sì? Andrea, salve. Buonasera.
0: Salve,
1: sono un
0: buonasera.
1: Po' in ritardo,
0: sì,
1: però fa tanto caldo,
0: lo so.
1: E volevo fare proprio uno
0: cosa?
1: Spritz, spero proprio che il bar sia aperto. Ciao Paola,
0: anzi scusami, Paola.
2: Paola,
0: grazie Tiziano che è sempre lì. Adesso vedremo, sono stato un po' catturato da una dichiarazione che ho sentito in un video online, in uno dei mille podcast dove le persone vanno a dare le loro opinioni, e c'era questo ragazzo che diceva che si va a vivere da soli in Italia perché ormai ci sono le fratture, le rotture nei rapporti dei familiari. E io non sono d'accordo, secondo me no, dipende da caso a caso. L'unica cosa che possiamo dirvi con certezza è una media: in Italia si va a vivere a 30 anni, vivere fuori casa di mamma e papà a 30 anni, ed è un po' più tardi o comunque un po' dopo rispetto alla media europea, ma è una media, cioè nessuna gara, per carità, non è che chi va a vivere prima vuol dire che è più veloce, chi va a vivere da solo prima vuol dire che va più veloce, però in Italia è intorno ai 30 anni, media europea e giovani europei intorno ai 26, quindi 4 anni più tardi rispetto alla media europea, ma poi dipende da caso a caso, da zona a zona. A che età sei andato a vivere da solo, da sola, tu ascoltatrice di M2O, te lo ricordi? Che anno era? Quanti anni avevi soprattutto? Fammelo sapere, vediamo un po' come siamo messi da nord a sud Italia. Il numero di M2O che ti serve? 342 654 3210.

0: che c'è il ghiaccio. Ghiaccio, perché siamo partiti con poco ghiaccio, ma in realtà dai, ho un 40 gradi.
1: Scusa, per Paola lo spritz.
0: Ah, fra poco? Ok, grazie. Sta arrivando Paola, arriva, Da pausa. Anche questa è una delle canzoni estive che ci ricorderanno l'estate 2026. Nello specifico, oggi è la canzone con la quale arrivano i regali. Previdas, non lo sapevi. Ma come, dai? Adesso ti spiego.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Quando senti in ogni programma di M2O la canzone e ogni giorno cambia del Play with us e il jingle Play with us, quello è il momento di mandarci un messaggio al nostro numero. Prima ho detto che ti serve, che mi darò una strizzata d'occhio. Abbiamo i gadget di M2O, compresa anche la nuovissima t-shirt Dance with us. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai? Dimmi tutto, non ti trovo più, eccolo.
4: Play with us, Lorena da Zurigo.
0: Hola, da Zurigo, Lorena, il Play with us è tuo.
2: Let's go!

0: La voce di Elodie in questa canzone di Burak Yeter, Friday Night, con il sassofono di Taradarantan, Ace of Base. Sì, pronto? Non ti sento. Stefania, tocca a te.
1: Salve a tutti. Io ciao. Sono andata a vivere
0: sì.
1: all'età di 19 anni da sola.
0: Brava, Steffi. Quindi direi abbastanza presto rispetto alla media.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Nel frattempo siamo arrivati alle 8. Buonasera, ciao. Fino alle 9 insieme.
3: Matei.
0: Chi è?
3: Mannaccia.
0: Ma non ho fatto niente, almeno per adesso. Arriva l'M2IT.
2: M2O. Più musica. M2O. M2IT.

0: la migliore musica italiana, come non l'avete mai sentita prima.
1: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi
2: cominciare da zero. E alzate questo volume a Gigi D'Agostino. Allora, il fatto è che se sei in mezzo alla città, purtroppo ci sono delle limitazioni per commentare un po' quello che è successo recentemente a Roma durante un live del maestro Gigi D'Ag, che qua sentiamo nella parte finale dell'appuntamento M2IT con la musica italiana, ma in versione remix, e la senti solo su M2O.

0: volte ne ha fatte qua insieme a Ellie Goulding, ne ha fatte di hit,
1: di canzoni famose, di inni estivi o comunque dance.
0: Qui è insieme a Ellie Goulding per Outside, è la terza canzone del nostro Stop in Onda su M2O. A che età sei andato a vivere da solo, fuori casa dei genitori? Nel 2004 sono andato a convivere, avevo 23 anni, Massimiliano dalla provincia di Varese, ti mandiamo un saluto. A 24 anni, Giuseppe da Milano, ero già fuori per mia scelta. Rapporto con i miei stupendo sempre. Oh, questo ci fa molto piacere.
2: Ciao Andre, ciao. Io sono andata fuori di casa a 27 anni.
0: 27 anni e sei rientrata così nella media, ma la media è solamente un numero. Sguardo verso il futuro, arriva una canzone nuova.
3: M2 Hot. Le hits di domani.
4: The hits of tomorrow.

0: Digi den den den.
1: Scusa, mi fai una digi den den den con ghiaccio, grazie.
0: Den den den den. Peggy Go e Ira Star Boom Band, un'altra canzone nuova in onda su M2O, nell'appuntamento M2O.
2: Ciao Andrea. Ciao. Io sono andata fuori di casa a 24 anni quando mi sono sposata con mio marito.
0: Dai, ma giovanissima Maria Grazia, ma com'è andata? Bene oppure sei tra quelle che adesso mi dice no, guarda, però non stiamo più insieme? Com'è?
2: È stata la cosa più bella e giusta da fare.
0: Meno male, siamo contenti per voi in questo caso e viva l'amore.

0: musica made in Italy, certo. Benny Benassi, In the House, con la voce di Brian Christopher. Si chiama One More Night, la stai sentendo in onda su M2O. More music, baby.
1: Ciao. Anch'io sono andata via di casa a 22 anni, non ce la facevo più.
0: Erika, come Magda, il film di Verdone, non ce la faccio più. Beh, speriamo che questo non ce la faccio più nel corso del tempo, di poco tempo, si sia trasformato in un mi manchi.

0: matrimoni andati bene e ne sono arrivati di messaggi simili a quelli dell'ascoltatrice Maria Grazia, e arriva questa canzone che si chiama Buscando Amor di Mario Getta, Fagetta e Sapienza, in onda con noi. Lo so, ma gliel'ho detto io che devono scaricare l'app di M2O. Ancora non avete scaricato l'app ufficiale di M2O? Fatelo adesso, è gratuita, qualsiasi telefonino o sistema operativo, e dentro c'è tutto il nostro mondo. Fatemi sapere se vi piace. Torniamo tra poco con la nostra musica. State qua.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la

0: State con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Allora, com'è andata la serata?
5: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
4: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
5: Nah, non ti sei persa niente.
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Dogs, Fizzo and Zark per How Does It Feel, in onda su M2O. Sono andato a vivere a 20 anni fuori di casa, è stata la scelta più bella della mia vita. Ti salutiamo Oscar, stiamo parlando proprio di questo. Invece tanti anni fa, quando vivevo ancora a casa dei miei genitori, ero incollato a Italia 1, perché ogni tanto facevano vedere alcuni cantanti dell'epoca, e quindi parliamo di musica dance, che entravano in questa radio qui di via Massena, Radio DJ, e quindi era un modo per sbirciare. Uno di quei cantanti è Will.i.am dei W.

0: All in Love, W, William, ovviamente dei W e non Will.i.am, però dai, Will.i.am, a forza di dire Will.i.am. Loro sono di La Spezia come zona d'origine, ecco perché. Ah, ecco perché c'era il gabbiano.
1: M2O, M2O, più musica.

0: in onda su M2O all'interno della nostra playlist. Se li vuoi vedere saranno ad Atene sabato, poi hanno la loro residenza all'ID Ibiza e poi sta per arrivare anche l'appuntamento del Tomorrowland che ci terrà verso la fine di questo mese, dal 17 al 19 di luglio. Appena sentiti su M2O, stai qua e torniamo tra poco.
1: M2O. La musica del momento.

0: più musica.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
0: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Ah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo.
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
7: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

onda su M2O Anna, detta anche questa canzone papà wow, con questo effetto. No, è un effetto sulla voce, è un campionamento, un sample che ci ricorda una canzone degli anni 90 che noi abbiamo ballato. Se sei stato uno che ha frequentato le discoteche proprio all'inizio degli anni 90,

0: Molto bene, grazie. Questa tra l'altro è una versione aggiornata, ci ha pensato all'aggiornamento software, è stato fatto da Armin Van Buuren, quindi super super super versione. Siamo in onda M2O, in realtà noi stiamo parlando di tutt'altro, non di Anna, non di pullover, ma dell'età in cui si va a vivere fuori casa dei genitori, sia che vai a convivere con il tuo fidanzato dell'epoca, di adesso, ecco, le nuove generazioni possono rispondere se ne hanno voglia. Intanto
1: ciao Mattei, ciao Gaspa,
0: bella Gaspa.
1: Allora, io ho 30 anni, sì? Io abitavo a Castellanza in provincia di Varese,
0: parli
1: io ho 30 anni,
0: sì?
1: Ho mollato tutto,
0: sì?
1: E sono venuto a vivere a Roma.
0: Vedi?
1: Dove sono adesso.
0: Dove sei adesso in questo momento, e immagino tu ti trovi bene, bellissima città, molto caotica però bella città. Praticamente hai fatto il mio percorso, ma al contrario, perché io da Roma invece sono venuto qua al nord. Poi ne abbiamo diversi dei ascoltatori, ma anche ascoltatrici che hanno un matrimonio che funziona. Questa è la rubrica nuova di M2O. Sentiamo lei. Lei non ha matrimonio.
2: No, io sono andata fuori di casa, sì? A 23 anni.
0: 23 anni, sei nella media.
2: Io sono andata a, sì, vivere con il mio ragazzo a convivere,
0: sì?
2: All'età di 22 anni, quindi l'anno scorso, quest'anno ne ho 23.
0: Oh, vedi?
2: L'anno scorso,
0: brava,
2: giusto,
0: Mare.
2: Giusto, questo giugno abbiamo fatto un anno di convivenza.
0: Wow!
2: Ciao!
0: Cosa ti ha regalato? Cosa ti ha regalato? Avete fatto un regalo? Oppure è stata un'esperienza come regalo? Perché delle volte è anche meglio. Ti regalo una cena fuori, in balcone.

collaborazione Coldplay e BTS, My Universe. Si chiama Supernova 7 questa versione qui, in onda su M2O nella nostra playlist, per dirti grazie per aver sentito la radio. Tra poco arriverà Vittoria Hyde, noi ci sentiamo domani come detto alle ore 17. Ma aspetta, c'è la bonus track? C'è la bonus track, davvero? C'è una traccia che non ti aspetti, come nei CD quelli degli anni 90? Ma allora mettiamola, scusa, dai, allora balliamo.

0: come si chiamerà questa canzone che ripete What a Life all'infinito? Ebbene, possiamo dirlo, si chiama Flowers.
1: No, non è vero.
0: Oh. È What a Life.
2: Matteo, oggi sì. È stata una bella puntata.
0: Grazie Gianni.
2: L'argomento è stato molto interessante.
0: Grazie Gianni.
2: I radioascoltatori ce n'erano anche abbastanza.
0: Sempre grazie Gianni.
2: Molto. Quindi domani Matteo.
0: Domani non vengo, scusa, che vengo a fare? Ho fatto tutto oggi.
3: Sì, basta.
0: Poi c'è
3: però,
0: il rischio che domani
3: basta.
0: Faccio una roba brutta e quindi non va bene.
3: Devi andare sul top.
0: E invece no, domani top. Alle 17 in onda.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: M2O Cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: In FM, Lab, su M2O.it.
3: E ci siamo su M2O, la Blonde is coming! Yuhuu!
0: Mi scusi, ma lei ha la maglietta al contrario?
3: Sì, perché io sono Bastian Contrario.
0: Ah, ecco, perché io valgo.

0: When the beat drops are Marlon Rudette su M2O. Quando il beat si finisce, stoppa, la festa è finita. Come cantava Mina, gli amici se ne vanno, che splendida serata. Ma questa serata è appena iniziato con la vostra Blondie, Vittoria Heidi, insieme fino alle 23, anche in questo giovedì sera. Per voi pronto un super M2 Hot, alzate il volume.
1: M2 Hot

Carmina Burana, tirando in mezzo una grandissima cantante di nome Ava Max. E questa canzone, la novità musicale di M2LM2Hot, si chiama Faith.

0: dirci in arte dito nella piaga
1: come un vero businessman.
0: Bella, bella, bella. Anche perché è una grande, ha creato proprio un contrasto tra il personaggio e, diciamo, la scelta sonora, no? Una la guarda, pensa, fa musica anni 50, beat, generation, quel genere lì. Invece no, fa musica pop elettronica e anche autoironica. E ci piace così, un artista poliedrico.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un

0: Party. Mini prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
7: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

verso la musica EDM, electronic dance music. Proprio 13 anni fa fu già amore tra Alesso e One Republic. E rieccoli qua nel 2026 con In Your Eyes. 13 anni fa invece si chiamava Ah, If I Lose Myself. Invece poi certi amori, anche musicali, fanno dei giri immensi e poi ritornano, come in questo caso, Boys and Girls. Alesso, il cui vero nome è Alessandro Renato Rodolfo Lindblad, arriva da Stoccolma con la mamma italiana ed è stato scoperto come DJ produttore dal suo connazionale Sebastian Ingrosso. Boys and Girls, noi adesso facciamo un salto nel passato. Are you ready?

ti do amore se tu me ne dai altro di amore. Love for love, win for win. Robin S. non rischia in amore, dice, se tu mi dai io ti do. Così pensava già nel 1993 il nostro appuntamento

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
0: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei contatti.

0: Rolli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

play every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

buon giovedì sera dalla Blondie Victoria Hyde. Volevo chiedere, soprattutto le girls in ascolto, le ragazze, le donne, avete mai avuto, avete un Sunday boy? È quel tipo che sparisce durante tutta la settimana, poi per magia riappare di domenica con un messaggio su Instagram o una proposta dell'ultimo minuto. È un fenomeno diventato addirittura molto virale su TikTok. Anche se può poi sembrare misterioso, è affascinante come, come dire, tattica, o diciamo per provarci con una ragazza, tenerla lì incollata, dopo un po' può anche stufare, no? E può essere visto come una perdita di tempo, poi dipende che tipo di rapporto cercate, ma comunque io lo chiamerei un tipo così, che gioca cazzo and mouse, topo e gatto, gatto e topo. Il malessere, come l'hanno chiamato anche Cesare Cremonini, il malessere, sempre virale anche questa parola.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, gioca con noi in palio i gadget di M2O, la nuova t-shirt con una vestibilità incredibile, cappellino portapass and stickers. This time goes to...
3: Play with us, Christian e Marina da Ancona.
2: Bene ragazzi, vi dividerete i gadgets. Bravi, fate i bravi, lo verrò a sapere se non è così.

0: sedersi verso il sole. Tanti di voi si stanno muovendo dalla tavola sul divano o dal divano verso il letto, ovviamente sempre connessi su M2O Radio, where the best music is on. Sì, noi dettiamo anche i trend in fatto musica, difatti lui è il numero uno del momento, Ugel insieme a Email, Angel e Ultranate, Moving to the Sun.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge e la festa si apre con

0: intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: E noi siamo comunque party people qui su M2O. E facciamo festa qui su M2O la sera, mattina, pomeriggio, il weekend al mare. Cosa volete di più? Ah, ecco questi. M2O.

arriva un sacco di amore per voi, lo sapete. I got much much love for you. Don Diablo, Nate Dogg su M2O in questo giovedì sera, dove è giusto già avere la testa proiettata verso il weekend, non aver voglia di fare niente. Oggi ho visto anche il mio vicino sul ballatoio, ha detto: Vittoria, ma con questo caldo, cioè non ho voglia neanche di farmi la doccia. Vabbè, lì magari un po' too much, boys and girls, ma abbiamo l'energia, ce l'abbiamo per una novità musicale, vero?

una proposta indecente da questi ragazzi del Trentino Alto Adige, i The Ave, Mate May and the Dog, incontriamoci al buio. Oh my god, questa è la nostra nuova canzone su MDO, Lamb Too Hot.

già un po' triste, dice, io non me ne vado, anche se mettono l'ultimo disco e DJ mette l'ultima canzone, io non me ne vado perché sono triste, devo ballare. I gotta put out all my sadness. Devo ballare via la mia tristezza. Lo puoi fare stanotte, cara Bebe Reggia, se rimani connected on M2O dall'una alle due, perché c'è il DJ set nel Dance With Us del nostro amico Clapton. E adesso sentiamo un piccolo

0: abbiamo anticipato un mini mix di quello che ascolterete stanotte nel Dance With Us con il DJ berlinese Clapton. Stay in, stay tuned on M2O.
1: Dance With Us. Corri da Troni, dal 25 giugno al 20

0: 3 paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
2: Panorama.
1: M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
2: Panorama.
1: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

bellissima Aie, ragazzi, sudafricano il producer, ma ha un nome vero e proprio, quello è il nome d'arte, adesso ve lo voglio dire. Casmario o Casmario, non lo so, Tulani Ike Frankis. Cioè, ragazzi, avere così tanti nomi vuol dire che sei mega importante. Adesso, a parte gli scherzi, ha fatto il feat con il cantante invece italo-spagnolo Alejandro Garrido. Insomma, un melting pot questa AIE. Ma adesso M2.

Della Soul su M2O nell'appuntamento dell'M2O. Sono uno dei gruppi più influenti della storia dell'hip hop. Ai tempi l'hip hop, il rap esisteva anche per insomma far sì che ci sono, dire che ci sono problemi nel proprio paese, in questo caso il problema del crack, della droga. Boys and Girls, l'M2O, 1989.

Jack Somi, Ilan Kidron, Riptide, un po' rock and roll sounds, un po' electronic music, ci piace questo mix. Now we go back to Sam Jacobs, un po' più

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro, 895 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: M2.
5: Every day
0: su M2O suona così. M2O.

RJ Flamenco Paranoia, il cantante rapper from Naples, con le treccine, come lo definisce sempre il nostro Albertino, perché l'ha intervistato, e in effetti le porta un po' afro style, e con le treccine le portava anche, pur non essendo afro di origine, Axl Rose dei Guns N' Roses, la bandana sopra, cioè tipo la classica, con la classica fantasia a gocce chiamata Paisley. Ma la bandana non andava solo in quegli anni 90 quando i Guns N' Roses andavano forti. L'estate del 2026 riporta in auge la bandana, ecco le più in voga. Allora, li portano adesso innanzitutto le girls come Dua Lipa, Zendaya, e quindi girls in ascolto, anche se non siete famose, dovete sfoggiarle quest'estate queste bandane, ok? Una versione magari in seta chic. La bandana è l'accessorio che salva ogni outfit. Potete farlo anche voi a casa, la vostra bandana a uncinetto, perché l'uncinetto è tornato anche quello di gran moda. Tantissimi ragazzi stanno realizzando le proprie bandane fatte a mano, si possono portare attorno alla borsa, crearne una cintura, insomma è multitasking questo accessorio must have del 2026, summer 2026.

reverendo Shorty. Live your life, vivi la tua vita al meglio che puoi. Se sei stanco, stanca, non forzarti a essere qualcosa che non sei. Accetta se sei stanco e dai il massimo in quello che puoi dare in quel momento. DJ Shorty, mi piace questa canzone, molto pro positive. Now Zurb, If It's Not Love and I'm Too.

KG Topic, chiudono queste due meravigliose ore insieme alla vostra Blondie Victoria Hyde. Sorry, not sorry, papi, io me ne devo andare, me ne vo, boys and girls, vi lascio in buona compagnia con 1212 Select and Valess. A domani, fate i bravi, ci sono Christian da Victoria Hyde.

0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Fargetta, Fargetta regia. Perché c'è Fargetta regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è il DJ Time Again. Anche questo weekend, dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio, poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Symphony of Unity. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Tomorrowland Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com. Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
6: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
7: Yeah, man.
6: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
8: Hey, hey, put it all the way up. N2O.
9: Oh my god, Jess, can I try on your glasses?

0: M2O Cinema.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: M2O.
6: DJ Time.

0: Sono Get Far e questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: M2O DJ.

0: L'ultimo di oggi ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: M2O. DJ Time.

Douala, the best club in the world. Now, superstar DJ, Kleptone.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.